0: parla per voi. Trasmissione settimanale dedicata alla musica italiana.
1: Ben ritrovati da Herbert Cioffi con una nuova puntata di Un'ora per voi, per tutti quelli che amano la musica italiana come me. Ecco, questo è il vostro momento. Oggi tra l'altro cominciamo in maniera magnifica, perché cominciamo con Paolo Conte, che ha ricevuto un bellissimo premio, il premio Pascoli alla carriera, perché come Giovanni Pascoli Conte scopre invisibili corrispondenze e restituisce all'ordinario una nuova e sorprendente veste. Sono queste le parole di Daniela Baroncini, presidente della Accademia Pascoliana, che ha dato questo premio. E Paolo Conte non ha mai fatto mistero di amare il poeta di San Mauro, dice: ho amato Hemingway, Simenon, ma soprattutto Pascoli. Ha detto in un'intervista, tra l'altro, come quando scrive i testi delle sue canzoni lui ha in mente il ritmo di Giovanni Pascoli, il poeta del Fanciullino. La motivazione cita rime eleganti e insolite, costruite su un repertorio eterogeneo e inusitato di termini alieni al panorama della canzone italiana. Io sono d'accordissimo, perché Paolo Conte è riuscito a creare tutto un substrato di poesia incontestabile che fa di lui un personaggio assolutamente fuori, un po' messo lì su una nuvoletta. I versi del maestro per me costruiscono un vero e proprio corpus poetico con espressione di un approccio linguistico e letterario peculiare, schietto, autentico. E in questo momento, in questa stagione e con tutti questi presupposti, provate a chiudere gli occhi e ascoltare per bene questa canzone.

poche parole per disegnare un'immagine poetica con un arrangiamento meraviglioso. Paolo Conte sa di quel grigio dei cieli d'autunno e con le spalle poggiate sui grandi classici possiamo andare ad analizzare tutte le novità. Riprendiamo le buone abitudini. Settimana scorsa abbiamo dedicato la puntata di Un'ora per voi all'indagine del tormentone estivo. Parliamo invece delle novità e parliamo del giovane cantautore cilentano Davide Napoleone, che è bravissimo e che torna sulla scena musicale con un nuovo singolo dal titolo Cucù Marie. Possiamo dire, ci sono delle estati che finiscono a settembre, delle altre che continuano ad abitare nella nostra memoria tutta la vita. È il caso di Cucù Marie, che racconta infatti l'infanzia di Davide Napoleone con la leggerezza della bossa nova accompagnata da una scrittura essenziale, molto bella, cinematografica, sospesa tra luce e nostalgia. Questa canzone racconta appunto l'infanzia con malinconia, catturando quell'istante preciso in cui, quasi senza accorgersene, tutto comincia a cambiare. I giochi lasciano spazio alle prime emozioni, pur continuando a parlare la lingua semplice e sperimentata dell'estate. E il titolo nasce proprio da quel linguaggio fatto di richiami, filastrocche, parole inventate. Cucù Marie conferma la cifra stilistica di Napoleone, un pop d'autore raffinato, secondo me capace di intrecciare sonorità contemporanee, suggestioni mediterranee e un immaginario profondamente personale che però funziona dentro tutti noi.

Ma che bella canzone questa di Napoleone. Bravissimo. Un'ora per voi, le novità in compagnia di Herbert Cioffi, le stiamo analizzando, le stiamo ascoltando, ci sono anche due voci simbolo della nuova generazione musicale che hanno deciso di incrociare le proprie strade, parlo di Ariete e Angelina Mango, bravissime, capaci di parlare a centinaia di migliaia di coetanei senza mai nascondere paure, insicurezze o la necessità di staccare la spina quando la pressione dell'industria diventa insostenibile. Butto anche lì che secondo me Angelina Mango potremo vederla al prossimo Festival di Sanremo. È una mia sensazione, sta andando nella direzione di continuare a cercare, con la voglia di sperimentare linguaggi sempre differenti. Questa canzone segna anche il ritorno di Ariete, che per me è bravissima. Si chiama Che bella vita ed è un brano che racconta la consapevolezza che crescere significa anche custodire e riconoscere le persone che ci fanno sentire a casa. Una canzone che parla di crescita, che di quanto sia importante saper sorridere, riconoscere che le giornate storte possono capitare, l'importante è ammetterlo, non lasciarsi abbattere e saper poter continuare in qualche modo in una direzione nuova. C'è anche, secondo me, un'atmosfera musicale molto sospesa che premia i due stili, la voce di Angelina Mango e l'intensità poetica di Ariete, per cui secondo me la canzone funziona molto bene. All'inizio di questa puntata ho detto, lo dico spesso, con le spalle poggiate sui grandi classici andiamo ad analizzare le novità, però io sono sempre molto entusiasta delle novità che arrivano della musica italiana, che è in movimento, che ci propone delle cose nuove. Noi dobbiamo avere la capacità e l'orizzonte molto ampio di saper cogliere tutte le nuove sfumature di espressione. Questo sodalizio artistico discografico per me è una collaborazione importante, tra l'altro era stata anticipata da un video pubblicato sui social in cui i due cantavano insieme una canzone con la chitarra dicendo attenzione, succederà qualcosa. Ebbene, è successo.

con Gian si sono trovati in Calabria ed era, dice lui, quella simpatia naturale che immediatamente ha dato la possibilità di creare una bellissima canzone. D'altro canto, lei è un corpo inquieto, un fumo in piena, lei è capace con la sua voce di far dire alle parole più di quanto le parole non dicano. E lui, da buon ragioniere sentimentale, ha fatto quadrare i conti di questa canzone. Pensate, sulla bozza di un testo di Antonio Di Martino, con la complicità di Malgioglio, è nata sostanzialmente in una notte con un po' di mattina, quindi un giorno e mezzo, in poche ore, una piccola storia d'amore, una storia come tante, una storia come tutti dicono loro, di un amore particolare. Un amore sospeso che non viene fuori dal mondo, ma rimane lì in una situazione idilliaca, però senza rinunciare al suo essere viscerale. E poi c'è Gianna che, come dicevamo, con la sua voce non addolcisce niente, anzi, col suo modo di prendere le parole, di renderle fisiche, viscerali, urgenti, regala a questa canzone una immensa poeticità. Ciao.

E allora la domanda è: ci sarà la reunion dei Måneskin a Sanremo? Io dico di sì. Stefano De Martino ha dichiarato: ci sto lavorando, mi piacerebbe molto. E vi aggiungo anche che il Festival di Sanremo, anzi la 76esima edizione del Festival di Sanremo, che ci sarà dal 16 al 20 febbraio, condotta da Stefano De Martino, secondo me sarà una bomba. Lui ha delle idee molto chiare, è un sex symbol, piace molto, è divertente, è giovane, restituirà spazio allo spettacolo, anche perché l'idea di ridurre i cantanti a 24, anche se secondo me il numero perfetto sarebbe 20, e insomma dà la possibilità di avere più show. In più ha aperto alla possibilità di avere ospiti internazionali, Dua Lipa, non solo, sogna di avere Bruno Mars, e poi ha dalla sua un'altra importantissima ricorrenza, i 50 anni di carriera di Vasco Rossi, e già si vocifera che Vasco pare che parteciperà, ovviamente non alla competizione, ma come super super super super ospite. Questo potrebbe veramente fare la differenza, non soltanto, ma ci saranno altri colpi di scena che secondo me lui sta organizzando. Ha detto anche che Top Secret sarà la data in cui ufficializzerà il cast, non l'ho ancora detto. Dice che i 6 finalisti dei giovani saranno in uno spazio della prima serata della televisione di Stato italiana Rai 1, e poi la sua idea di far confluire nei big il vincitore dei giovani, che era una cosa che si faceva qualche anno fa e secondo me funzionava molto bene. Insomma, Stefano De Martino, nei confronti del quale io stesso ho manifestato delle perplessità che rimangono lì, perché secondo me musicalmente lui non ha la cultura e l'abilità di poter stabilire un cast, ma ovviamente ha aiutato e affiancato dal punto di vista dello spettacolo, e parliamo di una cosa importantissima per quello che è Sanremo, potrebbe essere una vera e propria possibilità di grande show. Staremo a vedere, ma ne parleremo ancora tantissimo, perché fino a febbraio la strada è ancora molto lunga. Ma occupiamoci invece dei 34 anni di un altro che fondamentalmente è nato al Festival di Sanremo. Il 12 settembre, 34 anni per Alessandro Mahmoud, padre egiziano, madre milanese, cresciuto in un quartiere di Milano, che comincia la sua avventura musicale nel 2012 a X Factor. E poi c'è tutta la carriera di Mahmoud, fatta dei vari Sanremi, di Aria Sanremo, con la grande vittoria di Soldi quando a un certo punto trionfa nel 2019 nella categoria Big, anche se in realtà aveva già lavorato a Sanremo Giovani, aveva avuto il premio della critica Mia Martini con il brano Gioventù Bruciata nel 2018. Insomma, è uno che secondo me a un certo punto, per quello che ho potuto vedere quando ha vinto con Soldi, è rimasto molto sorpreso, no, di questo brano, che comunque era sistemato molto bene, era fatto per piacere, è riuscito a creare un suo stile. E non mi stancherò mai di dire, quando tu riesci ad essere chiaro in un'identificazione, cioè a brillare per un modo di essere, per un modo di cantare, per una possibilità, diciamo, visiva, lui per esempio ha un look molto particolare, addirittura alcune case di moda lo chiamano per sfilare, e ad imporsi in questo modo fai la differenza. Aggiungo anche che Mahmoud tratta molto, in maniera molto precisa, alcuni temi a lui cari, delle difficoltà dei quartieri, dei giovani, di non finire per frequentare delle bruttissime strade. Lo fa per esempio in questa canzone che ora ascolteremo, che si chiama Ratatà, ma non soltanto riesce ad andare in questa direzione con dei videoclip in cui balla in maniera straordinaria, se vuole canta anche in modo molto romantico. Quindi facciamo i nostri auguri a Mahmoud di andare avanti e di proporci la sua musica con grande dignità.

vicino a Mahmood, e nel mese di settembre, più precisamente il 14 settembre, mi piace mettere un altro grande della musica che compierebbe gli anni. Il 14 di settembre sarebbe il compleanno di Franco Califano, con la sua vita notturna che lo porterà a iscriversi ad un corso serale di ragioneria, perché poco propenso ai risvegli e agli schemi, con quella sregolatezza che gli ha consentito di scrivere pagine della musica italiana meravigliosa. Si potrebbe parlare di Franco per ore, di come lui ha battuto tutti i quartieri di Roma, in particolare Trastevere, raccontando una Roma come pochi hanno saputo fare, raccontando trasgressione, disincanto e poi questo essere funambolo del sentimento, dell'emozione, della trasgressione. Non si è fatto mancare anche il carcere, e durante il periodo di carcere, tra l'altro, lui racconta di aver passato il tempo a rispondere alle lettere dei suoi fans. Ha scritto canzoni meravigliose, ha coltivato amicizie influenti che gli hanno poi consentito di fare musica, ma non solo. Dicevamo, per esempio, Minuetto, pietra miliare della musica italiana, una composizione che denota una sensibilità unica, e addirittura Franco veste i panni non del grande conquistatore quale era, ma raccontando i sospiri della donna sedotta e abbandonata. Insomma, Franco Califano manca moltissimo, ma quando un artista di questa levatura se ne va, ci lascia la possibilità di riascoltare qualcuno dei suoi capolavori, e uno dei suoi capolavori è quella che andiamo ad ascoltare in questo momento, che fra l'altro, ripescata in questo momento dell'anno, ha un fascino del tutto particolare.

Franco Califano non solo ha regalato alla musica italiana delle canzoni meravigliose, ma in qualche modo, passatemi il termine, rovinato la città di Roma, che per tanto tempo ha fatto fatica a trovare un erede della romanità, perché sì, c'è Venditti, ma non è Franco Califano, che nella sua voce, con tutte queste venature, contiene la drammaticità del personaggio e anche un certo accento romano che per un periodo si pensava si potesse attribuire a Luca Barbarossa. Ma anche Barbarossa è arrivato al Festival di Sanremo portando una bellissima canzone che era Passa Mersale, pensando di poter diventare il nuovo Califano, e invece non c'è riuscito. La scuola romana è un po' alla ricerca di un personaggio di riferimento. D'altro canto, quando l'ombra è piuttosto intensa come quella che ha lasciato Franco, diventa difficile. Però il 12 di settembre compie 29 anni Fulminacci, che per me è bravissimo. Lui si chiama Filippo Utinacci, meglio conosciuto come Fulminacci, che è l'anello di congiunzione tra la vecchia e la nuova scuola romana. Ecco perché secondo me è giusto parlarne proprio vicino a Franco Califano. Esordisce a sorpresa nel 2019 con un disco che si chiama La vita veramente, e subito ha la targa Tenco, e lui è davvero molto bravo. L'evoluzione con Tante care cose, molti di voi ricorderanno le canzoni dell'album Tante care cose, e soprattutto quel Festival di Sanremo sotto il Covid, era il 2021, dove porta Santa Marinella, che è il nome di un quartiere di Roma. Non basta, perché, come diceva Lucio Dalla, nella musica non conta soltanto cantare, bisogna essere dei personaggi, bisogna sapersi porre, bisogna inventare qualcosa. E Fulminacci nei suoi live si veste in un certo modo un po' retrò, fa dei balletti che ora sono congeniali a tutti i vari, ovviamente, reel social, quindi piace. È un po' malinconico, è cantautorale, è lontano dal rap, è simpatico, e all'ultimo Festival di Sanremo, con stupida fortuna, per me ha portato un ritornello meraviglioso. È bravo, si farà secondo me ancora di più, farà tanta strada e riuscirà a portare delle canzoni ancora più intense e ancora più belle, quindi il nostro augurio è di farci godere ancora di più di questa musica. E fra l'altro esce quest'estate da un tour assolutamente vincente, fatto di immagini molto divertenti.

Cocciante, che sono magnifiche, non solo Celeste Nostalgia che ci riporta a sapore di mare e chissà a quanti momenti della vostra vita, per chi ha vissuto Riccardo Cocciante, io lo adoro personalmente, fra l'altro il mio nome è Riccardo Cocciante, è il primo docufilm sulla sua vita che è andato in onda a Rai 3 nella TV di Stato italiana, un docufilm che racconta tutta la sua vita con l'aspetto personale, quello professionale, intrecciato, e secondo me è giusto, perché io non vedo l'ora che si torni a riascoltare le canzoni di Riccardo Cocciante messe troppo per troppo tempo lì, che fa scoprire allo spettatore tutte le sfumature di questo artista poliedrico attraverso un racconto inedito e in prima persona con ricordi, incertezze. Se non l'avete visto, andate a ripescarlo. Siamo arrivati a quel momento di un'ora per voi in cui vi invito a riascoltare le puntate che avete perso consultando il sito rsi.ch e digitando proprio la magica parola un'ora per voi. Ma è giusto che si parli di Francesco Guccini. Che cosa è successo? A un mese dalla scomparsa di Francesco, i suoi musicisti, Biondini, Vince Tempera, Antonio Marangolo, Bandini, Marzi, si sono incontrati per celebrare, fare un concerto, perché loro non sono stati semplicemente interpreti delle sue canzoni, ma sono stati i testimoni diretti del suo percorso artistico. Un appuntamento che si è tenuto il 5 di settembre a Porretta Terme vicino a Bologna, ed è stato molto bello, con un bel titolo tra l'altro. Il concerto si chiamava "A noi piace pensarlo ancora dietro al motore", una frase del brano "La locomotiva", scelta per ricordare simbolicamente il suo autore. Francesco Guccini, un gigante della musica italiana, basterà dire che la sua visione artistica è andata ben oltre le composizioni che portiamo dentro di noi, che ha caratterizzato la musica italiana. Forse il grande segreto di Guccini è stato il suo punto di vista orgogliosamente provinciale, di uno che non ha mai desiderato il centro dell'attenzione, il clamore, i flash, in totale controtendenza rispetto al nostro tempo. Aggiungo anche che siccome lui aveva cominciato a Bologna nelle balere, la sua musica sa delle osterie, non a caso c'è una bellissima canzone di Francesco che si chiama "Le osterie di fuori porta", che racconta proprio quel contatto diretto con la gente, quella chitarra strimpellata un po' così per dire delle cose, perché l'obiettivo era dire in modo poetico e raccontare e tracciare delle fotografie, dei ricordi, farci pensare. E poi la politica, affrontata con un impegno chiaro, basta ascoltarlo nei suoi capolavori, anche se, attenzione, Guccini non amava del tutto l'avvelenata, per lui troppo piena di parolacce, sovrastimata, ma che in qualche modo ci rivela molto di più di quanto non potessimo sospettare da lui stesso. E in qualche modo possiamo dire questo, che anche se nell'avvelenata lui diceva "mia madre", non aveva poi sbagliato a dire che un laureato conta più di un cantante. Noi ci permettiamo di dissentire, dato che il primo vero brano scritto da Guccini è la canzone del bambino nel vento, Auschwitz, pubblicata prima dall'Equipe 84 e firmato poi successivamente da Vandelli, perché Guccini non era ancora ai tempi scritto alla SIAE, ed è immediatamente un capolavoro. E pensate, io ve la faccio sentire, eseguita proprio qui alla RSI dai nostri magici archivi, dove possiamo dire con orgoglio: Guccini è venuto a cantare da noi. E l'appuntamento è per settimana prossima, sempre alla solita ora, da Herbert Cioffi. Viva la musica italiana!

0: Alle 8 del mattino di un sabato mattina potremmo anche esserlo, effettivamente. E invece no, siamo fate, gnomi, maghi,
1: radio, televisione svizzera,
0: unicorni, orchidee. Sono le 8 in punto.
1: Rete 3.
0: Andiamo a vedere che giornata sarà sopra le nostre teste. E sarà un sabato in prevalenza soleggiato, poi nella seconda parte del pomeriggio arrivo di velature in quota che potrebbero essere anche dense a tratti. A basse quote, temperatura massima oggi sui 24 gradi, in alta Engadina 16. Si viaggia tutto sommato bene nella Svizzera italiana, tranne che sulla A2 San Gottardo in direzione di Chiasso, quindi stiamo andando in direzione sud sulla A2 tra Faido e Giornico. Ci sono problemi di traffico a causa di un incidente, siamo e saremo ovviamente qui per darvi tutti gli aggiornamenti in tempo reale. Ci fosse dell'altro sulle nostre strade che crea qualche problema, disagio o pericolo, ditecelo voi, siamo sempre raggiungibili allo 079 873 8073. Buon viaggio.
1: 3 News.
0: È morto Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter, aveva 83 anni, lo ha annunciato il club calcistico milanese in un comunicato. È stato uno dei più grandi calciatori della storia e non solo di quella nerazzurra. Per la cronaca giudiziaria regionale è stato condannato a 5 anni e mezzo di carcere l'ex municipale di Bissone, Vladimiro Bernardi. Riconosciuti a suo carico i reati di tentato omicidio per dolo eventuale, incendio intenzionale, coazione, violazione di domicilio e diffamazione. Vittima un suo inquilino che non gli pagava l'affitto. Dall'estero, il presidente statunitense Donald Trump ha firmato una legge che autorizza nuove sanzioni contro dei settori russi dell'energia e della difesa, approvate in settimana anche dal Congresso. Sulla lista anche il presidente Putin e alti funzionari. Trump ha pure annunciato di aver raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia, che conferisce agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza e su ogni altra esigenza nell'isola. Infine, Copenaghen accoglie con favore l'accordo ritenuto positivo per la NATO e l'Europa. La firma dei tre governi è prevista per la prossima settimana, a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Buongiorno freschezze! Io sono Tiki e questa è...
2: Tiki Rise.
0: Buon sabato 19 settembre, sono le 8 e 3 minuti, ovunque voi siate io sono felice di sapervi qui sulle frequenze della radio del cuore, Rete 3, insieme fino alle 10.30 farò del mio meglio per regalarvi la colonna sonora perfetta per questo inizio di weekend. Anche voi, mi raccomando, sbrigate quel che avete da fare al meglio sempre delle possibilità, ma senza sbrigarvi. Tiki Tisi.

Detto tra noi, il singolo che ha anticipato il nuovo lavoro di Malika Yan. E detto tra noi, ma è importante diffonderlo nel mondo, c'è un compleanno importantissimo da non mancare. Sì, ma di chi? Adesso te lo dico. Tanti auguri a Nile Rodgers, che spegne oggi 75 candeline. Noi lo festeggiamo con una di quelle canzoni che non appena parte il giro di basso di Bernard Edwards ti parte anche il piedino, ti parte la testa, le anche, la mano che tiene il tempo. Un retroscena interessante però lo devo condividere. Dobbiamo tornare a Capodanno 1977. Nile Rodgers e il suo compagno di banda Bernard Edwards, quindi gli Chic, vengono invitati da un'amica importante a una serata in un club leggendario di New York, solo che l'amica si dimentica di avvisare lo staff all'ingresso che sarebbero arrivati anche loro due. Quindi quando Nile e Bernard si presentano alla porta, elegantissimi, dovete immaginarli eleganti ma eccentrici, li butta fuori, li guarda un po' così di sbieco, non li riconosce e li rimbalza, e li rimbalza in malo modo dicendo ah, fuck off. E i due allora tornano nell'appartamento di Nile, stappano dello champagne economico e iniziano a improvvisare un pezzo basato proprio su quel ah, fuck off. Il risultato è che si apprestano a registrare tutto nella stessa serata. Bernard convince Nile a cambiare il testo per poter passare in radio, perché le parolacce non si dicono, e quel ah, fuck off è diventato ah, freak out, per ringraziarsi le radio.

0: Abbiamo festeggiato il compleanno di Nile Rodgers, 74 candeline sulla sua torta. C'è un altro compleanno che non vogliamo perderci, ed è quello di Atena, che oggi compie 11 anni, e poi sarà tra poco anche quello di Mattak. Tra poco, non perché sarà tra poco il suo compleanno, ma lo ascolteremo tra poco, quindi...
1: L'oroscopo.
0: Ce n'è per tutti i gusti, questa mattina sulle frequenze di Rete 3, andiamo anche sul rap e sull'hip hop. Prima però dobbiamo prendere nota dei suggerimenti astrologici della giornata per oggi, sabato 19 settembre, Ariete. Giornata dinamica, movimentata, muoversi, viaggiare o praticare sport vi farà sentire particolarmente bene. Solo all'Ariete, tutti gli altri 11 no, Toro, cercate il piacere delle cose semplici, relax, buona compagnia e momenti genuini riempiranno il cuore. Gemelli, le idee non mancano e potrebbero nascere conversazioni molto stimolanti con amici o familiari. Cancro, l'amore e i sentimenti regalano emozioni speciali, quindi lasciate spazio alla spontaneità. Leone, sentite il desiderio di ricevere maggiore attenzione e affetto, esprimete ciò di cui avete bisogno. Vergine, entusiasmo e creatività vi accompagnano per tutta la giornata. Dedicatevi a qualcosa che vi appassiona. Bilancia, qualche ora lontano dal rumore e dagli obblighi quotidiani vi aiuterà a ritrovare il vostro equilibrio. E Scorpione, le amicizie sono protagoniste del weekend. Momenti piacevoli e complicità non mancheranno. Sagittario, state osservando il vostro percorso con maggiore maturità. Bravi. Alcune priorità stanno cambiando in meglio. Capricorno, spezzare la routine vi farà bene. Lasciate spazio all'improvvisazione e alle piccole novità. Acquario, un chiarimento tanto atteso porta serenità. Oh, era ora! E permette di guardare avanti con più leggerezza. E infine Pesci, creatività e sensibilità artistica raggiungono livelli elevati. Cercate attività che nutrano l'anima. Ecco, vedi, un artista per esempio è proprio Mattak, diventato virale per aver incastrato 220 rime in appena 82 secondi in un freestyle a Radio DJ. Compie oggi 32 anni. Ascoltiamolo con Poche Spanne in Via di Qua.

invece qua stanno arrivando, stanno per transitare un sacco di automobili. Ce lo anticipano i colleghi di Via Swiss, ci informano che sulla 2 ci sono code di un chilometro tra Vassen e il portale nord della Galleria del San Gottardo, per chi sta viaggiando quindi in direzione sud, con attese di 10 minuti circa in direzione del Ticino. Dicevamo, oggi 32esimo compleanno di Mattak, che abbiamo ascoltato insieme a Fanchinano, poche spanne. E Mattak lo abbiamo sentito ogni settimana su Rete 3, ha condotto il programma 4 quarti legato proprio al rap con Fabio Simesuk e anche il programma Cool Tape legato alla musica house. Se ve li siete persi, peggio per voi, perché sentirli in diretta è un conto, però visto che sappiamo che non è bello essere tagliati fuori, abbiamo i podcast, quindi sul nostro sito rsi.ch si trovano i podcast, le puntate integrali sia del programma 4 quarti sia di Cool Tape. Buon ascolto.

Lopez con I'm Real. E a proposito di realtà, di verità, vi porto una bellissima notizia dal mondo della scienza, una notizia pubblicata proprio in questi ultimi giorni da Internazionale, ed è uno studio che ci arriva dalla prestigiosissimissimissima Università di Cambridge. Lì hanno studiato i nostri cervelli incrociando dei dati legati alla lettura fisica di libri, e hanno confermato che leggere regolarmente per piacere protegge attivamente il nostro cervello. Cioè, finora ci hanno detto fa bene, amplia il vocabolario, crea più connessioni, insomma serve leggere, proprio biologicamente serve. Ecco, ora sappiamo anche che protegge il cervello, perché ci dicono migliora la memoria, migliora la salute mentale complessiva, e si conferma per l'ennesima volta che la lettura, quella costante, aumenta il volume della materia grigia e migliora anche proprio le connessioni tra i nostri neuroni. Sostanzialmente cervelloni efficienti ci fa diventare, ecco. Quindi leggete, leggiamo, non smettiamo mai di farlo, ce lo dice anche LP nel titolo del prossimo brano. Don't Stop.

leggere per piacere. Aiuta, ci aiuta, ci migliora, ci rende persone migliori. Poi uno potrebbe dire, beh, dipende da che cosa si legge. D'accordo, l'importante però è leggere, ne abbiamo parlato alla luce di nuovi dati che in realtà confermano una cosa che sappiamo già da un sacco di tempo, ovvero che leggere fa bene. Poi però succede un'altra cosa. Non so voi, io devo fare una missione di colpa piuttosto importante. Quest'anno, quindi negli ultimi 9 mesi, ho comprato 7-8 libri con le intenzioni migliori. Sono lì, ce li ho sul comodino, sono impilati. Sopra ci ho messo una piccola pianta artificiale. Tu pensa, l'inutilità di comprare libri e non leggerli e metterci su, usarli come sottovaso. No, però mi sto impegnando, sto finalmente ritrovando un po' di tempo, la prole cresce, quindi divento anch'io un po' più autonoma e un po' più libera. Però ecco, sì, comprare i libri è sempre favoloso. Alzi la mano chi altro qua come me deve fare una missione di colpa. Ci impegneremo, ci stiamo impegnando, tutto per il benessere del nostro cerebro.

0: Annalisa e Madame con Amica. Tu non mi amica. Allora, il discorso si divide in due parti. Tu non mi amica. O avete un'amica, un amico col quale uscire oggi, uscire questa sera. Avrei solo bisogno. Se non avete amici, potreste uscire lo stesso e magari fare nuove interessanti conoscenze.
1: L'agenda.
0: Quindi vi segnalo delle occasioni di incontro e di svago. Apriamo con la 13ª edizione del festival più seguito in Svizzera, dedicato alla cultura giapponese, Japan Matsuri. Lì dalle 10.30 all'Espo Centro di Bellinzona si aprono le danze, anche proprio letteralmente. Ci saranno spettacoli di danza tradizionale, concerti, esibizioni di tamburi. Io ricordo un anno, molto tempo fa, c'era anche la vestizione della geisha, che ha tutto un suo rituale incredibile, sacro. Quindi questo è il primo. Poi, se non vi interessa la cultura giapponese e siete dei fan della musica elettronica, della techno, della dance, vi segnalo che dalle 13 e fino a serata inoltrata notte, al Lido di Ascona ci sarà il festival Sun Ice. E tra i protagonisti attesi sul palco oggi c'è anche il produttore, ma DJ internazionale, Chris Avangard. E poi vi segnalo due porte aperte. La prima riguarda il 30° anniversario dello SMUM, della SMUM, che è la Scuola di Musica Moderna di Losone, che festeggia i 30 anni di attività. Quindi il programma prevede le porte aperte nel pomeriggio, le jam session anche, quindi dalle 16 potete andare da quelle parti e lasciarvi sorprendere, magari scoprire una nuova passione, un nuovo hobby. E porte aperte anche ad Airolo, un'occasione per tutti gli umarell, tutti gli amanti dei cantieri, per scoprire le grandi opere ingegneristiche sul cantiere del secondo tubo della Galleria del San Gottardo. Lì ci si può ritrovare a partire dalle 9. Questo è quanto. Ditemi dove e io m'aggiungo.

0: Katy Perry con Snoop Dogg in California Girls, un brano che ci ha portati all'estero, in viaggio, in auto, sulla West Coast, senza pensieri, magari con una decapottabile vecchia di quelle auto vecchie americane, decap, fularino al collo, occhialoni in faccia, un cappello però di quelli belli vintage anni 60, il vento comunque tra i capelli, così gli insetti in bocca, ah che meraviglia, santo navigatore però, io ormai senza non saprei come muovermi. Ricordo che l'ultima volta che ho usato una cartina fisica per viaggiare era il 2008, ero in Scozia, è stata un'avventura, per usare un eufemismo, diciamo che non è stata una vacanza particolarmente serena, ecco, tra senso di marcia invertito, il cambio dell'auto a sinistra, sorpassi da destra in autostrada, perché la corsia più veloce è sì quella più vicina al guardrail anche in autostrada, il guardrail che separa i due sensi di marcia, ma il guardrail è a destra, però bel paese la Scozia.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Giulie con Bresh in Serenamente. Che bel che bella mattina effettivamente, eh? Se poi metti la colonna sonora giusta, ecco che si raddrizza anche la giornata, cominciata nel modo più storto possibile immaginabile. Ovviamente non è quello che ci auguriamo, ma siamo qui per mettere i cerottini eventualmente, e siamo anche diventati bravi a mettere i cerottini in quei posti, quei punti in cui solitamente è difficile metterli, tipo sulla punta del dito. Sono tutti dei sistemi super efficienti che vi permettono di non farlo cascare, farlo aderire alla perfezione, ma ne parleremo un'altra volta quando sceglieremo di avere un momento Tiki Tisi pieno di contenuti utili. Come sta andando la vostra mattina? State ancora indossando il pigiama più bello mentre bevete il caffè in balcone sotto il sole, felici e beati, oppure siete già nella giungla cittadina a sbrigare le cose da fare, eh?

Saluto Samuele, scrive: sono un idraulico, sto sostituendo il lavabo in bagno a casa mia. Lavabo acquistato a gennaio 2025. Mia moglie non ne poteva più, quando l'abbiamo disimballato neanche mi ricordavo fosse bianco. Ma che bello, bravo, abbiamo procrastinato, arriviamo un anno e mezzo dopo, ma comunque il lavoro l'hai portato a termine. Sai che c'è, Samuele? Nessuno ti può dire nulla, perché alla fine l'hai fatto.

0: Harry Styles passa dallo studio di Rete 3 per cantarci American Girls e per consegnarci le 9.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Buongiorno freschezze.
1: Rete 3.
0: Giornata piena di sole, eh? E non solo oggi, ma anche domani. E non solo nella Svizzera italiana, ma in tutto il paese. Questo ci dicono i colleghi di Meteo Svizzera, quindi oggi e domani generalmente soleggiato, eventualmente qualche velatura. E per quanto riguarda le temperature massime, viaggeremo sui 24-25 gradi. Si viaggia invece a rilento al portale nord della Galleria del San Gottardo. Per chi sta viaggiando in direzione del Ticino ci sono 20 minuti di attesa circa tra Wassen e il portale nord. Le code sono di 2 km. Per il resto, nella Svizzera italiana si dovrebbe circolare in questo momento piuttosto bene. In caso così non fosse, come sempre, l'invito è quello di condividere allo 079-873-8073. Buon viaggio!
1: 3 News.
0: Il calcio italiano piange la scomparsa di Sandro Mazzola. Il leggendario attaccante dell'Inter, protagonista degli anni 60 e 70, è morto ieri all'età di 83 anni. Per la cronaca regionale, in Ticino è stato condannato a 5 anni e mezzo di carcere l'ex municipale di Bissone, Vladimiro Bernardi, riconosciuto colpevole di tentato omicidio per dolo eventuale, incendio intenzionale, coazione, violazione di domicilio e diffamazione. L'anno scorso a Melano aveva incendiato il garage di un suo inquilino che gli doveva degli affitti. L'aeroporto di Lussemburgo è stato chiuso brevemente per precauzione nella notte dopo l'avvistamento di droni di provenienza sconosciuta nei paraggi. Le operazioni di volo sono nel frattempo riprese, così ha dichiarato lo scalo, restano però possibili disagi. Infine, è di almeno 3 morti il bilancio degli ultimi bombardamenti israeliani sulla striscia di Gaza. Lo riportano fonti mediatiche palestinesi, riprese dall'emittente araba Al Jazeera, che riferisce anche di un'incursione dell'esercito di Tel Aviv in un villaggio della Cisgiordania. Secondo i media israeliani, i militari stanno indagando su colpi d'arma da fuoco sparati nella zona contro un motociclista israeliano. Io sono Tiki, insieme fino alle 10.30, questo è Tiki Tisi e loro sono i due giornalisti.

sotto il sole di Riccione. I The Giornalisti ci fanno rivivere l'estate anche a metà settembre. Tra l'altro manca poco, perché il 23, mercoledì prossimo, finirà tutto. Alle 2.05 del mattino avrà ufficialmente inizio l'autunno. Però se sotto il sole comunque si sta benissimo, oggi vi invito a preparare gli occhi per la notte, perché oggi è una giornata speciale per tutti gli amanti del cielo. Torna l'International Observe the Moon Night. È un evento mondiale promosso dalla NASA, che invita ovviamente gli scienziati, le scuole, ma anche gli appassionati curiosi a volgere lo sguardo verso la Luna. La data di oggi è stata scelta strategicamente perché stasera leggo che la Luna si troverà vicino al primo quarto. Non so che cosa voglia dire. Mi sembra di aver capito, andando avanti nell'articolo, che è la fase migliore per guardare proprio la superficie della Luna, quindi crateri, le catene montuose, ci sarà tutto un gioco di ombre che è creato poi dal Sole. Quindi, ecco, si vedrà bene la superficie lunare. È il momento migliore per guardarlo, situazione perfetta per i più romantici anche fra di voi che magari proprio stasera pensavano di dire alla propria dolce metà: let's get married, sposiamoci, come fa Miley Cyrus.

0: Li leggo, li vedo, i vostri messaggi legati all'arrivo dell'autunno. Questo mercoledì 23 alle 2.05 del mattino scatterà ufficialmente la nuova stagione. E i commenti si sprecano, eh? Ne sentiamo qualcuno?
1: E che oggi molti saranno demoralizzati, quindi posso dire che sono mega felice. Non sudo! Mi alzo al mattino e non sudo. Vado a dormire e non sudo. Dormo nel mio lenzuolino e non sudo.
0: Sì.
1: Che bello. Sì. Guardo l'auto e dico 15 gradi. Cioè, ma è fantastico. So che per mia mamma è già freddo, però... Non si suda più! Rete 3.
0: Lo so. Io lo dico, sono veramente felice che sia finita l'estate. L'autunno è la mia stagione preferita. E chiunque abbia da recriminarmi qualcosa verrà censurato. Almeno fino alle 10.30. No.

un classico senza tempo datato 1979, i Cure con Boys Don't Cry, che è un po', è stato, ma è tuttora, perché poi quella, quel piglio lì non lo perdi, è un inno un po' alla ribellione, agli schemi sociali. Robert Smith ha raccontato che fin da piccolo veniva continuamente spinto a reprimere le proprie emozioni solo perché era un maschio e ti devi mostrare forte e deciso, e se sbagli sai di sbagliare, ma è perché c'è un altro motivo dietro, no? Quindi non sbagli mai, così accidentalmente. E quindi ha voluto scrivere una canzone che sdoganasse finalmente la preziosa e bellissima sensibilità anche maschile. È stato un pioniere, assoluto. A proposito di emozioni, di relazioni, di come affrontiamo la vita insieme agli altri, c'è uno studio psicologico recentissimo che ribalta completamente un vecchio cliché sociale. Tra poco.

le cose interessanti. Benissimo, allora ho letto una cosa super interessante. Allora, noi pensiamo, perché ci hanno detto, che essere single sia una sorta di fase di transizione, cioè è come se ci fosse sempre questa attesa sociale dove se uno è single è solo perché non ha ancora trovato qualcuno, non perché necessariamente voglia essere single. E c'è una ricerca che ha dimostrato il contrario. Ci dicono che vivere senza partner, anche per tutta la vita, può essere un periodo straordinario di crescita personale. Loro in psicologia lo chiamano autoespansione. Ci dicono, e cito testualmente così capite che non sono io la noiosa, ma l'hanno scritto in modo noioso: chi impara a valorizzare la singlitudine dichiara livelli di soddisfazione personale altissimi. E attenzione, perché poi danno anche i numeri: l'82% di queste esperienze di singlitudine, di crescita, di felicità da single, non viene vissuto in solitudine. Quindi single non significa soli, ma viene condiviso con gli amici, con i familiari. Quindi single sì, soli no, significa semplicemente allargare i propri orizzonti. Diteglielo alla mamma, alla zia, alla nonna la prossima volta che vi chiederanno perché siete ancora single. Perché mi sto espandendo.

Lo canta anche Joss Stone. Finalmente, dopo essersi data, essersi persa perché si è data, si è ritrovata, si è ripresa la sua vita. Stiamo parlando di singolitudine. Abbiamo visto tutti i benefici dell'essere consapevolmente, felicemente single. Si parla di autoespansione.

passione. Ma secondo me ci sta, anche perché significa proprio riprendersi i propri spazi, occupare spazio, ritrovarsi, rivedere i propri confini anche fisici, Però mi stavo chiedendo qual è quell'aspetto del vostro essere single che amate di più in assoluto. Oppure, adesso non vogliamo escludere chi è felicemente accoppiato, anche infelicemente accoppiato, Se siete in coppia, qual è quell'abitudine, quell'aspetto da single a cui non rinuncereste mai? Liberi, liberi, nessuno è qua per giudicarvi, garantisco l'anonimato, se necessario, altrimenti ho il vostro nome, cognome, numero di telefono.

0: Ah sì, funziona così, finisce la relazione, c'è un po' di delusione, c'è un po' di dolore, ci si lecca le ferite, si mette su un cerottino e via a conquistare comunque con grazia, eleganza e gentilezza il mondo. Parliamo di singlitudine sulla scia di uno studio che ha detto, insomma, che ci fa un gran bene star da soli, scegliere di stare da soli. Se siete stati mollati in malo modo, ci dispiace, una carezza sulle vostre nuche, il tempo farà quel che può fare e il resto bisognerà arrangiarsi. Noi comunque vi auguriamo buona fortuna, la vita è sempre una cosa meravigliosa, un'esperienza fantastica. Detto questo, quali sono quegli aspetti della vita da single che vi piacciono da matti, che anche in coppia comunque mantenete, quelle abitudini da single che anche in coppia, felicemente in coppia, mantenete? Allora c'è qualcuno che scrive: non dover aspettare che siano tutti a tavola per cominciare a mangiare. Ah sì, è verissimo, ma anche banalmente mangiare quando hai fame tu, non dover concordare un orario eventualmente. Poi qualcuno dice anche: bah, la cosa bella dell'essere single è avere per esempio il salotto tutto per sé.
1: Take it easy.
0: Che bello!

Lui è Settembre con Due settimane. Ogni settimana invece DJ Monnezza ci racconta una storia fuori dal comune, scovata nella cultura pop. Sentiamolo.

0: del nefasto avvento dell'apparire a tutti i costi, il mondo era decisamente
1: un mondo migliore.
0: Pensate che anche un tempio della suggestione creativa come la radio è finita inghiottita da questo letamaio di protagonismo esasperato.
2: Esasperato.
0: Passando dal suggestivo universo creato con l'effettistica sonora al tedio davanti ad una telecamera. Passati dunque per sempre gli epici tempi di gente DJ svastasissima ed indomabile, gente come Pete Myers, passato alla storia del rock and roll più selvaggio e selvatico con il nome di Mad. Mad Daddy DJ.
3: Howdy doody little stinkers, and welcome to my Thursday night, land of the winky blinkers. My gravy's pretty hot, yeah, you can hear it flow. So welcome to another show.
0: Probabile che voi non eravate nemmeno nei più reconditi sogni sbelenghi dei vostri genitori quando nell'allegrissima metà degli anni 50, nella sempre solare San Francisco, la gente del luogo spalancava il gebbato come un tonno pinna gialla quando per le strade della City vedeva sfrecciare con sguardo super blasé proprio il gagliofissimo Mad Daddy DJ a bordo della sua Pontiac color rosino
4: e frufruata, il giusto,
0: con addosso un bel mantello modello vampirato e delle proto Converse alle zampe, ma modificate con l'appiccio di un bel paio di alette stile pipistrellino. Ovviamente la gente pensava subito fosse la droga ad aver ridotto così il giovane scimunito, ignara a trattarsi invece di uno tra i più rivoluzionari alfieri della radiofonia della storia tutta.
3: Before we play another etching, here's a word from the VU at 300 Prospect Avenue. They got the pop and the bop and the rhythm and the blue and the monaural records and the stereo too. They're all racked up in there waiting for you. 300 Prospect Avenue.
0: Parole senza senso a raffica attraverso un delirante viaggio nell'alfabeto con parole inventate ad minchiam sul momento.
5: Yeah, my daddy giggle in the land of the grand. Lots of dubs up and here on hand. Join me where the roof fade flowers. Bop and hop for 2.5 hours.
0: Mad Daddy disegna un universo nel quale tutta la beata gioventù deviante si tuffa a pelle di leone. Ma non è solo la gioventù modifica di quel bel tempo lì a tuffarsi. Nel 1958, all'apice del successo, Mad Daddy, millantando trascorsi da paracadutista che non ha manco per niente, si butta da un aereo atterrando indenne dentro un lago, il tutto indossando il suo mantellone nero da Mad Daddy e le immancabili scarpette pipistrellate. In realtà tutta sta vaccata fu un mezzo fallimento, perché nelle intenzioni originarie del buon Mad, invece della mantellina scrausa e delle giabbadde pipistrellate, per completezza, il nostro voleva paracadutarsi vestito da Zorro. Zorro col baffame fatto col tappo di sughero del bruciacchio, aggiungendoci pure un bel lancio di una paccata di 45 giri in modalità UFO. Peccato che quegli stolti e decisamente poco young nell'anima loro della Civil Aeronautics Administration, invece di applaudire a scena aperta la simpatia mega più messa in campo da Mad Daddy, gli abbiano fatto anzitempo il cazziatone, adducendo che buttarsi da un aereo vestito come un pagliazzo zorrato non è cosa da farsi, e men che meno scagliando 45 giri tramutabili di vere e proprie ghigliottine nel caso cozzassero contro la cucuzza di qualche ignaro passante. Vuoi per i cambiamenti delle mode musicali, vuoi per l'avvento di un nuovo decennio che relega al passato l'epoca d'oro del nostro DJ, ci si ritrova che il rock and roll bastardissimo da lui pompato nell'etere suoni obsoleto davanti alle nuove tinte pop rookie con sfarfalleggio, quelle pompate dai novelli Beatles e compagnia, col cappello caschettato, gli stivaletti a punta e i pantaloni a tubo. Il buon Mad le prova tutte, maggiora lo sproloquio verbale inventando sempre nuovi termini nonsense totali ma belli lo stesso. Inizia anche a sciorinare un bel vocabolario di parolacce assortite, e che fa tanto gagliardo e che soprattutto piacciono ai giovani. Ai giovani sì, ai direttori delle varie radio in cui il nostro si avvicenda meno. Infatti cominciano a considerarlo solo come un povero deficiente con il limiter nella testa, e senza star lì a farla troppo lunga lo si lurano bellamente. Mad Daddy ci resta malissimo, anche perché tutto è fuorché una testa con l'offio inside. Il suo QI è di 172. 172, bro! Einstein aveva 160 e Mad Daddy 172. Relegato nelle fasce di emissione serali, quelle con meno pubblico e meno ascolti, scavallato dai DJ scrausi e dal loro lessico loffio e votato portato alla sciatturia di contenuto, Mad Daddy, piuttosto che restare in questa triste giostra, la notte del 4 ottobre del 1968 saluta tutti e si fa il cabrio in zucca. Mad Daddy era troppo avanti e troppo fuori dai canoni e per questo è stato semplicemente cancellato dalla storia. Più che un uomo, un genio puro.

con I Need a Sign, Show Me Love. Ma rimaniamo allora in tema di amore, cambiamo però completamente atmosfera per entrare in un territorio magico, intimo, profondamente romantico. Anno 2002. Jovanotti pubblica l'album Il Quinto Mondo. All'interno c'è una delle dichiarazioni d'amore forse più belle, più sincere, più spontanee della musica italiana. C'è un brano dedicato alla compagna di una vita, sua musa ispiratrice per tantissime sue canzoni d'amore, ed è una canzone che secondo me da quasi 25 anni accompagna i video dei matrimoni di mezza Italia. E allora, abbiamo parlato delle ferite d'amore, del tempo necessario per guarire, di espandersi, autoespansione. Ora, per tutti gli innamorati ancora all'ascolto e per chi crede nei grandi sogni, a voi ti sposerò.

0: Ellie Goulding con For Your Entertainment. E allora, per il vostro, nostro intrattenimento, raccontiamo qualcosa del prossimo brano in scaletta. Torniamo indietro al 2007 per vivere una storia che unisce due generazioni di pop star, ciascuna a modo suo. Parliamo dei Duran Duran e di Justin Timberlake. La collaborazione che non ci saremmo aspettati e che poi però è arrivata. Simon Le Bon, leader dei Duran Duran, si trovava a Birmingham a un concerto di Timberlake. Poi alle 4 del mattino, dopo lo show, Simon, sua moglie e Justin Timberlake si ritrovano in hotel a bere whisky. Tanto whisky. A un certo punto Justin Sbronzo si gira verso Le Bon e, biascicando, gli fa una cosa tipo:
1: Simon, penso proprio che dovremmo scrivere una canzone insieme.
0: Ottima idea! E allora, poche ore dopo, Simon chiama il resto della band, si fiondano tutti in studio di registrazione e nel giro di 36 ore, un lavoro intenso ed ebbro, scrivono accordi, melodia e testo di quello che poi ad oggi possiamo dire è diventato uno dei loro singoli di maggior successo degli anni 2000. Quindi vedi la magia della notte, non dormire e l'incantesimo dell'alcol. Combo micidiale che ci ha regalato Falling Down.

0: Dal loro ultimo disco ci hanno suonato Lonely in the Future. Si sono fatte le 10 e un minuto. Allora, abbiamo ancora delle cose da fare. Intanto buongiorno freschezze.
1: Rete 3.
0: E poi dobbiamo andare a vedere che giornata sarà dal punto di vista meteorologico, il traffico com'è nella Svizzera italiana e poi le ultime notizie. Andando con ordine. Le previsioni del tempo di oggi e domani annunciano in tutto il paese tempo generalmente soleggiato con qualche velatura e temperature massime sui 24-25 gradi. In strada si circola bene, nella Svizzera italiana ci sono disagi però al portale sud della galleria autostradale del San Gottardo. Lì troviamo 2 chilometri di coda a partire da Quinto, con attese di 20 minuti per chi sta viaggiando in direzione di Lucerna. Anche al portale nord non se la passano meglio, anche lì code di 2 chilometri tra Vassen e il portale nord della galleria del San Gottardo. Attese di 20 minuti per chi sta viaggiando in direzione del Ticino. E i colleghi di Via Swiss poi segnalano anche che l'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord e la corsia preferenziale Cupra è invece aperta. Questo dovrebbe essere tutto. In caso così non fosse, ditecelo voi che siete in viaggio, dove ci sono disagi, pericoli. 079 873 8073. Buon viaggio.
1: 3 News.
0: Il calcio italiano piange la scomparsa di Sandro Mazzola, il leggendario attaccante dell'Inter, protagonista degli anni 60 e 70, è morto ieri all'età di 83 anni. Diverse centinaia di pesci sono morte ieri in un ruscello di Oberallau nel canton Schaffusa. A causare la moria, l'acqua clorata proveniente da una piscina. Gli inquirenti hanno stabilito che la piscina è stata svuotata seguendo una procedura corretta e indagano ora su come l'acqua inquinante sia potuta finire nel ruscello. Dall'estero, il presidente statunitense Trump ha annunciato un accordo con la Danimarca per il controllo americano della sicurezza della Groenlandia. Un accordo che, a detta di Trump, soddisfa le esigenze di Washington e impedisce alle potenze rivali di stabilire la propria presenza sull'isola artica. La firma dei 3 governi coinvolti è prevista per la prossima settimana a New York, a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. Per la premier danese Mette Frederiksen, l'intesa rafforza la sicurezza condivisa nell'Artico. Infine, l'aeroporto di Lussemburgo è stato chiuso brevemente per precauzione nella notte dopo l'avvistamento di droni di provenienza sconosciuta nei paraggi. Le operazioni di volo sono nel frattempo riprese, ha dichiarato lo scalo, ma restano possibili disagi. Io sono Tiki, ultima mezz'ora insieme in Tiki Tisi.

musica elettronica di Lost Frequencies, contaminata nella migliore delle accezioni possibili dalla musica brasiliana di Mari Froese in Paraíso. Ma ognuno trova il paradiso, il proprio paradiso personale, in cose diverse. C'è chi trova il paradiso in montagna, quindi nel silenzio, tutt'al più un po' di rumore di vento e foglie che vengono mosse, ruscelli, fiumi. C'è chi trova il paradiso stirando tranquillamente, comodamente in salotto, guardando la serie preferita. C'è chi lo trova in palestra, sudando. C'è invece chi lo trova nel cibo. E allora vi parlo di un mio personalissimo paradiso personale, un momento di puro benessere, è il cioccolato. Sto cercando di virare sul cioccolato fondente perché dicono che faccia bene. Probabilmente comunque mangiare mezza tavoletta non fa bene in ogni caso, ma mi sembra che faccia meno male del cioccolato al latte, quindi lo faccio, è un lavoro. Ma cosa ho letto? La scienza ci ha regalato in questi giorni una scorciatoia pazzesca e profumatissima per aumentare la nostra resistenza fisica. Rimanete lì, non ve ne pentirete.

Una super sensuale Madonna con Erotica, era il 1992. Ma rimaniamo in ambito, però ci adeguiamo all'orario, non ci spingiamo troppo oltre. Però è stato detto più e più e più e più volte che il cioccolato fondente sia un potente afrodisiaco. Perché è fisiologicamente, diciamo, eccitante, perché contiene, oltre ad avere un buon profumo, però contiene anche fenetilammina, che è un è un ormone, che è una roba che rilascia dopamina e tutte quelle altre cose che fisiologicamente servono quando vogliamo farci le coccole. Non volevo arrivare lì, vorrei parlare di cioccolato, perché è stato pubblicato proprio 4 giorni fa dalla University of Malaya, lapsus interessante, University of Malaya, un articolo in cui dichiarano che il cioccolato fondente aumenta incredibilmente la nostra resistenza fisica. Lì ci eravamo lasciati. Cosa hanno scoperto? Per dirla in breve e male, far annusare agli atleti l'aroma di cioccolato fondente al 90% subito prima e poi durante l'allenamento ha permesso a questi atleti di fare molte più ripetizioni sotto sforzo senza che l'esercizio sembrasse più faticoso o stancante. Qual è il segreto? Ci dicono: il nostro cervello associa quel profumo al piacere del cibo. Quindi si attivano tutta una serie di cose nel nostro cerebro che ci fanno percepire meno fatica. È un po' la stessa cosa che succede appunto nei momenti di coccole. Fai fatica, però non la senti poi così tanto. Ecco, annusare il cioccolato fondente al 90% ha lo stesso effetto. Che bello! Adesso tutti in palestra con le tavolette di cioccolato fondente in tasca. Come

nessuna bugia invece nei risultati di un nuovo studio in cui si sono elogiati i poteri del cioccolato fondente. Parlavamo, ci sono due molecole in particolare, la feniletilamina e il triptofano. Ditemi come si pronuncia, così ci metto un punto. Sono due molecole presenti nel cacao e hanno svariati effetti sul corpo umano. Il primo, abbiamo detto, parlavamo di effetti afrodisiaci e qui li chiudiamo, ma quello che ci interessa di più è il fatto che il cioccolato fondente al 90% possa essere una sorta di doping. Altro che robaccia sintetica che purtroppo gli atleti consumano, utilizzano. Il vero doping è annusare cioccolato fondente al 90% in palestra mentre state facendo le ripetizioni, mentre dovete fare la vostra corsa di 20 km settimanale. Io mi chiedo come si possa avere lì il cioccolato, una tavoletta in mano, e solo annusarlo senza addentarlo. Però è anche vero che forse quello al 90% non è nemmeno così buono, forse è troppo amaro, ti passa la voglia, non lo so. Secondo me allappa la lingua. Provare per credere, mal che vada non succede niente, vi guarderanno giusto un po'.

cose con posti vuoti. Bello come raccontano la malinconia nei luoghi più, ma non tanto perché siano i luoghi in sé ad essere insoliti.

tutto il contesto che poi in qualche modo cozza, lo dicono bene, un cinema deserto ad agosto oppure una spiaggia desolata d'inverno, bellissimo, magico, introspettivo. Posti vuoti invece non ce ne sono quando si esibiscono, che sia nella Svizzera italiana o nella Svizzera tutta, i Peter Kernel. Pezzo di orgoglio musicale ticinese. 10 giorni fa hanno pubblicato un nuovo singolo intitolato Heartbreak. Lo ascoltiamo.

E sulle note finali del nuovo singolo dei Peter Kernel, Heartbreak, io Tiki vi saluto. Vedo fuori dallo studio Julie Erlen per un nuovo appuntamento, seconda parte della mattina in Radio Brunch. Invece io, Tiki, vi saluto e vi rilancio l'appuntamento domani mattina, sempre sulle frequenze di Rete 3 a partire dalle 9, per ascoltare, parlare dell'ottima musica dagli anni 60 in avanti in We Are The Champions. Nel frattempo, una buona giornata e ci si vede in giro. Ciao freschezze!

0: E suona la sta campana. Buono, buono.
1: Radio Brunch.
0: Sono le 10:31 minuti, buon sabato a voi. Avete la bocca piena anche voi di qualche panino, fetta biscottata, bowl di cereali, l'açaí bowl, ragazzi, ne vogliamo parlare? Magari dopo. Io sono Julia Arlan, siamo insieme fino a mezzogiorno e mezza, quindi passiamo la parte, fatemelo dire, più bella della mattinata, soprattutto se sei libero. Quella parte in cui, se non hai troppe incombenze, puoi fare tutto ma con i tuoi ritmi, senza scadenze, senza sveglie, senza niente di niente. Ma comunque un saluto anche a chi le scadenze le ha pure il sabato mattina, che sta magari lavorando o che sta semplicemente badando magari a figli e nipoti che hanno tornei, allenamenti, tutte quelle cose lì che fanno parte del weekend. Poi ci sono tanti eventi, ci sono tante macchine in giro e infatti c'è anche il rally del Ticino. Insomma, buongiorno a tutti. Come state? Se avete voglia e piacere, io sono qua anche per chiacchierare con voi. 079-873-8073. E intanto l'abbiamo scoperta negli scorsi giorni, Elisa con Kintsugi, la sua

Girls and Boys and Cats and Dogs, direi, visto le fotografie che mi state mandando. Grazie per condividere il vostro sabato mattina. Per esempio Laura mi manda la foto anche legata al tema che stavate trattando insieme a Tiki, quindi il suo micino con la cioccolata, e si naturalmente chiusa, perché i gatti sappiamo, ma così come i cani, il cioccolato non fa bene. Però mi dice Laura, qui si festeggia il 7° mese del nostro signorino, allora tanti auguri e un saluto, tante carezze, tante coccole ai nostri amici animali là fuori, sia quelli a cui abbiamo dato un nome, sia quelli che sono in giro, liberi, magari nei nostri boschi, e che però fanno parte anche del bello del vivere così a contatto con la natura. Ma li sentite quanto stanno cinguettando gli uccellini? Adesso non ho capito se c'è l'amore tardivo, magari qualcuno di voi fuori è più esperto di me, non è che ci voglia molto, però io ho un albero, mi sembra che abbia, ne parlavo col vicino, mi dice secondo me lì c'è un nido di gazze, perché chiacchierano, se la cantano, se la suonano, non dico tutto il giorno, ma a diversi momenti della giornata abbastanza regolari si sente, no? Ed è bellissimo, io trovo, poter avere questo contatto con la natura. Sì, poi ci sono le zanzare, lo so, però anche quelle sono natura. E buongiorno anche a chi si sta palesando adesso allo 079 873 8073. Sempre bello leggervi, dopo vi rispondo con calma, sapete che io vi ascolto, vi leggo, vi rispondo, ma soprattutto cerco anche di accontentare magari la voglia di condivisione, e quindi fate pure, sentitevi liberi a casa, mettetevi comodi. Anche se con la prossima canzone c'è poco da star comodi, perché abbiamo Florida che campiona due pezzi favolosi, cioè da una parte c'è Levels di Avicii, quel pezzo secondo me favoloso, che proprio se lo ascolti bene senti come tutti i livelli arrivano uno dopo l'altro con l'inserimento di uno strumento in più. E poi al contempo Levels aveva campionato Etta James con Something's Gotta Hold on Me, e quindi abbiamo il campionamento del campionamento del movimento, e allora guai a chi sta fermo.

Tastes Like Summer. Ed è il caso di dirlo, anche la giornata di oggi ha quel retrogusto estivo perché fa già molto caldo per le stagioni e ho visto la meteo, andiamo avanti così, lunedì mi sembra qui al sud fino a 27 gradi. Questo dà modo a voi di godervi ancora di più la natura, gli spazi aperti, gli eventi all'aperto. Sono contenta che Luigi mi manda una foto bellissima dalla Val d'Anivier, quindi siamo nel canton vallese, Lac de Moiry. Grazie, grazie mille, vuol dire che Rete 3 arriva anche lì, ma lo so che la famiglia di Rete 3 ormai è sparpagliata in tutto il mondo, non mi limito a dire in tutta la Svizzera, ma in tutto il mondo, con diversi fusi orari. Quindi un saluto a chi magari adesso sta già preparando la cena o sta andando a fare l'aperitivo, chi lo sa. E naturalmente grazie anche a chi mi manda dei messaggini con i programmi per la giornata, c'è tanto da fare, ci sono ospiti in arrivo, le grigliate continuano. Lo so, ne avevamo parlato anche in questa settimana che è appena passata rispetto al fatto che potremmo magari, chi lo sa, sperimentare fra qualche anno le grigliate natalizie qui nella Svizzera italiana, ma non ci vogliamo pensare troppo perché tanto poi le cose accadono, noi abbiamo il nostro margine di movimento, dobbiamo fare quello che possiamo fare e quindi abbracciamo la natura e godiamocela. Un buongiorno anche a Marino, a Bart, a Elio, a Darci, tutti quelli che si sono messi in contatto. Bello leggervi, non soltanto in settimana e continuare.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Sono quasi le 11. Buon sabato mattina a tutti voi. Questa è la vostra radio. E si chiama proprio così, Rete 3, ma in realtà voi lo sapete benissimo. E sapete benissimo che facciamo il punto con la meteo a quest'ora. E quindi in tutto il paese oggi ci sarà tempo prevalentemente soleggiato, nonostante alcune velature ad alta quota e qualche locale banco di nebbia o nuvolosità bassa mattutina. Sui rilievi formazione di alcuni cumuli pomeridiani, temperatura massima sui 24 gradi in tutto il paese. Volete sapere anche domani? Va bene, allora, domani sarà più o meno la stessa cosa, quindi di nuovo prevalentemente soleggiato, un po' così di velature al mattino, ma poi sempre sui 24 gradi. Adesso guardiamo le notizie.
0: 3 News.
1: In Ticino è stato condannato a 5 anni e mezzo di carcere l'ex municipale di Bissone, Vladimiro Bernardi, riconosciuto colpevole di tentato omicidio per dolo eventuale, incendio intenzionale, coazione, violazione di domicilio e diffamazione. L'anno scorso a Melano aveva incendiato il garage di un suo inquilino che gli doveva degli affitti. Il presidente statunitense Trump ha annunciato un accordo con la Danimarca per il controllo americano della sicurezza della Groenlandia. Un accordo che, a detta di Trump, soddisfa le esigenze di Washington e impedisce alle potenze rivali di stabilire la propria presenza sull'isola artica. E un rapporto di intelligence creato con l'intelligenza artificiale ha rischiato di creare uno scontro tra Stati Uniti e Cina. Lo rivela l'emittente americana CNN, che ha raccolto fonti informate sui fatti. Il rapporto, elaborato e diffuso nel pieno della guerra con l'Iran, parlava di una nave cinese in Medio Oriente carica di materiale utile alla fabbricazione di armi nucleari. Immediato l'allarme della Marina Militare statunitense, pronta anche all'eventualità di una abbordaggio.

fino all'imbrunire. Che poi l'imbrunire il 19 di settembre arriva un po' prima. Non so voi se siete contenti di questa cosa, perché in fondo non abbiamo più 20 anni, ragazzi. Cioè, io non so voi come vi sentite, ma dopo aver fatto un'estate intera in cui l'imbrunire arriva verso le 22, vederlo arrivare tipo verso le 8:30 non è che mi dispiaccia tanto. Capisco poi quando arriverà alle 5 del pomeriggio, forse è un po' estremo, però adesso secondo me siamo nel momento forse più umano, no, perché abbiamo già un mondo attorno che vive o ci spinge a vivere a ritmo di algoritmo, scusate questo gioco di parole, però è vero, quindi praticamente non dormire mai. E quindi se ci si mette anche l'estate infinita, per fortuna questa cosa qui c'è ancora, nel senso, se le temperature, il Niño, tutto quello che volete ci porta per esempio a ritardare un po' il cambio degli armadi, che va anche bene, almeno ci consente di andare a letto un orario idoneo, anche perché la notte è fatta per riposare. Non so voi, ma questa mattina io avrei dormito ad oltranza. Non so se è un problema di mia gestione della settimana o se proprio c'è qualcosa nell'aria. La luna comunque era luminosissima, non so se l'avete vista. Allora, leggo il messaggio di Bart, che magari trova un riscontro anche nel vostro sabato. Sono in modalità cane che morde, aiuto. Vi dico solo, meglio saperlo, perché così uomo avvisato, mezzo salvato. Ditelo ai vostri colleghi, ai vostri familiari, se siete in questa modalità. Poi dopo, giustamente, se uno viene lì, non dirmi che non ti avevo avvisato. La consapevolezza, ragazzi, la consapevolezza, che potere che ci dà.

Beh, dipende quale animale, perché ci sono animali sinuosi, animali che danno anche voglia di provare ad imitarli, anche se non è facile, non so se avete mai visto quella disciplina sportiva che proprio vuole imitare il movimento fluido, sinuoso, anche che attiva tantissimi muscoli, tutti i muscoli degli animali. È molto interessante, io non ho mai provato, però ho visto dei video che mi hanno veramente intrigata, ma devi avere una coscienza del tuo corpo incredibile. E buongiorno a chi si sta palesando in questo momento del sabato, io sono Julie Erlin, siamo insieme fino a mezzogiorno e mezza, ve lo ricordo, e oltre a chiacchierare, tra poco ho trovato un articolo che mi ha fatto pensare e volevo condividerlo con voi, ma prima la scaletta mi impone di darvi un momento di sfogo e anche un momento terapeutico, perché chi è magari nella mentalità o nella modalità questa mattina che abbiamo discusso prima, ovvero modalità cane che morde, chissà che questo pezzo non vi possa svoltare, perché se è vero che la musica non può fare miracoli, è anche vero che la musica può far cambiare l'umore o l'intenzione di chi l'ascolta. E allora io mi auguro che questo abbia un effetto super positivo.

da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più.

Se vi è venuto da dire "Call me", è fatto apposta, citato ufficialmente. Gli U2 si sono volutamente ispirati, e lo dicono apertamente, a "Call me" dei Blondie. Non vado oltre perché non c'ho la voce. Allora, volevo condividere con voi questo articolo e questo pensiero, più che altro, che ho fatto l'altro giorno quando sono capitata su una ricerca che dice che il nostro cervello è programmato per sbagliare quando ha paura. Ma quanto è vero? Ma quanto è vero? In quel momento nella mia mente è apparso Kung Fu Panda, il mitico panda Po di un cartone favoloso, lo dico spesso, mio cartone mantra, che poi in realtà è un film d'animazione con un sacco di perle di saggezza. E proprio Po, mentre sta parlando col suo maestro Shifu, a un certo punto si sente dire: quando ti impegni nel Kung Fu fai schifo. Ed è quello che mi dico spesso anch'io quando mi impegno tantissimo a fare qualcosa. Di solito non va proprio al meglio, perché in effetti ci sta dietro un principio molto serio, cioè quando siamo molto preoccupati, troppo preoccupati di non sbagliare o di proteggere qualcosa o qualcuno o anche di scappare da una minaccia, peggioriamo solitamente le nostre prestazioni, perché non siamo più attenti a quello che facciamo, ma siamo attenti a tutto il resto e magari anche al finale, no? Al successo o insuccesso di quello che stiamo facendo. E lo stesso meccanismo entra in gioco proprio sul discorso della paura e delle truffe, visto che questo articolo che vi ho citato all'inizio poi andava a parare proprio sulle truffe online, che purtroppo sono sempre di più e purtroppo non colpiscono soltanto gli anziani, perché c'è anche un po' questo preconcetto, no? Che sono gli anziani i più in pericolo. No, per gli anziani ci sono delle minacce fatte per loro, per i giovani ci sono quelle per i giovani, e per il target di noi che stiamo lì nel mezzo ci sono le nostre truffe. Ed è proprio così, quando veniamo minacciati o ci mette l'ansia a leggere un messaggio come "il suo conto è stato bloccato, è stato rilevato un accesso sospetto", ecco, lì il cervello smette di ragionare e passa in modalità emergenza, in modalità performance, perché ti vuoi proteggere. E proprio come Po, quindi un combattente di Kung Fu inesperto che si irrigidisce, la stessa cosa, noi diventiamo meno lucidi e più impulsivi. E quindi non è un discorso di mancanza di intelligenza o mancanza di qualità, è proprio un discorso biologico, cioè sotto pressione anche una persona razionale può comportarsi in maniera meno o totalmente irrazionale, cioè meno razionale o totalmente irrazionale. E quindi niente, cerchiamo di mantenere la calma. Così volevo condividere con voi questo pensiero e volevo anche chiedervi se avete voglia di farmi sapere o farci sapere qual è la volta in cui siete andati un po' nel pallone, magari appunto con l'occhio teso sull'eventuale riuscita o meno di un'impresa, e poi avete detto: accidentaccio, ho fatto una boiata e in più non mi sono nemmeno goduto quello che ho fatto. Ma quanto mi piaceva sta canzone, tantissimo, quindi grazie alle fatine dei dischi.

0: E il sabato mattina serve anche a questo. A scambiarsi delle riflessioni dolci amare, leggere ma profonde sulla vita. Insomma, il fine settimana serve a fare un po' di pausa, ma non proprio a deludere le riflessioni che ci fanno anche vivere meglio. E quindi, partendo da questo articolo che ho trovato, no, che parla della paura di sbagliare, che solitamente fa sbagliare, cioè quando il nostro cervello ha paura, di solito fa delle cappellate. E allora ci sono diverse strategie. Per esempio, Bart dice: io l'ho imparato giocando ai videogame, bisogna saper cogliere le cose importanti e non distrarsi, cioè essere presenti nella propria azione e anche sapersi riconoscere stanchi o poco lucidi, e quindi riconoscere che non è il momento di prendere delle decisioni sostanziali. Ci sta. Vedete i videogame quanto possono insegnare? Io lo dico sempre, non sono una gamer, però mi rendo conto che soprattutto certi tipi di giochi possono anche sviluppare la capacità strategica, la capacità di problem solving, di trovare i problemi, e anche un'apertura mentale al diverso e agli altri punti di vista. E poi arriva un messaggio vocale molto interessante che vorrei condividere con voi, perché se qualcuno dice a volte quando le uova si rompono nel paniere poi è finito, c'è qualcuno che ha ancora un paniere e ha ancora le uova intere, e magari questo messaggio potrebbe essere utile.
1: Giorno, hai appena detto che quando si ha paura si sbaglia?
0: Sì.
1: E beh, hai ragione, se non fosse così ci sarebbero molti meno divorzi.
0: Ecco, quindi poi ho detto, ma scusa, in che senso, com'è che la leggi? Fammi capire, perché magari c'è qualcuno che è lì lì o che ci sta pensando a una separazione, a un divorzio, o fa fatica. E allora, visto che mi sembra di capire che il nostro ascoltatore ha esperienza in merito, sentite qua.
1: No, il discorso è molto semplice, è una questione di insicurezza generalizzata sia dall'uomo e dalla donna. Ci si trova in circostanze, a un certo momento entra in gioco la paura, forse l'insicurezza più che la paura, e poi si fa una marea di cappellate. È solo quello. Ciao.
0: Ecco, magari qualcuno di voi dice, ma forse quello o quella sono io. E il nostro ascoltatore continua dicendo, sbagliando si impara, ma mi sembra che oggi sbagliano in tanti e imparano in pochi. Forse perché non ci prendiamo più il tempo? Forse perché viviamo troppo di velocità? Dopo vi racconto un'altra cosa che mi ha fatto riflettere molto e che mi ha dato dei begli spunti. E intanto, Hear Me Now! Buona mattinata a voi!

La fatica del non capirsi. Eravamo rimasti un po' lì, no? Con il messaggio del nostro ascoltatore che metteva in guardia o comunque condivideva il suo pensiero quando siamo insicuri, quando magari vogliamo anche metterci un po' in mostra, facciamo delle boiate, ecco, mettiamola così. E vi dicevo che ho letto un altro articolo che si basava anche su una certa filosofia e diceva in sostanza, ve la faccio super breve, che la velocità è proprio nemica della comprensione. E voi direte, ma va? Sì, però la velocità oggi è talmente intrinseca nella nostra quotidianità che tante volte non ci accorgiamo neanche di quanto siamo lì magari a cercare la battuta più ironica o il modo più tagliente per rispondere magari anche in maniera simpatica o in maniera anche arrogante a qualcosa, che non riusciamo, non ci diamo la possibilità di cogliere poi il punto di vista dell'altro, che magari vuole semplicemente esprimere il proprio dissenso, il proprio malessere. È chiaro che accade solitamente in situazioni in cui l'emotività è già alta, magari da entrambi i fronti, quindi non è che è una colpa personale per cui dobbiamo non dormirci la notte, ecco. Però riflettere effettivamente sulla modalità di discussione. E ve lo dico perché nella mia esperienza mi rendo conto come se da una parte mi piace il fatto di essere in diretta per tanto tempo qui con voi a chiacchierare e quindi avere una comunicazione più rapida e anche delle connessioni tra un argomento e l'altro più veloci, ecco, al contempo mi piace molto anche quello che mi dà la scrittura, perché nella scrittura mi posso lasciar prendere da quei dubbi che ti fanno andare verso quella parola giusta che esprime quel concetto giusto. E poi, dovendo inventare diversi personaggi, è un po' il lavoro che si cerca di fare quando si vogliono costruire personaggi reali e verosimili. Più che altro inizi a capire che non devi più ragionare solo dal tuo punto di vista, ma devi proprio cambiare osservatorio, e lì secondo me, almeno la mia esperienza mi porta a dire che ti apri molto di più ai perché degli altri, anche se poi il come non lo comprendi subito. Questo è secondo me molto affascinante, e mi immagino che chi lavora magari con, non so, per esempio dei bambini a scuola, deve fare questo sforzo anche psicologico. Poi vabbè, gli psicologi fanno questo di mestiere, capire i perché e cercare di agire trovandone degli altri, ma che possano risuonare alla persona che hanno davanti. Insomma, come sabato mattina voi direte, Julie, ma che pippe ti fai? E sono fatta così, ma sono sicura che anche voi avete i vostri momenti. Io c'ho il sabato mattina probabilmente. Ma sono le 11:10, abbiamo ancora tempo per alleggerire il tutto, perché

che i discorsi alla fine vi facciano piacere. Perché va bene ridere, sorridere, prendere il sabato così un po' alla leggera, però come dice Bart giustamente, il sabato che magari hai quella giornata in cui hai dei lavoretti da fare, non hai staccato del tutto ma non sei più dentro nella tua routine estrema, ecco lì è il momento giusto anche per fare delle riflessioni, perché sei ancora un po' in modalità operativa, nel senso troviamo le soluzioni senza però essere travolto dagli eventi. Quindi molto bene, anche altri ascoltatori dicono mi piace condividere, anche io approfitto di questi momenti per fare un po' il punto della situazione. Oh, meno male, meno male. No, perché a volte io parto per i miei voli pindarici, poi ci ripenso e il fatto di avere questo contatto continuo con voi, che mi fa piacerissimo sempre e anche in queste occasioni, è proprio un po' la bussola che mi dice dove sto andando, se stiamo andando tutti insieme o se sto partendo io da sola. E allora vi rinnovo l'invito a scrivere, a mandare messaggi, a partecipare alla nostra trasmissione allo 079 873 8073. Dai, ce ne ascoltiamo ancora una prima di mezzogiorno, anche se mancano pochi secondi, ma sì, dai, qua non ho tempo di chiedervi riscontro immediato, faccio io.

0: Svizzera. 3 minuti dopo le 12, buongiorno a voi, care ascoltatrici e cari ascoltatori. Questa è Rete 3, bellissimo essere insieme a voi.
1: Ciao Giulettina, buon appetito quando andrai a mangiare.
0: Grazie.
1: Oppure buona digestione se lo hai già fatto. Ciao.
0: No, caro Mario, buongiorno a te, buon appetito a te e buon appetito a voi se siete già accomodati, e buon lavoro a chi sta preparando magari il pranzo per sé e o per gli altri. No, io non ho ancora mangiato, cioè, ho fatto una bella colazione, ma pranzerò sicuramente dopo la nostra diretta, ecco. Tanto siamo insieme ancora solo mezz'oretta, ma me la voglio proprio godere, perché stamattina vi vedo belli belli partecipi, non che di solito non lo siate, però stamattina così vi leggo belli intenti a fare ma anche a riflettere tutti insieme, mi piace un sacco. Io sono Julie Arlin, sono anche curiosa di sapere che cosa state preparando per pranzo, cosa state mangiando, cosa mangerete. Sapete che io sono una un po' curiosa su questo fronte, mi piace farmi venire l'acquolina in bocca con i vostri piatti, ma mi piace anche la musica, quella elegantissima di Bruno Mars, On My Soul. Questo è il singolo che ha pubblicato a inizio estate di quest'anno. Oh yeah!

Wow, ma che buono! Allora, cosa state preparando? Cosa mangiate per pranzo oggi? Trofie, zucchine e crema di zucchine con pecorino. Mamma mia, ma che bel piattino! Buon appetito Claudio e un saluto anche ad Alessio che ci manda un'immagine del backstage del Grotto Morchino di Pazzallo dove ci stanno ascoltando. Io colgo l'occasione per salutare tutte le brigate di cucina della Svizzera italiana, della Svizzera e del mondo che stanno ascoltando Rete 3. Immaginare che voi preparate del buon cibo per i vostri ospiti e i vostri clienti è qualcosa di meraviglioso, perché sappiamo che nelle cucine si sgobba, ma nelle cucine ci si mette anche tanto cuore. E quindi se Rete 3 entra in cucine dove c'è il cuore, significa che avete aperto il cuore al nostro cuore verde, quindi il vostro cuore è anche un po' verdino. Allora, cosa si prepara? Beh, tempo di selvaggina, jus di carne, che non sono io, che sono in carne d'ossa, ma non è... non è un riferimento alla sottoscritta. E poi la sella di capriolo. Beh, so che in molti in questi giorni approfittano di andare a farsi la serata nel loro grotto preferito, nel loro ristorante del cuore, approfittare, no, di questo momento per anche ritrovare amici, organizzare cose, anche se è sempre molto complicato sincronizzare le agende, ma volere è potere. Come mi ha ricordato il mio favoloso collega Luca Rudboy, che è già qui, che si sta preparando per questo pomeriggio, che vi accompagnerà naturalmente con il gioco del Luca e con Local Heroes. Allora, se nelle vostre cucine o nelle cucine dei ristoranti ticinesi, svizzeri italiani e svizzeri tutti si lavora e si sgobba, io mi auguro che adesso si canterà anche un po', perché arriva il Blasco con una canzone cult, gli spari sopra. E allora sfogatevi. E se vi sentono di là in sala i vostri clienti, al massimo si uniranno a voi. Sono sicura.

Ah, a quante è successo di incontrare qualcuno sweet but psycho, quindi dolce ma pazzo, dolce o pazza, o anche fighissimo, fighissima e pazza e pazzo, con tutte le declinazioni che volete, ma è così. È per questo che, cioè così nel senso che è capitato a tutti, ma è per questo che una volta avevo visto un video molto divertente in cui si diceva, ma poi lo si può applicare anche agli uomini, però erano degli uomini che dicevano, facendo tutte le categorie delle donne, la donna bella, intelligente e normale, nel senso stabile mentalmente, era un unicorno, e dicevano, se la trovate prendetela, ingabbiatela e portatela in un laboratorio per analizzarla. E possiamo dire la stessa cosa per gli uomini: se trovate bello, intelligente, simpatico e anche equilibrato mentalmente, prendetelo e portatelo in un laboratorio. Mi aveva fatto molto ridere, ma in fondo chi non è un po' pazzo? Chi non è un po' psycho, nel senso chiaramente più blando del termine? Però è vero che ogni tanto, al di là degli alti e bassi, dell'essere sempre un po' sollecitato, no? Perché dire a una persona tu sei pazza, è anche quando

E anche oggi è volata Kylie Minogue, Red Blooded Woman. Io spero che voi non siate macchiati di sangue o... Lo spero proprio che non vi siate tagliati come ho fatto io, perché adesso è ora di pranzo. Io l'altro giorno mi volevo fare una bella insalata di endivie, poi ero deconcentrata, stavo chiacchierando, tanto per cambiare, zac, mi sono tagliata via un pezzettino di dito, niente di gravissimo, però non è stata una cosa piacevole. E vabbè, sì, era tutto abbastanza sul rosso andante la mia cucina. Ma non voglio salutarvi con questa immagine, voglio salutarvi con un'immagine più bella, un'immagine di un sabato tutto dedicato a voi, tutto dedicato a quello che vi piace, anche al lavoro se fosse il caso. Prendiamo tutto quello che arriva a braccia aperte. Io vi mando un super bacio, sono Julie Erlan, se lo vorrete. Ci sentiamo lunedì a mezzogiorno, come sempre, con il nostro spazio da mezzogiorno alle 15. E vi saluto con Dolce Nera. Tra poco arriva Luca Rudeboy, e lo sapete, il sabato pomeriggio su Rete 3 è tutto suo. Ciao ragazzi, buon weekend!

0: Anche da parte mia, sono Luca Rodboy. Sì, il sabato è Local Heroes e il sabato è il gioco del Luca, quindi vi aspetto come tutti i sabati dalle 15 per così giocare con voi, ma soprattutto la prima parte sarà dedicata alla musica come tutti i sabati tra le 15 e le 16 e dalle 16 poi il gioco del Luca, che prevede un nuovo cambiamento di regalia, quindi lo so che in tanti lo seguite perché c'è lo Chef Cava, perché giustamente insomma ci piace anche andare in quella direzione lì, ma c'è anche una regalia nuova, quindi non la vuoi prendere, non mancate. Quindi allora, la previsione del tempo oggi e domani, perché il mio computer non apre la... ecco, in tutto il paese generalmente soleggiato con qualche velatura e temperature massime di 24 o 25 gradi.
1: Trenews.
0: L'informazione delle 12.30. Il calcio italiano piange la scomparsa di Sandro Mazzola, leggendario attaccante dell'Inter, protagonista degli anni 60 e 70, morto ieri all'età di 83 anni. E ora in Ticino, dove è stato condannato a 5 anni e mezzo di carcere l'ex municipale di Bissone Vladimiro Bernardi, riconosciuto colpevole di tentato omicidio per dolo eventuale, incendio intenzionale, coazione, violazione di domicilio e diffamazione. L'anno scorso, lo ricordiamo, a Milano aveva incendiato il garage di un suo inquilino che gli doveva degli affitti. Il presidente Trump ha annunciato un accordo con la Danimarca per il controllo americano della sicurezza della Groenlandia, un accordo che, a detta di Trump, soddisfa le esigenze di Washington e impedisce alle potenze rivali di stabilire la propria presenza sull'isola artica. La firma dei tre governi coinvolti è prevista per la prossima settimana a New York, a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. Per la premier danese, l'intesa rafforza la sicurezza condivisa nell'Artico.
1: Rete 3 Sport.
2: Con Dex, l'istituto della formazione continua e la sua offerta online dei corsi per adulti. ifc.ti.ch.
3: Iniziamo con l'hockey, perché questa sera alle 19.45 l'Ambri Piotta andrà a caccia della terza vittoria in altrettante partite sul ghiaccio del Losanna, che invece è fermo a quota 0 sul fondo della classifica. La sfida dei leventinesi sarà in diretta in Sport e Musica su Rete 1. Il programma della serata di National League prevede anche Davos Zugo, Rapperswil Friburgo, Zurigo Ginevra, Bien Lagnau e Ajoie Kloten. Il prossimo impegno del Lugano è invece martedì in casa contro lo Zugo. Per la Swiss League, dopo la vittoria all'esordio, oggi tornano in pista i GDT Bellinzona Snakes, che alle 17 ospitano la Rosa. Passiamo al calcio. L'Inter e il mondo del pallone italiano piangono la scomparsa a 83 anni di Sandro Mazzola, leggenda tra il 1961 e il 1977 della grande Inter, con cui ha vinto 4 campionati, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali, oltre all'europeo del 1968 con l'Italia. Per il calcio giocato, il programma della Serie A prevede oggi 4 partite, con il big match del sabato che vede la Roma ospitare alle 18 i campioni d'Italia dell'Inter. Alle 15 in campo saranno Bologna-Torino e Udinese-Cagliari, alle 20.45 Venezia-Lazio. In Superliga invece è tempo della nona giornata. Si inizia oggi con 3 partite alle 18, Sion Zurigo, Young Boys Servette e Lucerna Grasshopper. Domani alle 16.30 il Lugano sarà di scena a Losanna. Passiamo al motomondiale, perché questa mattina si sono svolte le qualifiche della MotoGP in Austria sul circuito di Spielberg. I più veloci sono stati Jorge Martin e Marc Marquez. Alle 15 in diretta su RSL 2 i due leader del mondiale si daranno battaglia nella sprint. Invece chiudiamo con il tennis. Dopo le sconfitte di Stricker e Wawrinka, la Svizzera è già con le spalle al muro dopo i primi 2 incontri del gruppo mondiale di Coppa Davis contro il Brasile. La Svizzera non può più sbagliare a partire dal doppio in programma oggi alle 19.

0: Dobbiamo parlare di quello che ha dichiarato Miguel Bosé.
1: Sì. Amo mia mamma.
2: Tutti i poeti noi del 56.
0: Se ne è uscito sui social con un lunghissimo post tutto scritto in maiuscolo.
3: Ehi!
0: Perché non si fa, cioè sembra proprio la persona che strilla al cantiere. E lui dice che tutte queste cose che sono successe ultimamente non sono colpa di presunti cambiamenti climatici, come li chiama lui. Ma sono, cito, pratiche incontrollate di ingegneria climatica, scie chimiche o HARP.
4: You serious?
0: Un piccolo dettaglio: l'installazione di HARP è stata spenta alcuni anni fa.
1: Perfetto.
0: È un fenomeno, si chiama condensazione.
4: Oh!
0: Ci si accorge che si tratta semplicemente di ghiaccio, è una nuvola temporanea.
4: Oh!
1: Niente panico,
0: niente panico.
1: Ma tutto
0: un respiro profondo, un
1: sì.
0: Respiro chimico.
1: Respiro chimico.
0: Lascio una scia.
1: Dipende quale.
4: Ha ha ha!

0: 3, 2, 1.
1: Habemus Papam.
2: I have a dream.
3: De manière à en faire le président de l'Union française.
4: Ieri l'altro. Quando le storie diventano storia.
5: Stay in bed.
6: Sottotenente dell'artiglieria reale, da anni illustratore della rivista Punch, Ernst fu presentato a Alan da una conoscenza in comune. Sulle prime Alan dubitò che fosse il tratto giusto per i suoi racconti, ma vedendo le prime tavole che gli propose per When We Were Very Young, si ricredette immediatamente. Era perfetto. E perfetta in particolare era la sua immagine di quell'orso, che ora, 2 anni più tardi, era pronto per un romanzo tutto suo. Suo e del piccolo Christopher, che proprio di quell'orsacchiotto lì dello zoo di Londra, regalato alla città dal tenente canadese Harry Colburn di Winnipeg, era perdutamente innamorato. E anche questa volta, la prima illustrazione del libro per il primo capitolo era perfetta. Christopher e Winnie sulle scale di casa. È il 14 ottobre 1926 nel Regno Unito. Esce un romanzo per bambini scritto da Alan Alexander Milne e illustrato da Ernest Howard Shepard. Si intitola Winnie the Pooh.
7: Oh, rabbia!
4: Ieri l'altro, quando le storie diventano storia.

Buonasera e benvenuti nel mio grotto. Allora, stasera aghè con stindaleccia e carpaccio di scoiattolo. A seguire aghè stambecchi in salsa e merengue. E come dessert

Allora, questa sera il barbecue è per i vegani. Again, puntin da rami di pioppo, luganica da castagno, margherita alla piastra e per dessert

0: Metal. Tutti i giovani metal del mondo lo sanno, a seconda di quale scena del metallame segui, di conseguenza ti devi agghindare. Non è che per forza devi cercare la morte, come fece Brian Robertson, chitarrista per un certo periodo in forza ai Super Wild Motorhead. Brian arrivava dall'esperienza con gli irlandesi Thin Lizzy, quindi non esattamente il mondo sonoro in cui invece si muoveva la band guidata da Lemmy. E di questo devi esserne conscio, perché se non te ne accorgi da te, puoi star sicuro che troverai qualcuno che farà sì che tu te ne accorga, che potrebbe non essere proprio un piacevole scambio di vedute sul look, soprattutto se stai per salire sul palco di un concerto che i Motorhead stanno per tenere all'Hackney Speedway di Londra, bel posto gestito dai locali Hells Angels. Quando i Motorhead arrivano, si ritrovano nel mezzo di bikers enormi, dei duri di quelli veramente veri. Lemmy, con la sua giusta piega, si muove tranquillo e in questa dimensione che rispecchia perfettamente la sua musica e la sua attitudine. Gli altri della band, nei loro bei giubbottazzi di pelle nera, ci stanno dentro pure. L'unico che proprio non ha capito è il chitarrista Brian Robertson, che si presenta tranquillo come dovesse suonare in un locale glam di Los Angeles, con i capelli rossi fuoco cotonati e addosso dei calzoncini verdi di raso. Gli Hells Angels non si capacitano davanti a questa visione.
1: Chi c***o è questa checca con quei calzoncini? È il nuovo chitarrista dei Motorhead. Ah, ok, ammazziamolo.
0: Solo l'intercessione di Lemmy riesce a tenere la situazione al di fuori dell'omicidio o del linciaggio. Racconterà Lemmy che Brian non si rese nemmeno lontanamente conto di quanto fosse realmente andato vicino a farsi ammazzare, perché i bikers non stavano parlando tanto per parlare, ma volevano farlo per davvero. Tanto non lo comprese da proseguire il tour conciato uguale, continuando imperterrito a racimolare da parte del pubblico dei Motorhead, non propriamente incline al look glam, paiettato e ciappettato, insulti irripetibili e nemmeno tanto velate minacce di morte.

0: ABC Session.
1: Echo and the Bunnymen. Quello di riunirsi non è mica un vizio recente. Ian McCulloch, che aveva mollato Echo and the Bunnymen nell'88, decide di rientrare dopo 9 anni in cui quasi non si parlavano più. Gli altri membri nel frattempo avevano mantenuto il nome e reclutato un nuovo cantante, ma solo col rientro di McCulloch il gruppo torna ad essere quello che lui stesso definisce la miglior band del mondo di tutti i tempi. Per l'occasione Echo and the Bunnymen ingaggiano una sezione archi di 12 elementi e negli studi della BBC registrano un loro classico dell'88, The Killing Moon.

L'esplosione di 50 Cent nella prima parte degli anni 2000 ha portato, come spesso accade, ad un'espansione del marchio dell'artista tramite il proprio gruppo, in questo caso la G-Unit. Sulla scia di 50 Cent sono usciti dischi G-Unit sia di gruppo sia solisti, e tra questi il mio preferito rimane certamente Documentary di The Game, che tra l'altro rimane l'unico album dell'artista legato alla G-Unit. Documentary riportava le vibe più autentiche della costa ovest, degne dei capolavori di Dre e Snoop Dogg, ma con un suono decisamente più nuovo e non esclusivamente confinato a Los Angeles. Era un disco universale che conteneva i migliori produttori e un giovane The Game particolarmente affamato che aveva ancora tutto da dimostrare. Combinazione perfetta per un disco tranquillamente classificabile come un capolavoro. La carriera di The Game è particolare. Dopo Documentary ci sono stati dischi di grande livello che hanno dimostrato che può fare a meno dei grandi nomi che lo hanno lanciato. Ma è anche vero che ci sono stati anche lavori poco curati o banalmente non all'altezza delle aspettative. In certi casi, per quanto nel complesso non fossero lavori trascurabili, non hanno mai finito di convincere. In più, ci sono stati alcuni passi falsi extra discografia che hanno impattato negativamente sulla sua reputazione. Detto ciò, per quanto mi riguarda, al microfono rimane un assoluto fuori classe. Nel 2026 The Game ritorna alla grande, richiamando il suo album di debutto e regalandoci il terzo capitolo di Documentary. Un disco che si presenta con due caratteristiche tipiche dell'artista, un elevato numero di tracce e una lunghissima lista di ospiti. In generale, The Game è in forma, il livello di scrittura non si è abbassato e ne viene fuori un artista ancora competitivo e affamato. In questo album c'è un po' di tutto, dai richiami ai periodi G-Unit ai suoni più attuali. La sensazione dopo un'ora e mezza di ascolto è che per restare più rilevante possibile abbia cercato di proporre di tutto per accontentare tutti. Il disco mi piace, è fatto bene e alcune tracce le ascolterò tanto. Ma essere pignoli, una direzione più mirata a livello di suono e una scrematura delle tracce nemmeno troppo eccessiva potrebbe riportarci il The Game dei tempi migliori.

0: Dalle 15 Local Heroes, dalle 16 Gioco De Luca, faremo collegamenti con il Japan Matsuri a Bellinzona, dove c'è Fabrizio Casati per noi, e da Losanna con il Label Suisse sarà Mochi a raccontarci tutto di quel bellissimo evento Radio musicale. Come vi dicevo, anche due grembiuli da vincere, il quiz, lo Chef Cava, personaggi nuovi, insomma.
1: Rete 3.
0: Tanti motivi per ascoltarci anche dalle 16. Sulle 14 un minuto. Diamo ora uno sguardo alla meteo. Le previsioni del tempo per oggi e domani indicano in tutto il paese generalmente soleggiato con qualche velatura e temperature massime tra i 24 e i 25 gradi.
1: 3 News.
0: L'informazione delle 14. Il calcio italiano piange la scomparsa di Sandro Mazzola, il leggendario attaccante dell'Inter, protagonista negli anni 60 e 70, morto ieri all'età di 83 anni. Serve un intervento tempestivo per contrastare il caro benzina, lo chiedono l'Associazione Svizzera dei Trasporti, che propone crediti o sgravi mirati come già avviene in altri paesi, e l'Associazione dei Contadini, che potrebbero riversare il costo del carburante sui consumatori. L'Ufficio Federale dell'Agricoltura però al momento non ritiene necessario intervenire. Il presidente statunitense Trump ha bandito dalla Casa Bianca con effetto immediato le testate giornalistiche di CNN, Politico e MS Now. Trump le accusa di diffondere false notizie sui successi della sua amministrazione e minaccia di impedire l'accesso alla Casa Bianca anche ad altre testate critiche sul suo operato. Mix Parade, curata da Ster, che poi Local Heroes.
1: Mix Parade. Every Saturday. Dalle classifiche di ogni tempo, le canzoni che hanno fatto la storia. It's time for Mix Parade.
2: Eccoci! Ancora buon sabato da Alessio Rigoni, a.k.a. DJ Sterchi. Ancora per questa puntata, poi tornerà il mitico Lorenz. Oggi facciamo un salto indietro nel tempo, precisamente nel 2016. Che anno incredibile, un anno in cui la tecnologia ci ha fatto letteralmente impazzire con il debutto globale dei Pokémon Go, l'applicazione per smartphone, ricorderete, che ha portato milioni di persone a caccia di mostriciattoli virtuali per le strade di tutto il mondo. Ci ha proprio fatto proprio bene, infatti ce la ricordiamo tutti. Nella moda il 2016 è stato l'anno consacrato lo stile athleisure, cioè atletico, sdoganando definitivamente le tute chic, le sneakers, anche sulle passerelle dell'alta moda. E questo prima dell'avvento del simpatico Covid. Al cinema tutti gli occhi erano puntati su Los Angeles perché Leonardo DiCaprio vinceva finalmente il suo primo meritatissimo premio Oscar grazie al film The Revenant. E mentre in Svizzera si inaugurava con orgoglio patrio la galleria ferroviaria più lunga del mondo, il tunnel di base del San Gottardo, che oggi attraversiamo senza nessun problema, ma che insomma ha 10 anni, la politica internazionale veniva scossa dall'esito del referendum sulla Brexit nel Regno Unito e dalla prima elezione di Donald Trump come presidente degli Stati Uniti. Come stavamo bene nel 2016? Mentre in Svizzera il presidente di turno era il liberale radicale Johann Schneider Ammann. Ma noi siamo qui per la musica e il 2016 è una fucina di hit pazzesche. Iniziamo a ballare con il duo parigino degli Offenbach, con la loro irresistibile miscela di deep house con innesti pop rock. Be Mine, pubblicata fino a novembre 2016, ha conquistato l'Europa volando altissima nelle classifiche. Questa è la Mix Parade, benvenute e benvenuti.

È il 2016, l'anno che stiamo percorrendo e ricordando qua in questa Mix Parade con DJ Sterky. Gli Offenbach, per iniziare, era numero 6 della classifica dei singoli in Svizzera, al numero 7 in Italia. Ci spostiamo adesso in Canada con Abel Makonnen Tasfaye, meglio conosciuto come The Weeknd, cantautore e rapper originario dell'Ontario con radici etiopi. Per questa hit planetaria, Starboy ha unito le forze con i leggendari Daft Punk, il celeberrimo duo mascherato della musica elettronica francese. Il risultato? Un secondo posto fisso nella classifica singoli svizzeri e la posizione numero 6 in Italia.

spazio alla musica italiana con il tocco ironico e il basso pulsante di Max Gazzè, uno dei cantautori musicisti più amati, più eclettici della scena pop rock italiana. Il suo brano Ti sembra normale, caratterizzato da questo arrangiamento da archi incalzante e da un testo che ironizza sui comportamenti amorosi, è stato un tormentone estivo assoluto, tanto da conquistare il primo posto nel prestigioso Music Poll Best of 2016, indetto a fine agosto 2021 da noi di Rete 3. Ma andiamo avanti, ecco una collaborazione da sogno: da un lato i Maroon 5, la pop band californiana mainstream guidata dal carismatico frontman Adam Levine, è attiva fin dalla fine degli anni 90, dall'altro Kendrick Lamar, pluripremiato rapper statunitense acclamato a livello mondiale come uno dei migliori liricisti, storyteller della sua generazione. Prodotto dal re delle hit Benny Blanco, il brano ovviamente non poteva che essere un super successo, perché poi unisce sonorità tropical house a un ritmo chiaramente super orecchiabile, ruffiano. Pertanto Don't Wanna Know, alla posizione numero 14 in Svizzera, numero 4 in Italia. Ce lo ascoltiamo nella Mix Parade.

in questa Mix Parade, come siamo mainstream, anche con i Chainsmokers, la coppia di DJ e produttori di New York, insieme alla cantautrice statunitense Halsey, voce magnetica del pop alternativo, hanno firmato l'inno generazionale Closer, che ha dominato le classifiche mondiali grazie al suo iconico riff di sintetizzatore ed è rimasto per ben 12 settimane consecutive alla vetta della Billboard Hot 100 americana, mentre da noi è arrivato alla numero 5 in Svizzera e un fantastico secondo posto nella classifica dei singoli italiani. Ma adesso passiamo a Rihanna feat. Drake, te capì? Quando si uniscono i conti correnti in banca, no scusate, quando si uniscono le voci, la creatività, le crape, due superpotenze del mainstream, è successo assicurato. La pop star barbadiana delle Barbados, Rihanna, e il rapper produttore canadese Drake, re indiscusso delle classifiche streaming, hanno dominato l'anno con il ritmo ipnotico e dancehall di Work. Il brano, primo singolo estratto dall'album Anti di Rihanna, è stato registrato in uno studio improvvisato, leggevo, a Los Angeles, ed è diventata una delle canzoni più trasmesse di quell'anno, raggiungendo la posizione numero 9 nella classifica svizzera e la numero 5 in Italia. E poi è particolarissimo nel suo genere, la Mix Parade.

Legno, Insta Lova. Quando uscì nel 2016 era semplicemente una traccia dell'album Santeria. Nessuno immaginava che sarebbe diventata una hit anni dopo. Nel 2023 TikTok e Instagram l'hanno riportata improvvisamente all'attenzione del pubblico, trasformandola in uno dei casi di, come si chiamano, quelle canzoni che risorgono, resurgent track. Vabbè, il testo prende in giro la cultura dell'apparenza, dell'ostentazione e delle relazioni costruite sui social, temi che nel frattempo sono diventati ancora più attuali. Ma da che pulpito, Marrakesh e quei pechegno, meravigliosi. Comunque nel 2016 arrivò la canzone al numero 6 dei singoli in Italia. Torniamo nel Regno Unito con i Coldplay adesso, Coldplay di Chris Martin, come secondo singolo ufficiale del fortunato album A Head Full of Dreams. Hanno scelto questo pezzo solare che vanta una corista d'eccezione, la regina del pop mondiale Beyoncé. La canzone ha conquistato la posizione numero 7 e la numero 6 nel Regno Unito e la numero 2 in Italia, la numero 7 in Svizzera, volevo dire. Ecco, bravo Sterchi. Che tequila è la Mix Parade su Rete 3.

Burak Yeter featuring Daniel Sandoval nella Mix Parade di oggi con DJ Sterky. Lui è un DJ e produttore turco di origini olandesi, classe 1982, che ha campionato la voce della cantautrice californiana Daniel Sandoval. La loro Tuesday è stata un successo europeo clamoroso, numero 4 in Svizzera, seconda in Germania e sesta in Francia, ma è in realtà una reinterpretazione dance del brano Tuesday pubblicato nel 2014 dal rapper statunitense I Love McConan con Drake. Ma andiamo avanti come sempre. Abbiamo Sia con il feat di Sean Paul, un'altra hit pazzesca, la regina del pop un po' misterioso. Sia, cantautrice australiana dalla voce inconfondibile, scoperta nei primi anni 2000 dal collettivo trip hop inglese Zero Seven, insieme alla superstar giamaicana della dancehall Sean Paul, ha firmato Cheap Thrills, una hit planetaria che ha conquistato il primo posto in Italia, in Francia, in Germania e nella Billboard americana, fermandosi alla posizione numero 2 in Svizzera e nel Regno Unito.

Ignoranza, bellissima. Questo finale manco me lo ricordavo. Impossibile dimenticarla, purtroppo. From Milan, lo youtuber, ex ormai youtuber creativo, che cosa fa? Che lavoro fa? Vabbè, cantante, vabbè. Fabio Rovazzi ha letteralmente sbaragliato la concorrenza con Andiamo a comandare. Canzone prendeva in giro determinati atteggiamenti esibizionistici tipici suoi oggi e soprattutto dei social network e di una certa cultura giovanile dell'epoca. Mamma mia, ragazzi. Molti critici la consideravano una ciofeca, scusate, una parodia, mentre parte del pubblico la interpretava seriamente. Eccoli il successo, furbone. Insomma, la hit trash per eccellenza del 2016, che è stata capace di conquistare l'11ª posizione nella classifica singoli italiana e di far ballare grandi e piccini con la sua celebre mossa delle spalle che abbiamo visto tutti nei capannoni del carnevale della Svizzera italiana. Andiamo avanti, voce e sentimento adesso con il giovane talento canadese Shawn Mendes, cantautore originario di Toronto che ha iniziato la sua carriera condividendo umilmente brevi video cover sul web. Lui ha raccontato che il brano descrive la sensazione di vulnerabilità che si prova quando ci si innamora profondamente di qualcuno. Con la sua intensa ballata, Mercy ha conquistato il cuore del pubblico elvetico raggiungendo la posizione numero 4 della classifica singoli in Svizzera. Questa è la Mix Parade su Rete 3 con DJ Sterky.

di Anthony Kiedis, estratto dal loro undicesimo album The Getaway. Questo singolo Dark Necessities parla delle contraddizioni interiori, dell'idea che ognuno di noi abbia delle necessità oscure, aspetti complessi della propria personalità con cui deve convivere. Insomma, i Red Hot Chili Peppers non sono proprio solo dei cazzoni, sono anche delle persone serie, dei sessantenni, tra l'altro, che hanno una certa maturazione, bravi. Questo disco è stato prodotto, questa canzone, dal geniale Danger Mouse, che aveva già collaborato con loro, e si distingue per quel giro di basso slap iniziale firmato ovviamente da Flea, che li ha riportati in cima alle classifiche rock di tutto il mondo, compreso 2016, che è l'anno di questa mix parade, che si chiude con un brano bello, carico, energia pura. Arrivano da Los Angeles i Fitz and Tantrums, collettivo indie pop capitanato da Michael Fitzpatrick. Pensate che a scoprirli e a credere in loro fin dagli inizi è stato proprio Adam Levine, quello che conosciamo come il frontman dei Maroon 5. Hand Club è diventata una presenza costante negli eventi sportivi, nei programmi televisivi, nelle campagne pubblicitarie, grazie alla sua energia contagiosa, che ascoltiamo subito con questo Ciao Ciaone. Ritornerà Lawrence molto presto. Ciao.

0: Saturday. Dalle classifiche di ogni tempo, le canzoni che hanno fatto la storia.
1: It's time.
2: Grazie mille, Sterchi. Ci mancherà, sabato prossimo saremo qua a piangere.
3: Televisione Svizzera.
2: Ancora un buon sabato a tutti, manca una manciata di secondi alle 15.
3: 3.
2: Diamo uno sguardo alla previsione meteo. Riccardo Monti mi segnala che la previsione per oggi e per domani in tutto il paese sarà generalmente soleggiato, con qualche velatura e temperature massime di 24-25 gradi.
3: 3 News.
2: L'informazione delle 15. Il Dipartimento federale degli affari esteri esprime profonda preoccupazione per l'escalation in atto in Arabia Saudita, tornata nel mirino dei miliziani yemeniti Houthi, e invita i belligeranti alla massima moderazione possibile e al rispetto del diritto internazionale. La scorsa settimana gli Houthi, sostenuti dall'Iran, hanno preso il controllo della costa yemenita, del Mar Rosso e di località strategiche sullo stretto di Bab el-Mandeb, a scapito delle forze regolari yemenite sostenute da Riyadh. E ieri in Arabia Saudita è stata colpita una base militare a Taif che ospitava anche jet italiani, mentre nella notte delle esplosioni sono risuonate nella capitale Riyadh, dove attualmente fumo e fiamme si levano da un deposito di carburante vicino all'aeroporto. L'esercito israeliano sta valutando di diffondere il filmato di 47 minuti che mostra gli orrori del massacro del 7 ottobre. Lo riferisce l'emittente Canale 12. Il documento, visionato finora solo da una ristretta cerchia di giornalisti, raccoglie i video girati dai terroristi con telecamere cellulari e le riprese dei sistemi di videosorveglianza. E tra poco parte, come tutti i sabati alle 15, Local Heroes.

0: tutto pronto dunque per una nuova puntata di Local Heroes.
1: Rete 3 presenta Local Heroes,
0: l'appuntamento settimanale dedicato alla musica, agli artisti, alle band, ai rapper, ai cantautori della Svizzera italiana. In diretta tutti i sabati tra le 15 e le 16, replica al mercoledì dalle 23. Anzi, approfitto per salutare tutti quelli in ascolto. Mercoledì notte, cosa state facendo? Lavorando, viaggiando? Siete sonnambuli, insonni? E come già vi suggerisco, esiste la pagina dei podcast e dei vodcast di Local Heroes, quindi sul sito rsi.ch/rete3 o cercate direttamente in qualche motore di ricerca, è facile, cercate Local Heroes podcast, quindi la possibilità del riascolto della chiacchierata dell'ora, o il vodcast, quindi oltre al riascolto anche il vedere, no? Lo dico sempre che è sempre curioso vedere le facce, le espressioni, i volti degli artisti che arrivano ai nostri microfoni. Sabato scorso ad esempio c'era Alan Albertoni, che saluto, è arrivato con la chitarra, ha suonato, quindi ecco la possibilità in quel caso lì di vedere anche il suo concerto fatto appunto ai nostri microfoni. Quindi Local Heroes sia podcast che vodcast. Local Heroes è sì la chiacchierata con l'artista, tra poco vi presento quello di oggi, ma è anche uno sguardo, come dico tutte le settimane, a quello che succede nel mondo musica della Svizzera italiana. Quindi messaggio anche per tutti gli artisti in ascolto, per tutti i cantanti, le cantantesse, i cantautori, i rapper, i rockabilly, i rockettari, i punk, per tutti. Se avete una band, se fate musica, contattate Local Heroes, mandateci il vostro materiale, iscrivetevi al sito mx3.ch, che è un po' il portale di riferimento sempre di questa trasmissione. E in questo caso andiamo in casa di Jack Rush, artista di base in Svizzera del Ticino, ma con origini americane. È uscito lo scorso 3 settembre per Rattle Records. Lui si muove tra indie pop, tra rock, e ha trovato la sua strada un po' più tardi del previsto, come raccontano le sue stesse biografie ufficiali, debuttando con l'album Late Bloomer. Tra l'altro Jack Rush, papà di Tatum Rush, è già stato qua ai nostri microfoni, anzi non era qua a Comano, era ancora, lo ricordo, eravamo ancora a Besso, quindi andate a cercarlo perché troverete facilmente entrambe le chiacchierate, sia con Jack, mentre Tatum è stato già in quella di Comano. Dicevo, il 3 settembre 2026 è uscito un brano da un suono jungle analogico, suona su un mid-tempo rilassato e racconta il momento in cui innamorarsi ti fa sentire estraneo a te stesso, capovolgendo il classico racconto della scoperta romantica. Partiamo dunque questo Local Heroes con Jack Rush e la sua Stranger in My Mind.

0: Si intitola Stranger in My Mind, lui è Jack Rush. Singolo uscito lo scorso 3 settembre. Abbiamo aperto così questa Local Heroes. A Local Heroes di oggi do il benvenuto a Marcelo. Senti anche che applauso. Marcelo, grazie mille di essere qua.
1: Grazie a te per l'invito.
0: Ti do il benvenuto e ti chiedo subito, per chi non ti conosce ancora, come descriveresti la tua musica in tre parole?
1: In tre parole?
0: Usane anche cinque se vuoi.
1: Vabbè, sicuramente devo metterci l'hip hop perché è da lì che nasce. Direi irriverente forse e provocatorio.
0: Ok, quindi insomma due parole su tre, una è irriverente, una è provocatoria, quindi abbastanza. Vuol dire che questa componente è molto importante in quello che scrivi.
1: Non ho peli sulla lingua, come si dice. Mi piace anche magari creare un piccolo shock che forza certe persone magari a pensare, a ragionare su certe cose.
0: E ci riesci?
1: Mi dicono di sì, poi non è per tutti molto probabilmente. Però sì, direi di sì.
0: Nel tu da bambino che musica ascoltavi, Marcelo?
1: Io sono cresciuto principalmente con gli ABBA e Boney M, mi viene da dire.
0: Ok,
1: mia madre aveva i dischi.
0: Disco, comunque pop e non rap.
1: No, assolutamente.
0: Ma poi? E la via di Damasco è stata interrotta in qualche punto.
1: Ma poi devo citare Dano, che è un mio carissimo amico con la quale sono cresciuto, con la quale anche abbiamo fondato praticamente la Linea 23, che è stato il primo gruppo veramente serio che ho avuto, e che lui alle medie partiva in vacanza per New York e tornava con queste mixtape, con questi album che qua non erano ancora arrivati,
0: no.
1: Dal Wu-Tang, e cominciavi a sentire quella roba e dirà: però questa roba mi piace. E da lì è cominciato un po' tutto.
0: Quindi quanti anni fa che questa roba ti piaceva?
1: 94.
0: Quindi insomma.
1: È passato un po' di tempo, sì.
0: E com'era la strumentazione nel 94? Cos'è che utilizzavi?
1: A registrare abbiamo cominciato poi anni dopo. A quei
0: quindi tempi. Iniziavi ad ascoltare, iniziavi ad appassionarti a...
1: Sì, c'erano già magari le prime battle di freestyle, allora sì uno prendeva l'occasione. Mi ricordo per esempio il Graffiti Skate a Locarno, che ai tempi veniva fatto in Piazza Grande,
0: sì.
1: Ed era l'evento, penso metà settembre, penso di questi periodi, ed era l'evento perché richiamava veramente un sacco di gente, e per noi ragazzini era veramente l'occasione per poter sputare qualche rima davanti a un pubblico, no?
0: Eravate in tanti all'epoca a fare rap?
1: No, assolutamente no. Eravamo alle Mosche Bianche,
0: sì.
1: Alle scuole medie di Gordola penso che saremmo stati in 4-5, forse una decina.
0: Hai studiato a Gordola?
1: A Gordola, sì.
0: Ok.
1: Sì, sì.
0: Io abito a Gordola.
1: Ah, sì? Uptown o downtown?
0: Uptown, nel nucleo, okay. Insomma, appena sopra l'Anico, sì. per intenderci. E anche dal vostro dress code, quei 4-5 eravate riconoscibili? Baggy pants?
1: Sì, assolutamente. Sì, rigorosamente alle ginocchia, mutande in bella vista. Per la gioia delle madri, se non altro.
0: Adesso non si potrebbe più fare, sono molto più strict. Nel bene e nel male le regole sono cambiate.
1: No, ai tempi c'erano diverse marche che andavano per la maggiore. Io per esempio capitava di prendere i pantaloni più grandi di mio padre.
0: E
1: di tirarmeli giù.
0: O quello del fratello maggiore.
1: Del fratello maggiore, sì. Sì, sì.
0: Mi piace ripercorrere questa storia, che la vedo molto anche appassionata, quindi in questa oretta con Marcelo faremo una bella chiacchierata al di là di quello che è successo l'anno scorso, perché l'anno scorso è uscito un disco già anche qua dal nome provocatorio, perché già dal titolo si mettono le cose in chiaro, giusto?
1: Sì, abbastanza. Sessine Panal Bomb, che riprende un po', è quasi un mezzo omaggio a Magritte. Dal dipinto Sessine Palm Pip.
0: Ah, ok, sì.
1: Dove viene raffigurata esattamente una pipa, e quindi già quello sì, vuole essere un attimino provocatorio, ma fondamentalmente se si ne panna il bomb, perché non è un album classico, nel senso che nella maggior parte delle tracce ho delle collaborazioni con tanti ragazzi ticinesi, e quindi anche per quello, diciamo, è più una collezione di collaborazioni che ho fatto con diversi.
0: Partiamo con l'ascolto, con So Stupid. Marcelo, oggi ai microfoni di Localiosi.

cucina, sogna all'ambri campione, coi puntini su piattini, cinque tipo religione, una vita su rullante senza cassa pensione, vuoi insegnarmi a stare al mondo, una tua liberazione, navigare nel profondo è la mia liberazione,

0: So stupid, Marcelo. Marcelo ospite anche oggi a Local Heroes. Ho letto qualche tua intervista che hai rilasciato in questi anni, soprattutto all'indosso magari dell'uscita del disco, e tu parli di un rap cosciente. Esiste anche il rap incosciente?
1: Diciamo che il rap cosciente è coniato dal francese, le rap conscient, che era, diciamo, il rap principalmente degli IM, principalmente, che era un rap che non parlava soltanto di soldi e donne facili, sì, o di criminalità in genere, oddio, sì, di criminalità, ma senza glorificare questa, sì, criminalità, ma piuttosto come un rap di denuncia.
0: Non il gangster rap.
1: Esattamente, è più un rap di denuncia su quello che può essere una situazione sociale non ideale, o magari a volte anche sottovalutata, perché dico anche alle nostre latitudini, diciamo, siamo molto fortunati di vivere dove viviamo, però è anche vero che anche qua da noi certe cose succedono purtroppo, e c'è anche magari più disagio, vedo soprattutto nelle nuove generazioni, tanti ragazzi che fanno fatica proprio ad affrontare la vita per quello che è, per una serie di motivi, e quindi non è facile, anche se non si vivono magari situazioni di violenza fisica, però può diventare comunque difficile da affrontare per questi ragazzi giovani che magari non sanno esattamente come esprimere anche la loro frustrazione a volte, e quindi sì, è un rap cosciente dedicato proprio anche a quelle persone magari che non trovano il modo di esprimere la propria frustrazione, la propria rabbia anche.
0: E sono d'accordo, cioè da una parte è tutto apparentemente più facile, no? Vivere oggi, sì, tutto più accessibile, però apparentemente questo porta con sé poi, come tutte le medaglie, anche dei rivolti, dei risvolti. Sì, sì. E tu pensi che la musica ti ha aiutato?
1: Assolutamente sì.
0: Da giovane, da piccolo, ti sta magari ancora aiutando? Sì, cioè quando scrivi un testo lo scrivi anche magari per te stesso?
1: Assolutamente sì. Principalmente l'ho sempre detto, ne abbiamo parlato anche mille volte con i miei amici, è soprattutto una valvola di sfogo incredibile, anche lì per sfogare frustrazioni che siano accumulate al lavoro o durante le giornate, dove non si può magari dire in faccia al padrone o, certo, al capo certe cose, allora lo posso dire su carta e penna e sfogare lì ogni cosa, quindi assolutamente.
0: E
1: sì,
0: poi fai sentire al capo la canzone.
1: Beh, quello non è ancora successo, ma potrebbe succedere in futuro.
0: Non ti conosco molto bene, ma da come stai parlando, appunto, non lo escluderei.
1: Sì, può essere. No, poi adesso ho appena cambiato anche posto di lavoro, sono andato a lavorare anche per un amico, quindi.
0: Ma infatti volevo chiedertelo perché, appunto, sì, sempre leggendo le tue interviste, leggevo che tu sei o eri cuoco perlomeno. Adesso mi parli di logistica,
1: sì,
0: invece.
1: No, ho fatto un periodo. Io vengo dal mondo dei cantieri.
0: Ok.
1: Sono stato per 10 anni a Zurigo e dintorni a lavorare principalmente sui cantieri. Poi, sinceramente, vedendo come erano ridotte le schiene e le ginocchia, sì, degli operai più anziani di me, ho cominciato a pensare che non volevo.

0: E niente, sono entrato in questo mondo e dopo neanche tanto un anno e mezzo abbiamo deciso insieme di spostare praticamente il mio contratto in un'altra ditta che comunque collabora attivamente con quella di prima, e sono molto contento e felice, anche se è un lavoro che toglie tanto tempo in diverse fasi dell'anno, perché quando ci sono questi eventi ormai non c'è libero, non c'è orario, si fa quello che si deve.
1: Il lavoro ha giustamente una priorità assoluta, o perlomeno sì, dovrebbe averla, insomma, poi compatibilmente sempre con la conservazione della specie di prima. Ma nel corso della vita c'è stato un momento in cui hai pensato, dai, faccio il rapper professionista, mollo il cantiere, mollo le placche, il tour mix?
0: Se lo chiedessi a mia madre, lei direbbe di sì, e molto probabilmente ci avrebbe ragione, ma si parla di quando avevo 15, 16, 17 anni. Poi col tempo, sinceramente, abbiamo capito, almeno io ho capito abbastanza presto, che il bacino di potenziali fan era troppo piccolo per poter pensare di avere una carriera basata solo sul rap. Anche perché ai tempi era più difficile per noi ticinesi arrivare anche in Italia, sì, dove lì posso citare Maxi B, Metro Stars, come
1: sì, certo,
0: che hanno sfondato, no? Hanno fatto delle tournée meritatamente.
1: Sì.
0: Però se no si è sentito poco in quegli anni lì. Oggi vedo altri artisti ticinesi che si sono fatti rispettare.
1: Beh, un Matta, di cui oggi è il compleanno, anche se non è
0: auguri allora.
1: E invece col senno del poi, sempre con questi condizionali d'obbligo, ma se tu avessi avuto l'internet, le connessioni e la capacità tecnologica di oggi, pensi che sarebbe andata in un altro modo la tua carriera?
0: Avremmo prodotto di più, quello sicuro, perché insomma noi le prime cose le registravamo sull'otto piste.
1: Wow.
0: Vuol dire i cori li fai dall'inizio alla fine su una traccia, se sbagli qualcosa si ricomincia
1: da capo.
0: Esatto. Quindi vabbè, è stata una bella gavetta, perché dopo, quando abbiamo visto la trasformazione, ci si divertiva veramente un sacco dopo, no? Ma noi ancora prima, mi ricordo, no, in quel periodo anche le produzioni col 950, la Kai, cioè oggi vedi cosa possono fare queste macchine, è veramente incredibile. Cioè una volta la memoria era quella che era, tu avevi quel tempo a disposizione, dovevi farci stare tutto, cassa, rullante, piattini, basso, no? E no, è stato un bel periodo quello, sicuramente.
1: One shot, non è che avevi 10.000 foto, ne scelgo una, avevi quella pellicola lì, finita
0: esattamente,
1: quella.
0: Esattamente, sì. Sì, sì.
1: Quindi ancora qui il brano che ho scelto come successivo si sposa anche in quello che stiamo dicendo, quindi
0: sì,
1: nonostante tutto, nonostante i cambiamenti, sì, di vita, di lavori, uscire dal cantiere, entrare in cucina, riuscirci, la musica però è rimasta sempre una costante.
0: È ancora qui.
2: Vedi bro, questo politicamente corretto è una sorta di cancro per la società. Ed è per questo che faccio un brindisi a chi non ha paura di

0: Si intitola Un'altra primavera. Lui è Inti, cantautore e produttore svizzero-argentino di base a Locarno. Nato a Berna, si è trasferito in Ticino da piccolo all'età di 8 anni, dove ha costruito il suo legame con il territorio. E questo singolo, Un'altra primavera, è il suo nuovo singolo pop uscito lo scorso 28 agosto. Nel testo in italiano, come l'abbiamo ascoltato, racconta un sentimento che rinasce nonostante le resistenze, con un'immagine stagionale che fa da filo conduttore. Quindi Local Heroes è sì la chiacchierata oggi con Marcelo, ringrazio ancora di essere
1: grazie
0: qui, ma come detto sono anche questi infarciture con quello che accade nelle settimane precedenti all'emissione, quindi ad oggi. Marcelo, rap cosciente, un po' irriverente, dicevi. Parlami un po' se esiste ancora della Loca Gang. Sei ancora il veterano?
2: Sono il veterano, sì, insieme a Claudio. E diciamo, il progetto che era nato appunto era principalmente per unire diverse persone di diverse generazioni che magari per diversi motivi non hanno avuto l'opportunità di conoscersi e di lavorare insieme, e lì diciamo io ho fatto un po' da perno,
0: sì,
2: per mettere in contatto diversi produttori con diversi MC, ed era nato con un'idea di voler creare poi delle uscite. E avevamo diverse idee, magari far uscire delle uscite piccole però più frequenti,
0: sì,
2: piuttosto che un progetto più grande, impegnativo, magari entro la fine dell'anno o dopo un anno, diciamo. E è subentrato il lavoro,
0: quello ormai sì,
2: e io
0: toglie
2: ho lavorato,
0: tempo, detto, energia,
2: e poi ho veramente lavorato, sì, molto dall'uscita dell'album praticamente fino all'altro ieri, cioè ho lavorato veramente un sacco. E
0: quindi rispetto delle volte le aspettative poi non si riescono poi a far concretizzare,
2: no, il... esatto. E però d'altro canto questi ragazzi, la maggior parte dei ragazzi che hanno partecipato al mio album o che fanno parte di questa Local Gang, perché alla, sì, fine la Local Gang si può anche dire che è una chat telefonica,
0: okay,
2: dove anche per pubblicizzare la gente pubblicizza le proprie cose che escono,
0: sì,
2: propone delle cose che magari vuole fare, e comunque i ragazzi sono andati avanti principalmente con dei progetti loro singoli, che è giustissimo.
0: Però mi piaceva la cosa dell'intergenerazionale, no?
2: Sì.
0: Che tu in un'intervista dici: io ho 10 anni di più di Iago, di Uccio la Z,
2: sì,
0: di Green Pit.
2: Sì, beh, forse non 10, ma più di 5 sicuramente.
0: Ecco, comunque, insomma, già uno, sì, step.
2: Ma ne ho quasi 20 in più anche di altri, tipo Akil, che tra l'altro il pezzo di prima, Inti,
0: anche di Pedro, giusto, mi sono marcato anche questi nomi, ok,
2: sì. Pedro, Inti e Akil, che avevano un gruppo insieme. Adesso Akil sta uscendo con Pedro, ha fatto diverse cose insieme, che sono fortissimi tra l'altro i ragazzi, secondo
0: ma
2: me.
0: Con 20 anni in più riesce ancora a comunicare,
2: sì,
0: non fai l'effetto,
2: sì,
0: papà o
2: fratello maggiore. Sì, forse più fratello maggiore, e poi li conosco già da diversi anni, quindi loro erano veramente giovani quando li ho conosciuti. Però a me mi ha sempre affascinato, soprattutto adesso cito ancora Akil, ma la facilità di scrittura che ha quel ragazzo è incredibile, è veramente un fuori classe. Anche Pedro, ma anche lo conosco anche un po' meglio sia artisticamente che di persona, e lui è veramente un talento incredibile. Cioè io, la mia scrittura richiede tempo,
0: okay,
2: no? Io non sono mai stato un grande freestyler,
0: okay,
2: sono sempre uno che deve scrivere, riscrivere, sì, correggere, invece Akil ha una facilità di scrittura che è veramente tanta roba, e sarebbe da chiedere a loro,
0: magari li contattiamo e li invitiamo la prossima volta per sentire,
2: perché no, sì.
0: E Loca, beh, si riferisce a Locarno,
2: a Locarno,
0: in qualche,
2: sì,
0: modo, sì.
2: E poi diciamo che Lugano forse adesso gli ha rubato un po' il primato, diciamo, del Bronx, del Ticino.
0: Boh, però... insomma, anche Locarno se la cava bene, certe informazioni di cronaca, devo dire che...
2: Però diciamo negli anni 90, inizio 2000, eravamo noi il Bronx a mani basse proprio.
0: E tu hai dedicato una canzone alla Locca Gang.
2: Sì, esatto, a Locarno. Sì. Anche lì appunto diverse generazioni a confronto che narrano la loro Locarno.
0: Me la vuoi lanciare a modi DJ radiofonico?
2: Signori e signori, a voi la Locca Gang. Let's get it.
0: Assunto.

0: Locarno è sulla mappa. È il tempo di farsi sentire, di alzare il volume e lasciare il segno.
1: La Loca Gang.
0: Questo disco è solo l'inizio. Il rap di Locarno sta scrivendo la sua storia.
1: Se ci penso, anche Illuminati Sound ha fatto un pezzo su Locarno. Su Locarno. Sì. Quindi in qualche modo, beh, forse anche tutti, un sacco di americani ha fatto un pezzo su Compton, quindi è un grande classico. Io volevo affrontare con te in maniera leggera, ma da curiosa, un po' riprendendo quello di cui si parla di questi giorni qua, quindi stiamo parlando di rap, quindi un po' quello che è successo a Macklemore, quindi l'esclusione. Secondo te, un po' tutto questo discorso ha riportato al dibattito sul rapporto tra musica e politica, quindi non tanto partitica, ma politica, no? Io dico che ogni scelta che si fa nella vita è una scelta politica, sì. Ok? Fare questo, non fare questo, eccetera, al di là della tessera eventuale o del partito, ma proprio di politica stessa. Tu trovi che un palco possa essere veramente il posto giusto per affrontare temi politici? Lo chiedo a te, ma sentendo anche quello che canti nelle canzoni, quindi in qualche modo è una domanda anche un po' già telefonata, ma cosa ma ne pensi?
2: Io penso, cioè, sono in favore dell'assoluta libertà d'espressione, cioè per me chiunque può dire qualunque cosa in qualsiasi luogo, non c'è restrizione. Io sono un estremista da quel lato lì. Perché,
1: ma da un lato e dall'altro a questo punto, cioè,
2: assolutamente,
1: se è libertà è libertà, che sia bianco, quanti, rosso, giallo,
2: esatto,
1: e verde.
2: Sì, sì, no, io non mi pongo limiti e non pongo limiti agli altri, anche perché, non lo so, forse anche un po' l'età che mi ha portato un po' a farmi scivolare addosso un sacco di cose, perché alla fine dico, sai, non sei qui per convincere nessuno. Se uno ti sente e cambia opinione, cioè è lui che ha fatto il procedimento,
1: vero?
2: Quindi
1: però innescato magari da una tua frase, la tua
2: quello
1: canzone.
2: Sì, però sì, nel senso, uno è anche libero di non ascoltarmi,
1: certo,
2: e così può farlo con qualsiasi cosa, no? Poi oggi mi sembra anche, viviamo in un'epoca dove la gente si offende veramente per un non nulla, e quindi non lo so, per il quieto vivere lo faccio anche, cioè io lascio andare le cose, non... sono diventato, come diceva John Gotti, di Teflon, solo che a me non sono le denunce che mi scivolano addosso, ma sono
1: male. E che rapporto hai con l'intelligenza artificiale? Ti fa paura?
2: Ho rivisto Terminator recentemente.
1: Super d'attualità anche quello.
2: Ma sicuramente è uno strumento utile. Anch'io lo uso, sì, nel mio piccolo, quando magari da scrivere delle mail in tedesco per scriverle correttamente. Sì. Perché il tedesco lo parlo bene, ma scriverlo è un'altra cosa. E secondo me anche lì, come in tante cose, è l'utilizzo che uno ne fa e quanto viene utilizzato, perché se si affida tutto a una macchina che ti risolve tutte le cose, cioè penso che a lungo andare la gente poi non sarà più capace di risolvere niente da solo. Poi a livello diciamo militare, così, chi lo sa, io non ho le competenze, sono parecchio ignorante in materia.
1: Ma a livello musicale invece?
2: Poi io sono rimasto scioccato da certe cose che ho sentito, anche amici che mi hanno, no, che ho detto, ma chi è sta tipa che canta questa
1: tipa?
2: No,
1: questo è Suno.
2: Esattamente. Non lo so, da una parte è impressionante per la qualità,
1: certo,
2: perché cioè, i video ancora spesso riesci a
1: scamare,
2: capire, sì, esatto. Però a livello audio, cioè, non c'è modo. Non c'è veramente modo. E da una parte, lo sai che non saprei, non ci ho mai pensato veramente. Io non l'ho ancora utilizzata, però non escludo di utilizzarla in futuro. Cioè,
1: no, è chiaro, saprei, che demonizzare poi è sempre sbagliato, no?
2: Sì,
1: usarla,
2: sì.
1: Però fino a che punto? Dopo questo limite si spinge in là, fino a dove?
2: Quello.
1: Se
2: ma
1: c'è un limite,
2: me,
1: al limite.
2: È un limite che, come in tante cose, che è elastico, più si normalizza una cosa, più nel tempo non ti accorgi neanche che il limite è stato spostato, perché non avviene un cambiamento radicale in poco tempo, ma arriva in periodo di tempo prolungato e poco alla volta, in modo che poi uno non si accorge neanche, no?
1: Come la rana buttata dentro, 100 gradi, esatto. Crepa, se invece la tiri su piano piano, sì. Magari crepa lo stesso, ma senza accorgersi,
2: non se ne accorge
1: allo stesso modo. Sì. Che è John Riot?
2: John Riot è una mia amica.
1: Ok.
2: Al nome che sì, anch'io all'inizio quando lo leggevo non ero sicuro se fosse un ragazzo o una ragazza. E lei è un'altra, secondo me, uno dei prospetti ticinesi più interessanti, perché è giovanissima, non fa solo rap, anche se il suo rap è veramente di qualità, fa anche musica che va più sul punk uh-huh. rock, così. Sì. È di Lugano lei, io l'ho conosciuta una sera a Magadino, che un mio amico aveva organizzato una serata, e io mi sono letteralmente innamorato artisticamente di questa ragazza, come l'ho vista sul palco, come teneva il palco, le parole dei pezzi e poi proprio la presenza scenica devastante.
1: Ed è lì che le hai chiesto se voleva fare un featuring?
2: Sì, da lì le ho chiesto se fosse interessata a venire a Rivera, allo studio di Super Ape, di Claudio.
1: Sì, certo.
2: E da lì sì, è nato così, proprio spontaneo, in studio. Ci siamo trovati un paio di volte, abbiamo scritto in studio, abbiamo arrangiato il ritornello e sono strafelice di questa collaborazione e ci teniamo comunque in contatto per opere future sicuramente.
1: Fantastico. Ed è nata questa Controvento.

0: qui è arrivato lo chef Cava e è scattato. Cioè, abbiamo un rapper che parla di cottura a bassa temperatura. Fortunatamente, da dire. Controvento Marcello con John Raet. Marcello, un paio di domande e poi questa Local Heroes termina qui anche questo sabato. Qual è la rima che hai scritto e che ancora oggi dici, ma però, questa mi è venuta bene? Di cui ne sei più fiero, sei più orgoglioso?
1: È dell'album. E direi, too big to fail, l'economia al sicuro, pur senza studiare a Yale, sniffi presa per il culo.
0: Che l'abbiamo ascoltata in apertura.
1: L'abbiamo ascoltata anche, sì.
0: Sì, in effetti. Boh, io trovo che sia una buona penna, quindi mi piace anche come scrivo, mi piace i beat, mi piace anche l'essere anche piuttosto scarno e avere una voce predominante lì in faccia. E mi sembra che sia molto credibile in quello che sento, in quello che dici. Ecco,
1: quindi... Ah, boh, sicuro non racconto storie.
0: Tanto... Però è un ambiente in cui è difficile, che questa cosa qua non è sempre così scontata.
1: Assolutamente.
0: O va...
1: perché fa tendenza oggi, no? Apparire più gangsta possibile, più ricco possibile.
0: Non c'è neanche una collana d'oro, però.
1: Hai visto? Neanche d'argento.
0: No.
1: Occhiali da sole comprati al mercato al mare. Cappellino, New Era. Ecco, le scarpe, forse la cosa più costosa, ma niente di che.
0: Quindi si può fare anche senza collane da un chilo al collo.
1: Sì, anche perché spesso poi credo che siano, a dir tanto, placcate oro quelle collane.
0: Sì.
1: Come le Lamborghini nei video, dubito che poi le si trovino nei garage di certi artisti. No? Però è quello che va oggi, no?
0: Tranne se vai in quello di JK, forse ne trovi più di uno. Però non farei.
1: Ah, no, chiaro.
0: Dov'è che i nostri ascoltatori ti trovano? Sei presente sui social?
1: Sì, un po' dappertutto. Marcello Locca Gang, tutto attaccato assieme, su Insta, su Facebook forse, perché non li gestisco io i social, okay. La verità, sono un po' fuori dal mondo dei social perché non ho il tempo, sinceramente mi manca veramente il tempo quotidiano per seguirli. Seguo un po' io, un po' Claudio, e però appunto soprattutto quando ci sono le uscite. Adesso a breve dovrei cominciare di nuovo con Claudio a registrare e mettere in cantiere sto secondo album che voglio fare a tutti i costi.
0: Fantastico. Allora, tienici aggiornati.
1: Volentieri.
0: E ti riaspettiamo magari con la Locca Gang, quindi volentieri. Questi nomi che ho citato, ecco, sì. Dal Pedro ad Akil, agli altri. Sì. Sarebbe carino anche magari un giorno averli qua un sabato.
1: Perché
0: tutti
1: no?
0: Al microfono con un beat, magari fare una via di mezzo volentieri. Tra una trasmissione e uno spettacolo, non
1: sì,
0: lo so,
1: volentieri,
0: mi viene in mente
1: volentieri.
0: Così, ma mi sembra
1: è un'ottima idea. Sono sicuro che anche ai ragazzi piacerà questa idea.
0: Grazie mille, Marcello.
1: Grazie a te.

0: in chiusura lasciamo spazio ancora a una nuova uscita, è uscita in casa Lia Seddio, che è già stata ospite di Local Heroes, quindi se avete voglia di andare a riascoltare, avevano anche suonato lei e Marco, il suo compagno musicale nella vita, e ho chiesto di mandarmi un WhatsApp audio che vi faccio ascoltare come lancio di questo nuovo singolo, e lei è uscita in giardino e sentite, di sottofondo ci sono... Non vi spoilerò più di quel tanto. L'ascoltiamo, grazie a Lia, grazie a tutti quelli che hanno ascoltato, e Local Heroes torna sabato prossimo dalle 15.
1: Ciao Luca, ciao a tutti i radioascoltatori, grazie dell'invito. Il mio nuovo singolo che è uscito ieri, Come una rondine, parla di quella connessione con la nostra voce interiore che a volte nella vita rischiamo di perdere. Infatti può capitare proprio di prendere direzioni dettate più dalle aspettative degli altri, dalla famiglia, dalla società, dalle persone che abbiamo accanto, e di ritrovarci dentro a ruoli che in realtà non ci appartengono davvero. È un brano nato la notte di Capodanno del 2026 e c'è stata una coincidenza particolare. È nato proprio nelle ore della tragedia di Crans-Montana, e questa coincidenza ha dato al brano per me un significato ancora più profondo. Per questo sento di volerlo dedicare soprattutto ai giovani, come un invito ad ascoltarsi, a seguire ciò che li fa sentire davvero vivi e a non avere paura di cercare la propria strada. Spero che questa canzone, Come una rondine, possa arrivare a chi ne ha bisogno e di ricordarci di tornare ad ascoltare quella voce che abbiamo dentro. Ecco, un saluto. Grazie a tutti.
0: Grazie a te, Lia. Più che come una rondine, come un gallo.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Le 16:04, ancora un buon sabato a tutti. Diamo ancora uno sguardo alla previsione del tempo per oggi e per domani in tutto il paese. Sarà generalmente soleggiato con qualche velatura e temperature massime di 24-25 gradi. Per quanto riguarda il traffico e via Suissa, segnalarmi che sulla 2 prima del portale sud della Galleria del San Gottardo ci sono 4 km di colonna e 40 minuti circa di attesa tra Quinto e Airolo per chi viaggia verso nord. Ricordiamo che l'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria e che la corsia preferenziale Cupra è aperta.
0: 3 News.
1: L'informazione dalle 16. Migliaia di persone sono scese in strada a Ginevra e a Losanna per denunciare l'inerzia delle autorità di fronte al riscaldamento globale. Per il centinaio di associazioni, partiti e organizzatori, la torrida estate appena trascorsa deve fungere da campanello d'allarme e spingere la politica a trovare misure efficaci e rapide per ridurre le emissioni di CO2. Serve un intervento tempestivo per contrastare il caro benzina, lo chiedono l'Associazione Svizzera dei Trasportatori, che propone crediti o sgravi mirati come già avviene in altri paesi, e l'Associazione dei Contadini, che potrebbe riversare il costo del carburante sui consumatori. L'Ufficio Federale dell'Agricoltura, conscio del rischio, non ritiene al momento necessario un intervento. Il Dipartimento federale degli affari esteri esprime profonda preoccupazione per l'escalation in atto in Arabia Saudita, tornata nel mirino dei miliziani yemeniti Houthi, e invita i belligeranti alla massima moderazione possibile e al rispetto del diritto internazionale. E tra pochissimo al via il gioco del Lucas.

0: gioco del Luca.
1: E quindi anche in questo caso ancora un buon sabato a tutti e bentornati o benvenuti se è la prima volta che capitate sulle frequenze di Rete 3 e del gioco del Luca, tutti i sabati tra le 16 e le 18. Dicevo già prima, all'interno di Local Heroes lo chef Cava è già arrivato e si parlava con Marcello di cucina, quindi ci trovavo qua un rapper che però stava parlando di cottura a bassa temperatura, perché come abbiamo sentito ai microfoni, il rapper che però ha fatto anche il suo trascorso in cucina, papà chef di cucina, quindi ecco, va da sé che si è installato subito feeling con lo chef Cava, anche col sottoscritto, perché quando si parla di mangiare e bere naturalmente ecco ci siamo. Qui tra poco ospiteremo lo chef Cava, il quiz classico, il tema che poi dal quiz ne emergerà. Oggi ritorna il grembiule in regalo, quindi sono due i grembiuli loggati Rete 3, quelli bellissimi che tutti vogliono ma in pochi hanno, quindi per qualche settimana il grembiule torna come gadget. Vi diremo poi in che modo vincerlo, ma come al solito sarà da indovinare il quiz e di mandarci condizio sine qua non i vostri dati, quindi ecco, rimane un po' quella sempre la modalità. Subito invece direttamente dal Giappa Mazzuri, Bellinzona, Fabrizio Casati.
2: Ciao Luca, buongiorno. Ciao a tutti, bentrovati all'Expo Centro di Bellinzona. L'hai detto, allora io parto da zero praticamente dicendoti che anche qua c'è tanta, ma tanta di quella roba da mangiare che non puoi capire, che chiaramente ha a che fare con il mondo Giappone, e soprattutto siamo di fronte alla 13ª edizione del Giappa Mazzuri, che noi di Rete 3 seguiamo dall'anno zero praticamente, e quindi ancora una volta questo media partenariato continua, esiste, e siamo molto contenti di vedere come sta cambiando nel tempo una manifestazione che è diventata veramente una roba folle, perché comunque io stamattina ho visto già all'inizio alle 10:30 un sacco di persone in coda, adesso praticamente non ci si muove all'interno del padiglione, dove trovate anche tanti negozi che hanno a che fare con le anime, i manga, il cibo, dicevamo, i kimoni, ci sono i coltelli giapponesi, c'è veramente un mondo. Ma soprattutto a parlarcene qui con me ci sono Alice e Danilo. Ciao Alice.
3: Ciao, ciao.
2: Allora partiamo da te Alice, dimmi di che cosa ti occupi qui tu, perché ci sei e perché lo fai.
3: Allora io mi occupo diciamo delle zone del palco, sono dentro l'organizzazione del palco 1 e palco 2, che è un po' una novità di quest'anno, abbiamo appunto un secondo palchetto un po' più piccolo, e mi occupo un po' della gestione per lo più del secondo palco e di fare alcune interviste e presentare un po' gli artisti.
2: Ma grandissima, che cosa porti già a casa di questa mezza edizione che se ne sta già praticamente andando, perché lo ricordiamo anche domani praticamente per tutto il giorno fino alle 18 ci sarà la possibilità di venire qui, di vedere degli show, di sentire delle interviste. Oggi tra l'altro io te lo dico Luca, anche sì, a Chef Cava, perché so che comunque voi ne capite, oggi avremo l'occasione più unica che rara di conoscere colei la quale ha disegnato, ha inventato Candy Candy. No. Ma ve la ricorderemo quante lacrime abbiamo versato con Candy Candy, mamma mia.
1: Momento Marcord.
2: Oggi ci sarà addirittura anche lei, ma totalmente, verrà intervistata mentre immagino disegnerà delle tavole che saranno uniche.
3: Sì, esattamente, tra poco si svolgerà appunto la conferenza e il disegno live di Yumiko Igarashi, e penso che sia uno degli eventi più attesi della fiera, e quindi non vediamo l'ora.
2: E quindi venite qua. Tu Danilo, di che cosa ti occupi invece?
4: Allora, io quest'anno mi sono occupato principalmente della zona del cosplay contest. Sì. Abbiamo un piccolo info point, fuori riceviamo molto volentieri i nostri partecipanti e li guidiamo a iscriversi alla gara che si terrà domani alle 14:45.
2: Conosco molto bene, ci sarò anche io a moderarla, e tra l'altro faccio notare che già oggi ci sono in giro un sacco di cosplayer, cioè che sono quelli che sono vestiti un po' da anime, mettiamola così, ho detto una cosa sbagliata?
4: No, no, affatto, anzi il termine vuol dire proprio quello, costume play. I partecipanti si vestono dai loro personaggi preferiti e rivivono un po' l'esperienza di essere il loro personaggio, diciamo.
2: Allora in questo momento mi stai facendo piangere Rude Boy, perché mi metti su Candy Candy e simpatia, cioè sentite, mamma mia. è un fiore delicato. Felicità, molta.
1: Se ne va.
2: In realtà la canzone non è che riguarda molto quello che è successo a Candy, perché prima un'orfanella, poi sotto le bombe della prima guerra mondiale, poi perde l'amore della sua vita, poi però lo ritrova. Insomma, abbiamo a che fare veramente con un po' di problemini. Ma perché poi alle nostre età, voi ragazzi giovani siete abituati ai manga diversi dai nostri, agli anime molto. I nostri erano tipo Dolce Remy, dove tutti morivano e stavano male. C'era Candy Candy, che non è che ha vissuto una vita facile.
1: No.
2: Giorgi, ve la ricordate Giorgi? Anche te la ricordi?
1: Che sì, corre felice nei prati.
3: Io ho 24.
2: 24 e si ricorda di Giorgi che correva un po' poco felice nei prati, però le canzoni le ricordavano queste cose, eccezionale. Bene, quindi insomma io posso solamente dirvi una cosa. Venite qua, cercateci, godetevi questa atmosfera che è veramente più unica che rara, perché è proprio un'atmosfera da famiglia. Ci sono tante famiglie, tanti ragazzi, tante persone che sono curiose anche per quella che è una cultura giapponese che immagino, Danilo, voi conoscete molto bene.
4: Sì, la viviamo con passione, è il nostro hobby, e chiunque fosse interessato che ha domande da non aver paura a chiedere. Siamo felici di rispondere.
2: Ma certo, altro che. Per te cosa vuol dire Giappone?
3: Ma per me Giappone, anche per me è una passione, fin da piccola sono sempre molto stata appassionata alla cultura. E
2: ci sei mai stata?
3: Purtroppo no, ma ho in programma, si spera in un futuro di riuscire ad andare.
2: Risposta sbagliata, sì, ci sono già stata ed è qui a Bellinzona, capito?
3: È vero, ci sono già stata qua a Bellinzona praticamente tutti gli anni, anch'io dal giorno zero.
2: Quindi ci sei, molto bene. Luca, Chef Cava, io vi saluto, vi ringrazio tanto e come detto l'appuntamento è per tutto questo weekend, perché davvero ne vale la pena. Grazie ancora.
1: Grazie Fabri, grazie a tutti.
0: Ciao Fabri.
2: Ciao.

0: Direttamente dalle cucine più rinomate del mondo, lo Chef Cava.
1: Un gustoso sabato a tutti.
0: Chef Cava, bentornato.
1: Più che dalle cucine, dai giardini dei più giardini. Rinomati del mondo, sì.
0: Eri qua sotto oggi.
1: Ero qui sotto, parco Morosini a Venezia.
0: Infatti si sentiva il profumo fino qua.
1: Hai sentito che roba? Oh, è la prima volta che faccio il risotto, ho rimesso la cipolla.
0: Ah, perché sì, mai? Come mai questo ripensamento?
1: Non lo so, stamattina mi è girata così.
0: Si è alzato cipolloso.
1: Mi sono alzato cipolloso e ho detto, ragazzi, tritare cipolla nel risotto.
0: E tutti giù a piangere.
1: Sì, un paio le ho fatte piangere di prima mattina.
0: Hanno apprezzato il risotto? Quanti chili ne hai fatti?
1: 25 chili.
0: 25 chili, ok, ma sì. Tutti dentro insieme?
1: No, li abbiamo divisi, se no litigano. Li abbiamo divisi per padelle. Anche le cotture, se stati lì, ogni quarto d'ora partiva una cottura diversa, più o meno a 5-7 chili li buttavo giù.
0: Ma quindi anche la logistica non è evidente a fare queste cose qua?
1: Il pentolone del brodo era uno solo.
0: Quanti litri?
1: Non è che stai lì.
0: 150.
1: Forse sì, no? Centinaia di litri, poi vai, no?
0: Molto bene, la brigata funzionava?
1: Ha risposto, come sempre, presente, bravissimi, li ringrazio ancora.
0: Stand innovation da parte dei consumatori c'è stata? Chef Cava,
1: pubblico
0: Cava.
1: Freddo oggi, però hanno pensato il riso. Sì, no.
0: Beh, tu sei abituato al pubblico momò, che insomma.
1: Siamo dei ciaccioni. Ci piace far casino.
0: Molto bene, quindi ancora con la gamba di sedano dietro l'orecchio ti sei catapultato.

0: vista del Nara.
1: Sì, io mi sono dimenticato anche di averlo. Vabbè,
0: storie, la multa, no?
1: Storia di vita vissuta, tra l'altro. Vabbè, ma non stiamo lì a fare.
0: Comunque, niente di questo qua, la Marcord. Okay. Noi abbiamo due grembiule, quindi perfetto. Come si faranno a vincere queste due grembiuli? Allora, con estrema difficoltà, perché le vogliono tutti.
1: Questo sì, però la nostra condizio sine qua non, sì, signori, è che voi, insieme alla vostra ipotetica risposta, dopo, sì, vi daremo gli indizi,
0: sì,
1: dovete mettere i vostri dati personali, nome, cognome e indirizzo.
0: Indirizzo. E ultimamente mi stanno chiedendo anche un indirizzo mail. Io preferisco non chiedere numeri di telefono.
1: Ok, non ho indirizzo mail.
0: Ho un indirizzo mail per contattare qualora ci fosse problemi. Non lo so, insomma, è una richiesta che arriva dal segretariato. Io, perfetto, ambasciatore,
1: vengono
0: non
1: presi
0: porta pena.
1: In considerazione.
0: Sì.
1: Tutti quelli che faranno questo esercizio, esatto, che non è difficile,
0: no,
1: lo diciamo tutte le volte.
0: Allora, avremo un quiz oggi?
1: Abbiamo un quiz.
0: Vogliamo... No, metto una canzone. Eri già pronto a dare...
1: Ero pronto.
0: Valori nutrizionali!
1: Per 100 grammi.
0: Decca!

0: Laura Pergolizzi in arte LP col suo Don't Stop. Allora, caro Chef Cava, diamo un qualche indizio, dopo dovremo andare a Losanna.
1: Ok.
0: Quindi ora che andiamo in stazione prendiamo no.
1: Andiamo dove
0: c'è
1: figlio.
0: Mucci che ci aspetta, esatto.
1: Ok.
0: È andato a vedere la Bell Suisse tuo figlio?
1: No, mi sa di no, stavo andando
0: chiamalo,
1: là.
0: Chiamalo,
1: glielo dico.
0: Qual è un messaggio subito ad andare, c'è giù il Mucci.
1: Ci faccio un WhatsApp.
0: Ci faccio un WhatsApp.
1: Allora. Bene.
0: Quindi il quiz che mette. Iniziamo a mettere in palio un grembiule, uno. Né due, né nessuno. Uno.
1: Questo grembiule ambitissimo.
0: Ambitissimo. Che colore era?
1: Era nero con la scritta grigia, elegantissimo, tra l'altro, per essere magari non un cuoco di altissima qualità, ma elegantissimo. Cioè, voglio dire.
0: Ti piace, eh?
1: Porca miseria. Va bene.
0: Vediamo per Natale.
1: Me lo farò stampare per conto mio.
0: Comunque nero, basta un po' di farina e già subito.

0: non lo so se è proprio
1: ma
0: il
1: è
0: colore
1: sempre così
0: giusto.
1: Se c'è il grembiule bianco ti sporchi di rosso col pomodoro, se c'è il grembiule nero ti sei tirato addosso la farina, quindi non è che
0: multicolore arcobaleno,
1: quindi
0: camaleonte.
1: Sì, appunto. Ci sono anche quelli,
0: ci sono,
1: li hanno fatti che sembra di essere un po' un arlecchino, un pagliaccio in cucina, a me non è che piace molto, però,
0: immaginavo già.
1: Però va bene per
0: ma
1: la
0: quello
1: musica.
0: Nero
1: ma, sì. Ma chi sono io per giudicare?
0: Esatto. Allora, dai, iniziamo con...
1: Allora, incominciamo a dire, per 100 grammi di parte edibile, quindi consumabile e mangiabile, il nostro ingrediente, vi ho già dato un indizio, ha 26 calorie, quindi si posiziona in quelli che...
0: Che?
1: Non è che...
0: Dietetico.
1: Dai.
0: Quasi.
1: Ha un grammo di proteine.
0: Niente.
1: Cioè, niente.
0: Niente.
1: Grassi pochissimi, quasi non ce ne sono.
0: Niente,
1: dire.
0: Cioè, aria di oggi.
1: 6,5 grammi di carboidrati.
0: Che invece?
1: Che invece qui, ecco, dai,
0: numero,
1: qualche caloria c'è. Però, contiene il 90% d'acqua.
0: Addirittura.
1: Cavolo, quindi.
0: Quindi aria umida.
1: Più o meno, dai. Consu-

0: Al gioco del Luca, direttamente da Losanna, c'è Mochi. Ciao Mochi.
1: Ciao Luca, ma il reverbero era vero?
0: Sono io che sono ventriloquo, in realtà riesco a emettere con la pancia delle cose. C'ho un reverbero chorus qua sotto, so che tu sei un tecnico, se vuoi posso guardare che frequenza lavora.
1: Sì, sembrava che stessi chiamando da una cisterna vuota.
0: Praticamente sì. Calcolando che c'è quello chef cava, ero dentro di un pentolone nel riso. Mochi, a Losanna l'appuntamento oramai costante di anno in anno si rinnova, il Label Suisse, ma vuoi ricordarci di cosa si tratta?
1: Sì, appuntamento biennale, si chiamano Label Suisse, al contrario di Enfor Music che è annuale. Quest'anno c'è una bella frase introduttiva di Label Suisse che dice: da Appenzello a Ginevra, dal Landler all'elettronica, dallo Yodel alla Trap. Label Suisse non cerca di definire che cosa sia la musica svizzera, preferisce lasciarla esprimere in tutta la sua diversità, e la trovo una descrizione perfetta, perché al contrario di Enfor Music, che mette il focus sul pop, il rock, la musica urban, l'elettronica e un po' di sperimentazione soprattutto elettronica, Label Suisse offre anche musica classica, contemporanea, jazz, c'è musica popolare svizzera. È una vetrina esaustiva, non tanto della quantità o della qualità di ciò che si produce in Svizzera, quelle sono conosciute e riconosciute, ma proprio sulla diversità di un paese che, visto da qui in questi giorni, appare proprio come un laboratorio interdisciplinare della musica, molto frizzante, molto professionalizzato.
0: E a livello di concerti, a livello di palchi, quanti se ne contano in questa edizione?
1: Allora, ho fatto i conti poco fa, quest'anno i concerti sono un po' più di 70, ci sono un paio di defezioni suddivisi tra 9 scene. Ovviamente con tutta questa abbondanza riesci a vedere solo una piccola porzione del festival se stai da solo.
0: E tu che porzione hai visto finora?
1: Bella domanda. Allora, ma partirei dall'apertura di Label Suisse sulla Place des Pionniers, che era stata affidata alla nostra rapper, alla rapper ticinese Elea. Ho visto tanto pubblico italofono, anche italiano, ho sentito cantare le sue rime, e ho visto anche una bella risposta da parte del pubblico losannese che ha riempito in parte la piazza. È stato comunque un bel inizio. Piazza riempita in parte, non come Nathalie Froelich che ieri sera giocava in casa a Place des Pionniers con il suo rap in chiave party rave. Ogni anno la Label Suisse propone un progetto di incontro tra realtà stilistiche regionali diverse, le fa comunicare e poi propone dal vivo nell'edizione corrente ciò che ha ideato. E ieri sera Nathalie Froelich esibiva con Hook, un ensemble d'archi, tanta coreografia, non molto vicina ai miei gusti, ma ribadisco, un super show, una grande comunicatrice. Poi mi sono visto un po' di Venkatra Chiara, trio losannese che mescola punk, pop, elettronica, che ho intervistato tra l'altro e che proporremo prossimamente all'interno di Confederation Music. A Loro Mondi ho visto Yallamiku, che è uno dei progetti di Cyril Yeterian e Cyril Bondi, tutta roba che nasce a Bongo Joe Records a Ginevra. Per me è una delle più belle espressioni della Ginevra multiculturale, soprattutto con questo secondo disco dove c'è una fusione bella ipnotica tra underground ginevrino e la tradizione del Corno d'Africa, molto militante, molto punk. Per dirti, tra gli strumenti c'era anche il krar, che è uno strumento dell'Eritrea, dell'Eritrea, dell'Etiopia, c'è il gembré dal Maghreb, un bel melting pot. Ho visto Tambor alla Brescia, molto bello, come al solito Giacomo Bastianelli, che è, ricordiamolo, uno dei batteristi di Peter Kernel, sta al centro della scena con la gente attorno, lui suona la batteria, canta sulle sue backing tracks. Alle Docks ho visto l'ultima parte del concerto di Eckhart, è un progetto electropunk industrial del musicista John Silvestre, Canton Vaud. E ho chiuso sempre alle Docks con i ginevrini Lone Assembly, che loro si stanno affermando come una punta di diamante della New Wave svizzera, quella ispirata dal suono della Factory Records di Manchester, che fu la madre discografica a partire dalla fine degli anni 70 di gente come Joy Division, poi diventati New Order. Voilà. Ecco, questo è quello che io ho visto, ma è soltanto una piccola porzione di tutta questa abbondanza.
0: Se sei d'accordo, ti chiamo ancora tra una mezz'oretta per chiedermi invece che cosa vedrai o che premi si assegneranno questa sera. Quindi, dopo il passato, un po' di presente e di futuro.
1: Ci sentiamo più tardi, allora.
0: Sì, va benissimo. Grazie mille intanto.
1: A dopo.
0: Ciao, Mochi.
1: Ciao.
0: E noi ci ascoltiamo Elea. Questa è la sua Oki, uscita il 25 giugno del 2026. Nuovissima.

0: cercava.
1: Siamo amici su Instagram, sì, la saluto.
0: È brava a cucinare?
1: Ma penso di sì. A cantare di sicuro.
0: Esatto. Che può far tutto, se è brava a cantare.
1: Cavolo.
0: Va bene così, insomma. Sta diventando famosa, magari potrà avere anche una chef con lei, cioè.
1: Cavolo, un executive chef che ti segue.
0: Tu come lavoro lo faresti, andare in giro?
1: Me l'hanno proposto anni e anni
0: veramente?
1: Fa di girare su uno yacht.
0: Giuro. Dai.
1: Sì, a un certo punto mi chiama un mio ex compagno di scuola che aveva appena finito l'esperienza e diceva: io non posso più, devo sbarcare, devo scendere. Se vuoi ti propongo come candidato per salire su questo yacht di questa famiglia che non so neanche chi potevano essere.
0: Sì.
1: E ti portavano in giro. Tu eri su, facevi da mangiare.
0: Però ha detto di no.
1: No, perché in quel periodo lì i miei progetti erano altri. Quindi.
0: La barca vera.
1: No. Pedalò sul lago di Lugano.
0: Oh, bello, però dopo un po', magari, no? Lo yacht è un po' piccolo, cioè anche se è grande.
1: Forse, ma sai, se sei da solo che ti piace girare un po' il mondo, te la vivi un po' come un'avventura. È imprevedibile, perché magari sei lì 2 giorni senza far niente, poi ti trovi 20 persone in una sera.
0: Ok. Certo. Non esco, quindi poi magari scendi, prendi.
1: E devi scendere.
0: Le materie prime locali.
1: Esatto, poi non sai mai dove sei, no? Le mie che è proprio la Migros, la Coppola, che cosa?
0: No,
1: magari sei in
0: Canada pesca e via.
1: Cioè, metti giù le mani nel mare e speri che si attaccala qualcosa. Non lo so, sono cose per. Cioè, ce ne sono tanti che fanno questo tipo di lavoro.
0: Metterebbe che era una famiglia vegana dopo lì.
1: Addirittura.
0: Alghe
1: a mille lì.
0: Ci sta.
1: Però bene.
0: Allora, il quiz. Abbiamo dato i valori nutrizionali. Vogliamo leggere. Sono già arrivate le risposte.
1: Allora, sono arrivate diverse risposte. Vedo quella di Mattia che mi ha fatto schiantare, perché lui dice peperone ma rosso. Che sia un peperone rosso.
0: Grande, lo salutiamo.
1: No, salutiamo Mattia. No, non è il peperone rosso. Poi c'è chi ci dice la castagna, non è la castagna. C'è chi ci dice il tofu. Lorena ci dice il tofu, non è il tofu. C'è chi ci ha detto l'anguria. Allora, l'anguria, Mara ci dice l'anguria, ma non è neanche l'anguria. Cerchiamo di rimanere in stagione, questo.
0: Esatto. So se... C'è però, che non lo diciamo, anche chi ci dice delle cose giuste.
1: C'è chi l'ha imbroccata.
0: E attenzione, vedo anche.
1: Sì, che non hanno messo l'indirizzo.
0: Qualcuno sì, però.
1: Qualcuno no, se per favore.
0: No. Ah no, l'hanno messo chi ha sbagliato. Castagna, tutto Mara,
1: sì,
0: devo dire che salutiamo, però ecco.
1: Sì, sì,
0: quindi,
1: okay.
0: Mi raccomando, se volete accedere alle estrazioni del. Aspetta, cos'è che regaliamo che non mi ricordo più oggi?
1: Il nostro, cavolo. Ma continui a inzigarmi. Famosissimo grembiule, che tutti vogliono e pochi hanno.
0: Pochi hanno. Sì, tu poi niente.
1: No, intanto. Io niente.
0: Quindi, però. Secondo indizio.
1: Allora, non sono nata per stare ferma in un supermercato. Ah. La mia storia comincia molto più vicino alla terra. E quando arrivo in cucina posso cambiare completamente personalità. C'è chi mi vuole delicata, chi saporita, chi addirittura dolce. Io non giudico, mi adatto, ho un carattere molto accomodante.
0: Nata,
1: sì.
0: Quindi non
1: hai
0: è
1: visto
0: una...
1: che sul foglio ho dovuto correggere.
0: Ho visto che è tutto maschile,
1: so se...
0: poi.
1: Sì, però ho detto è femmina.
0: Quindi non è una peperona.
1: No, gialla. No.
0: Nata. I vostri dati, di cosa stiamo parlando? 26 calorie.

0: Indovina i Mando Diao. Una band di dove?
1: Una band di dove?
0: Austriaca, svedese, greca.
1: Ma però è un gruppo svedese, no?
0: Giusto.
1: Grazie alle fatine dei dischi che mettono il gobbetto su.
0: Ah, ti vengono fuori anche te?
1: Certo. Certo, se no mica ne so così tanto.
0: Allora, qua aspetta.
1: Allora, sì, qui si è scatenato. La nostra chat di WhatsApp si è riempita.
0: Magari apro il canale.
1: Di risposte giuste.
2: E la cipolla?
1: No, non è la cipolla.
0: Non è la cipolla.
1: No, no, no, no.
0: Daniela la cipolla e Dani, che forse è sempre lei, ma contratta. Okay. No, Daniele di Berna. È la cipolla che mi ha fatto tanto piano. I Danieli sono per la cipolla.
1: Sì, si vede che c'è un. Sì. Dopo
0: no. Ma anche c'è un Paolo che salutiamo da Neuchâtel, ma ormai siamo diventati.
1: Ah, ma siamo diventati svizzeri,
0: intercantonali, attenzione.
1: La cipolla.
0: La cipolla,
1: no,
0: però.
1: Paolo.
0: No.
1: La
0: però
1: prenderemo
0: no.
1: In considerazione per i mercatini più avanti, forse. Eh?
0: Esatto. Quando, buona anche le cipolle.
1: Cavolo, i voglia, buonissime.
0: Però, no. Aurelì ha detto ho vinto. Detto
1: ma
0: niente,
1: tu hai però sempre vinto, Aurelì, ma tu hai sempre vinto.
0: Sei nata vinta ormai.
1: Sì.
0: Salutiamo anche Fava, uno dei insomma, che
1: sì,
0: dici ok.
1: Che dice, e allora è. Bravo.
0: Però le calorie poi aumentano nel piatto, quindi perché dicevamo che 100 grammi sono circa 26 calorie,
1: sì,
0: e poi dipende,
1: e poi
0: che
1: dipende
0: modo
1: come la
0: cucini.
1: Dipende come la
0: ma
1: fai.
0: Sai perché la cipolla? Perché era tutta con la questo.
1: Ah, dici che è quello che c'ha.
0: Però melanzana non ha detto nessuno.
1: Non lo so, ma anche no. La zucchina, l'acetriolo.
0: Esatto. Terzo indizio, dai, terzo indizio.
1: Allora, terzo indizio. Diciamo che in certi periodi dell'anno divento improvvisamente molto popolare.
0: Oh, questo potrebbe essere uno di quelli?
1: Diciamo proprio di sì.
0: Okay,
1: mi trovate nei piatti, nei mercati, nelle cucine, insomma dappertutto. E qualche volta finisco anche per fare una carriera parallela nel mondo delle decorazioni.
0: Attenzione.
1: E lì, diciamolo, non tutti mi trattano con grande rispetto.
0: Perché?
1: Perché magari ti rovinano.
0: Ah. Mi raccomando i vostri dati. Chi siete? Dove dovremmo mandare il nostro grembiule?
1: Da dove venite?
0: Esatto.
1: Un fiorino.
0: Un fiorino. Un franchetto.

0: Beh, devo ammettere che con l'ultimo indizio, insomma, in tantissimi...
1: La castagna?
0: In tantissimi, ma non tutti però.
2: Allora, è di stagione, è sì. di stagione,
0: la
2: ma non è la
0: ci
2: castagna.
0: Poteva femminile, sì, sì. di stagione.
2: Sì. Carboidrati
0: fungo, ne ha.
2: Ma l'abbiamo già fatto.
0: Fungo non è femmina. La manita.
2: Ok.
0: No, allora... Apro il microfono 5, benvenuto Peter!
3: Ciao a tutti, live dal Peter, ormai fuori concorso per correttezza. Io la butto là, potrebbe essere un melone?
0: No. No, femminile. No, dai, prova
2: la
0: con
2: melo-
0: no, dai,
2: una sono una due, la melona.
0: La melona. Peter è uno dei nostri primissimi ascoltatori.
2: Sì, un affezionatissimo.
0: Com'è? Funziona?
3: Ma sì, tiro mo' avanti.
0: Tiro mo' avanti.
2: Tira l'Andrea è dura, no?
0: Peter è un grandissimo pescatore, tra l'altro. Eh?
2: Sì, anche
0: sì,
2: lui.
0: Sì, sì, quando riesci a tirare fuori la barca, perché quest'anno non è stato
3: quest'anno
0: un anno di...
3: ci vuole mezzo anfibio, ma non è consentito.
0: No, eh?
3: No.
0: Che non era più in acqua alla fine.
3: No, era in secca proprio.
0: Porco cane, mi hai detto che riuscivi per qualche giorno quando ha piovuto e poi...
3: E poi di nuovo in secca adesso. Adesso speriamo che piova un po' perché la curva del Lago Maggiore è già un mese che è sotto rispetto all'anno scorso. Quest'anno è un disastro.
0: Ti piace andare da solo in compagnia a pescare, Peter?
3: Ma sono spesso da solo, però se arriva qualcuno che faccia tre ghignate va benissimo.
0: È perfetto, dopo ci scambiamo i numeri.
3: Ok.
0: Per trovare il tempo, sarebbe bellissimo. Amante della cucina, Peter?
3: Sì, quando riesco a fare qualcosa di buono lo faccio anch'io.
0: Qual è la tua specialità? Su cosa sei forte? Primi, secondi, dolci?
3: Non seguo delle regole precise.
2: I terzi.
0: Terzi.
2: Almeno da podio, dai.
0: Cioè, dovessi invitare stasera lo chef Cava, cosa li cucineresti?
3: Oh, madonna, dovrei andare a fare la spesa prima perché...
2: Ma me l'ha detto fuori onda. Me l'ha detto fuori onda una ricetta asiatica che...
0: Ah, ma va?
2: Quella ricetta asiatica che ci mette un po' di tutto. Mari, monti, fiumi, c'è dentro di tutto. Però ha detto che è buonissima.
0: Fantasia dello chef,
3: sì,
0: no?
3: Sì, praticamente...
0: Avanzi dal di prima.
3: No, non proprio...
2: Più quel che sa mia.
3: Roba già... uccisa secca.
0: Beh, che una zucchina quando la raccoglio ormai è
3: fuori la zucchina per tanti, e
2: per tanti.
0: Allora, ma devo dire che in tantissimi, tranne qualcuno.
2: Guarda cosa scrive Sam, il nostro fan numero uno degli anni Ottanta.
0: È lui?
2: Eh sì.
0: Ah, il fratello dello chef. Ah, indovinato. Beh, ma non può, perché essendo il fratello dello chef, capisce facilmente che. Da Coira, addirittura Loretta ci scrive.
2: Ma sì, ma da Coira poi abbiamo da Friburgo Bellinzona, abbiamo anche da dove? Prima? Da Zurigo, giusto?
0: Sì. Valliselen, abbiamo sempre il nostro Andrea che salutiamo.
2: Il nostro Andrea che salutiamo, che lui è fedelissimo.
0: Sì, però da Coira la patata, no.
2: No, non ci siamo.
0: No. E BL che ci scrive la costa.
2: Non è neanche la costa.
0: No, poi manca anche, non sapere neanche il tuo nome, sappiamo solo BL perché ci esce BL, quindi.
2: Sì, no, ecco.
0: Anche lo ricordiamo ancora, adesso poi se volete giocare va benissimo così e quindi ecco. Sì. Sarà il Rapanello? Per dire, la risposta è no, va benissimo, però sappiate che.
2: Il Rapanello non è, però ho indovinato la canzone di prima.
0: Sì?
2: Eh sì, perché erano i 99 posti.
0: Ah, no? Giusto, è vero. È vero, Dante che ha apprezzato. A me ne arriva così tante che sto perdendo.
2: Sì, no, ma ce ne sono tantissime. Grazie mille per scrivere così numerosi.
0: Allora, ritardissimo, dai l'ultimo indizio. Metto una canzone e andiamo ancora da Mocci e Losanna.
2: Allora, l'ultimissimo indizio.
0: Sì.
2: E con questo... Sono spesso bella grossa, posso sì. avere una forma tonda o allungata.
0: Sì.
2: Dentro nascondo tanti semini e fuori posso essere di un bel colore arancione.
0: E quando
2: arriva Halloween qualcuno mi svuota, mi taglia due occhi, una bocca e prende pure.
0: E pretende,
2: pure. Pretende pure che io faccia paura.
0: E vabbè, allora diga.
2: Lo devo aggiungere.
3: Hai già detto tutto.
0: Quindi... Aspetta, Peter! No, facito.

0: Questo è un duo tutto al femminile proveniente da Zurigo, da Winterthur, I Can You. Ho detto bene, Moci?
1: Hai detto benissimo.
0: Radio Televisione Svizzera. 17:03 minuti e approfittiamo per tornare in quelli da Bel Suisse a Losanna, dove per noi c'è Marco Kohler, a.k.a. Moci. È bello che con te cito qualsiasi nome, anche più, soprattutto i più impensabili per quanto mi riguarda, magari sconosciuti, e tu hai 10 minuti di cose da raccontarmi.
1: Hai fatto bene a dirlo, perché I Can You, quindi Anissa, Giorgio Admojo e Anna Bissegger, saranno ospiti di Confederation Music non questa domenica, perché abbiamo Taranja Wood a Basilea, ma la puntata successiva.
0: Hai visto? No, infatti le ho proprio notate, non le conoscevo, faccio ammenda, ce l'avevo in scaletta, ringrazio la fattina della musica per averla messa, però ecco, sono quelle cose che noti, no? Sono quelle cose come i cani quando fanno così con l'orecchio e si direziona dove arriva il suono. Moci, appunto, alla Bel Suisse, abbiamo ascoltato prima la sfilata di palchi, di concerti che hai ascoltato e anche visto, in qualche modo i concerti si vedono anche. Stasera però si assegnano i premi svizzeri della musica.
1: Esatto.
0: Hai qualche
1: premi
0: idea?
1: Svizzeri di musica?
0: Sì.
1: Che sono istituiti e assegnati dall'Ufficio Federale della Cultura. La cerimonia si svolge tra poco nella sala Pederveschi del Casino di Montbenon. C'è la consigliera federale Elisabeth Boehme-Schneider, che è a capo del Dipartimento Federale dell'Interno. La lista dei nomi è lunga, ovviamente non posso farli tutti. C'è sicuramente Domitian Thorn, che ho appena incrociato pochi minuti fa in ascensore, che stava andando alla cerimonia di consegna dei premi. Lui lo riceve in veste di batterista, polistrumentista, produttore svizzero, che abbiamo già ospitato in passato nel, lo dico, mitico studio 2 della RSI, dove si facevano gli showcase.
0: Sì,
1: perché aveva suonato con Tatum Rush, è stato batterista per Bandit Voyage nella produzione di una delle Confederation Music Sessions, e tra l'altro è stato anche il produttore dell'ultimo album di Montemai, che ha portato con Montemai il suono di questa formazione ticinese, sì, verso altre dimensioni. Quindi c'è lui, c'è l'ensemble E, che è grigionese, si dedica da oltre 20 anni alla musica contemporanea, è diventato un po' l'emblema a livello nazionale di questo tipo di performance. C'è Esther Hoppe, che è una violinista pedagoga di Zugo, di fama internazionale. Lo è diventata, è conosciuta nel mondo per la sua registrazione completa delle opere solistiche per violino di Bach. È stata professoressa di violino al Mozarteum di Salisburgo, dal 2025 è tornata in Svizzera, direttrice artistica della Camerata di Zurigo. Poi, e questo mi fa particolarmente piacere, Flash Love è il progetto principale di Amina Cadelli, anche lei già ospitata nelle Confederation Music Sessions e anche in un paio di puntate del programma radiofonico. Ginevrina, di origini algerine, radici amazì, è una sorta di laboratorio vivente, lei fonde musica elettronica, canta, danza, performance, è un pozzo di cultura, ha studiato scienza delle religioni, appassionata di etnologia. Voilà, ecco, questi sono, se vuoi, i nomi più legati alla contemporaneità.
0: Ma fantastico. E quindi, come dicevi, comunque anche un po' di Ticino c'è, ecco, non siamo proprio fuori dai giochi.
1: Sì, ce n'è un po', con il premio assegnato alla Via Lattea, che è un punto di riferimento da diversi anni nel panorama culturale ticinese, ideato dal compositore Mario Pagliarani di Vacallo, in cui si intrecciano musica, teatro, letteratura e cinema. Dunque un premio di musica svizzera, un premio speciale va anche a questo progetto. Ce ne sono tanti altri, non cito, come detto, per ovvi limiti di tempo, come Louise Schild, per esempio, un bassista performer, compositore di Losanna, un iperattivo del suono. C'è la fisarmonicista zurichese Patricia Dräger. Però concluderei con il Gran Premio di musica svizzera che viene assegnato quest'anno a una svizzera, si chiama Nadia Rass, è una cantante di Jodel e mediatrice culturale. È la prima volta che il Gran Premio va a un'artista che è attiva e che è molto impegnata nel mondo della musica popolare svizzera, questo per il suo grande impegno a cercare di creare ponti tra la tradizione regionale, le forme artistiche attuali e anche le prospettive internazionali. Infatti, tra le tante cose che le vengono riconosciute a questa, anche lei, artista iperattiva, è che è stata responsabile da una parte del settore musicale popolare della scuola universitaria di Lucerna, ma anche perché ha dato un grosso contributo all'inserimento dello Jodel nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO, e quindi questa sera a lei il Gran Premio, il premio principale.
0: Oh, fantastico, bellissimo. Allora Mucci, se sei d'accordo io ti richiamerei ancora tra una mezz'oretta, di modo che facciamo un attimino ancora un ultimo saluto e un ultimo punto su questa kermesse che mi sembra super interessante, descritta da te poi insomma ha tutto un altro valore, un'altra energia evidentemente. E chiudo con Flash Love. Chi sono?
1: Flash Love è, come detto, il progetto di Amina Cadelli, una delle vincitrici del premio svizzero di musica.
0: E quindi l'ascoltiamo. Ti chiamo dopo. Ciao Mucci.
1: A dopo.

0: anche Leo di Aurigine o Crispas. Allora
1: o Crispas è proprio quello. Alle proprio lì.
0: Direi che ci siamo. Allora ancora, beh, il gioco di Luca è sempre in diretta dall'astronave di Comano. Non era difficilissimo, diciamo che. Però è vero che la patata,
1: primo
0: la
1: indizio,
0: castagna,
1: il primo indizio poteva essere fuorviante, perché abbiamo discusso che questo contenuto di acqua poteva far sì che c'erano tante cose che contenevano così tanta acqua. Però è anche vero che ora della fine siamo in stagione, noi cerchiamo sempre di prendere un ingrediente di stagione e quindi.
0: Daniela, che ringraziamo, ci manda addirittura anche una fotografia.
1: E guardala lì.
0: Bella.
1: L'è proprio lì.
0: Eh sì. Perché? Stavamo parlando di che cosa, Chef Cava?
1: Sentiamo. Sentiamo. Da dove viene fuori questa canzone?
2: Era una zucca soltanto, ma la fata madrina per incanto. Con la bacchetta mi ha trasformata.
0: Giovanni Caviezel.
2: La carrozza sono diventata. Ho portato Cenerentola a palazzo. Correva veloce come un razzo.
0: Ah, vabbè. Pensavo peggio, però.
1: Ho tremato un attimo.
0: Canta un po' così, sembra un po' bennato con il freddore, però.
1: Ma è anche un po' ramazzoni.
2: Sono zucca per giunta buona. Con i miei fiori si fa un buon piatto.
0: Vero.
2: Ognuno va proprio matto.
0: E quindi era proprio la zucca.
1: Era la zucca,
0: oggi.
1: Era la zucca. E chi vince il favoloso grembiule?
0: Allora, attenzione, lo mandiamo ad Aurigeno a casa di Maura. Maura, preparati, quindi.
1: Riceverai il grembiule. Sai cosa devi fare, Maura? Noi te lo diciamo,
0: Settimana... Metterlo quando cucini.
1: Vabbè, per questo ci mancherebbe poi altro.
0: No, ma c'è chi lo appende sopra il camino.
1: Ma lo puoi appendere come trofeo.
0: Esatto,
1: insieme
0: no, a modo di razzo anche, Razzo è vinto. Sì, al posto del tira giù la Gioconda.
1: E mette su. E mette sul grembiule di Rete 3.
0: Sì.
1: No. Però ci devi mandare la foto del grembiule, Noi siamo un po' dei curiosi, no? Vogliamo vedere, vogliamo avere la certezza che ti è arrivato a casa.
0: Che sia arrivato, non che si sia infilato lo Chef Cava in qualche modo, ha hackerizzato la mail.
1: Ho intercettato il postino di Aurigeno e gli ho portato via il pacchetto con dentro il grembiule. No, comunque vogliamo sapere, non è che vi dovete mettere sotto il grembiule, potete anche lasciare lì appeso.
0: No, appunto, va bene anche sul camino, eccetera. Va, però ecco, un modo per coinvolgere, quindi mi raccomando, mettilo in agenda,
1: Ok.
0: Marca giù, perfetto. Sì. La zucca, perché la zucca, Chef Cava? Perché insomma.
1: Ma adesso incominciano ad arrivare di prepotenza sulle nostre tavole, sì, di tutti i tipi, di tutte le forme. Cioè, è il periodo giusto.
0: A te piace la zucca?
1: Adoro.
0: Sì,
1: Adoro. Adesso un po' in tutte le maniere. Io non mangio minestre, lo sai che io non sono un amante delle minestre, ma la vellutata.
0: Neanche
1: di zucca.
0: Dei lievitati, so che non.
1: No, ma quelli non farli. Puoi mangiarli.
0: Puoi mangiarli, sì, va bene.
1: Io gli lievitati li mangio. Però la zucca, ecco, la apprezzo particolarmente anche in minestra, mi piace molto. E poi mi piace modificarla leggermente, magari aggiungendo in un risotto alla zucca, del latte di cocco, del curry, che secondo me si sposano bene.
0: Okay.
1: È un po' il mio risotto cavallo di battaglia.
0: Ah, ma
1: sì, ecco questo. Però mi piace anche mangiarla nella maniera più semplice possibile,
0: sì.
1: Quindi se prendete una zucca alla butternut, ne abbiamo parlato prima, che
0: sì,
1: è molto compatta, ha pochi semi, la parte centrale. Dicono che le zucche arrivano fino ad avere 500 semi all'interno.
0: Uy, là, là.
1: Non li ho mai contati per avere, però
0: potresti farlo stasera, magari.
1: Sì, mi fido di chi l'ha fatto prima,
0: certo,
1: di me, l'ha scritto da qualche parte. Comunque, ecco, se la tagliate a fettone, la mettete in forno con del semplicissimo olio d'oliva, magari dei rametti di rosmarino, timo, quello che vi piace, anche della salvia, e qui non ascoltarmi perché ci vorrebbe anche una fesettina d'aglio
0: l'ho detto.
1: Mettete dentro,
0: vabbè, elegante però,
1: sì, la mettete a 150 gradi per circa una mezz'oretta,
0: sì,
1: ecco, ed è un contorno ma anche quasi un piatto principale che si
0: Peter
1: sposta.
0: Prima stavi chiedendo, hai preso appunti?
3: No. Non ho memorizzato, scusate, però
1: manco le basi.
3: Un pochettino, sì.
0: Okay. Però sei fortunato perché esiste il podcast del gioco,
3: sì,
0: del Luca, quindi lo puoi andare a cercare,
3: andare a guardare,
0: e riascoltare.
1: Riascolti,
0: esatto,
1: tutto.
0: Ma anche la zucca fa la Maillard.
1: La reazione di maiale, allora fa una crosticina contiene un po' di carboidrati, ma non è
0: non è proprio un filetto,
1: direi di no. Cioè, allora bisogna dire che la si usa sia salata che dolce, perché poi la torta di zucca è una delle cose più buone, no?
0: La torta di zucca?
1: Madonna, la torta di zucca è proprio tipo un la puoi mettere o senza niente o con sotto una base di frolla, per esempio.
0: Ah, quindi dolce?
1: Cavolo, ma senz'altro. Ma la zucca è un frutto, è un frutto la zucca, poi che uno la mangi sotto forma di minestra.
0: Cioè, crema pasticcera e zucca, per dire.
1: Ci metti zucchero, uova, ci metti un po' di vaniglia, non lo so, un po' di zest di arancia, di limone. Ahi, grattugi sopra. La gratta via un po' la crosta dell'arancia.
0: Questa era caso mazza.
1: Allora, fino all'altro giorno. E comunque, ecco, ci metti dentro queste cose qua per renderla più piacevole e la fai cuocere semplicemente, diviene una bella torta compatta, la frulli, viene una bella torta compatta.
0: Wow.
1: Sì, con un fondo di frolla ancora più golosa.
0: Ma cheesecake di zucca?
1: Voilà.
0: Potrebbe
1: stare. Puoi mettere anche della ricotta, del formaggio fresco, come ti piace di più.
0: Un po' di pecorino.
1: E amore,
0: esageratamente.
1: Però quella fa una torta di verdura salata, ci metti il pecorino, ma non vogliamo mettercela un po' di pancetta croccante. Due semi sopra che fanno questo crunchy.
0: Ti piace Elio?
1: Sì, siamo amici. Ciao Elio.
4: Come un uccello che scorre fra i monti e le valli. Questa mia vita se ne va.

0: D'altronde mai vellutata di zucca fu più gustosa di quella proposta dallo chef Cava, infatti. È vero.
1: Troppo buoni. Grazie Silvio.
0: Abbiamo ancora il congelatore che ringrazio.
1: Ma veramente?
0: Sì.
1: Ma mo batteri, ti rifaccio quello del 2026.
0: Lui era Elio Le Storie Tese, storia di un bel imbusto, e invece io oggi do il benvenuto a Takashi Tsukamoto. Buonasera,
2: buongiorno.
0: Lei è esattamente cosa fa qua?
2: Io ho professione in genere gastronomico specializzato in trasformazione futuristica zucca.
0: Ma lei è amico di Valerio?
2: Non conosce Valerio.
0: Ah, ok.
2: Io non esco Giappone.
0: Ah, ok.
2: Giappone viene da noi. Noi non ne esce Giappone.
0: Ma come mai non è a Bellinzona che c'è il festival?
2: Sentito, interessante.
0: Sì.
2: Japan Matsuri.
0: Bravissimo. No. C'è la Casati anche.
2: Casati, Fabrizio.
0: Lo conoscete?
2: Conosce. Bravo ragazzo.
0: Bravissimo.
2: Sì, infatti. Già, porta le zucche lui.
0: Quindi, ingegnere gastronomico specializzato in trasformazione futuristica della zucca.
2: È bello, proprio quello. Sì. Tsukamoto Future Food Technology Corporation.
0: Si chiama così la sua ditta?
2: Mica poco, eh.
0: No. Ma è un lavoro che qualcuno vuole fare ancora in Giappone?
2: Certo, lavoro in emergente, tutti volere fare questo lavoro.
0: Ah,
2: grande,
0: ecco, no.
2: Grande concorrenza.
0: Quindi non c'entra con Valerio,
2: no,
0: che
2: no.
0: È un lavoro che...
2: Okay. Nostra sede, edificio,
0: Sì?
2: 84 piani, 36 solo di zucca.
0: 36 dedicati alla zucca.
2: Grande palazzo.
0: E cosa fate in quei 36 piani di...
2: Tante specializzazioni. Noi far trasforma zucca in qualsiasi cosa.
0: Tipo?
2: Allora, fare latte flizzante.

0: Aspetta un attimo, infatti, non troppo,
1: Sì.
0: Ok, il suo percorso di scuola, cosa che ha studiato? È arrivato lì per caso in questo mondo della zucca o...?
1: No, no, grande percorso, ah.
0: Sì?
1: Da piccoli noi allevale questa, sì, questa maniera, eh. Scuola infanzia, piccoli samurai della zucca.
0: Piccoli samurai, sì.
1: Istituto Superiore di Ingegneria degli Ortaggi.
0: Sì.
1: Oh. Tokyo Academy of Advanced Pumpkin Technology.
0: Pumpkin Technology.
1: Pumpkin Technology.
0: Sì.
1: E poi prestigioso centro nazionale per la robotica alimentare e la cucina quantistica. E noi non fare. Noi non esiste l'ADMUS.
0: Perché?
1: Come dire, è l'ALMUS.
0: Erasmus.
1: È l'ALMUS. E l'ALMUS non fare, no, noi non uscire a Giappone.
0: L'ALBU Erasmus Silente.
1: Sì, no? venire noi copiare, venire da noi a copiare.
0: Quindi in pratica una zucca, tanta tecnologia, quindi mi immagino un laboratorio automatizzato, immagino.
1: Noi non usa coltelli, laser.
0: No? Laser?
1: Laser, sta presente Luke Skywalker.
0: Certo.
1: Ecco, lui laser.
0: Ah, ma va?
1: Sì.
0: Cioè, il vostro dipendente, lui, Luke Skywalker.
1: Fratello.
0: Fratello, ok. Il caporeparto della tagliatura. E per, non so, per fare delle cose un po' più sottili, il tour mix, come si usa?
1: Noi non usa fludatole, usa centrifuga molecolare.
0: Molecolare, addirittura?
1: Molecolare, dice così, molecolare.
0: Cosa sono i denti? Molecolare, non è il molare.
1: È molecolare.
0: Molecolare, perfetto.
1: Sì.
0: E, per capire se la sua preparazione è pronta, buona, c'è cioè il giusto.
1: Sì, noi assaggia intelligenza artificiale.
0: Ah, ma va?
1: Sì, assaggia intelligenza artificiale.
0: E si fida?
1: Ciaccamente. Cioè, sì, no, fallelo.
0: Cioè, tipo, che magari ha un nome, come tutti i colleghi, come tutti i suoi dipendenti, anche l'intelligenza artificiale. Cos'è? Un robot? Come
1: è
0: fatto?
1: È un robot, sì. Mister. Caboccia 3000.
0: 3000?
1: 3000.
0: Quindi siamo avanti.
1: Siamo avanti.
0: Luce.
1: Anni mamma, luce, sì, mamma. Sì. Tanta luce.
0: Poi per portare in giro invece. Che poi le vende, cioè, nel senso, la sua ditta trasforma e poi cos'è che le vende? Ristoranti, bar?
1: Poi vende tutto mondo.
0: Online? Ah, tutto il mondo.
1: Tutto mondo, sì, tutto il mondo.
0: Spedisce quindi?
1: Con treno alta velocità.
0: Alta velocità.
1: Altissima velocità. Parte Tokyo Ole 600.
0: Sì.
1: Arriva a Svizzera 603.
0: Tle.
1: Tle.
0: Ah, cavolo. Proprio
1: Tale,
0: velocissimo.
1: 605, già tornato Tokyo.
0: Ah, beh.
1: Sì, macchinetta beve caffè.
0: Però, insomma. Perfetto. E allora, Valerio, a me era molto simpatico. Inizialmente abbiamo avuto qualche diatriba. Non diatriba, era un po' strano. Però mi piacevano poi gli slogan che aveva questo Valerio. È peccato che lei non ne abbia.
1: No, anche noi ha slogan.
0: Anche voi?
1: Fa slogan.
0: Ah.
1: Se esiste, possiamo farlo con la zucca. La tradizione è importante, ma noi l'abbiamo aggiornata. E soprattutto, tu mangi la zucca, noi proclamiamo il tuo futuro della zucca.
0: No, ma anche no, scusa, non è un po' troppo.
1: No, no, non mai abbastanza.
0: Mai abbastanza. Perfetto. E diceva che comunque la vendita non è solo Tokyo dintorni, ma.
1: No, perché prima bisogna scaricare un aggiornamento software.
0: Prima di?
1: Prima di avere zucca.
0: Ah.
1: Se no non riceve zucca. Prima ci vuole software.
0: Takashi di cognome era?
1: Tsukamoto.
0: Perfetto, grazie mille.
1: Prego.
0: La porta è là.
2: Il gioco del Luca. Il gioco del Luca. Il gioco del Luca.

0: disco bellissimo che è uscito a febbraio in casa Bruno Mars. Non è lo snack, eh?
1: Stavo dicendo Twix.
0: Sai che genere musicale è questa? On My Soul.
1: Bounty.
0: Vedo che a te il latte di cocco piace.
1: E adoro, io il Bounty è uno dei miei cioccolatini preferiti.
0: 17 quasi e 32, il gioco del Luca. Oggi parliamo di zucca. E prima di lanciarci nel mondo francese del nostro chef, quindi per ricevere ancora una ricetta, abbiamo ancora un grembiule da regalare.
1: Abbiamo un grembiule.
0: Naturalmente le tempistiche oggi sono quello che sono, poi i collegamenti, tra un po' torniamo a Losanna da Moci, quindi.
1: Quindi cosa abbiamo pensato?
0: Non possiamo fare il gioco dell'utensile misterioso che abbiamo lanciato qualche settimana
1: fa. Andrebbe troppo lungo.
0: No, infatti, quindi siamo sempre noi idealisti.
1: Lo rimetto nella borsa. Lo rimetto nella borsa, lo porto a casa, lo riporto settimana prossima.
0: Esatto, che se serve la tua mamma che magari lo sta cercando, poi dice bene. Salutiamo il Sam, tra l'altro.
1: Salutiamo, sì, per esatto, il messaggio.
0: Che scrive ma dicendo non leggetelo.
1: Non leggetelo.
0: Invece adesso lo mando, ma che lo mando. Ma che più scrivi non leggetelo e più lo leggiamo.
1: Poi è come inzigarci, inzigarci un pochino, però vabbè.
0: Fantastico. Allora, che cosa abbiamo pensato per la regalia del secondo grembiule? Di allora, darlo a te poteva essere un'ipotesi.
1: Ma non è così, ma non è così, non si può. No. Quindi rimarrò senza anche stavolta.
0: Biotto.
1: Biotto così. No, biotto senza scusa, porca miseria. Allora, abbiamo pensato.
0: Sì.
1: Però ricordatevi che è importante una cosa, mandarci i dati.
0: Che stress, questi
1: dati. Capì,
0: cavo,
1: però se, ma se ce lo chiedono io lo devo ripetere, dati e anche la mail.
0: Anche la mail adesso, ecco. Manca la
1: e vi chiediamo di mandare l'emoji della zucca. Chi manda l'emoji della zucca, facciamo un'estrazione veloce e riceverà il secondo grembiule.
0: Ma solo emoji o fotografie?
1: Ma mandate anche la fotografia.
0: Fotografia.
1: Dai. Fotografia, emoji, l'immagine di una zucca. Dai.
0: Ma esiste l'emoji della zucca?
1: Esiste,
0: poi.
1: Esiste, te lo dico io che esiste.
0: Se non, se non esiste, si può chiamare eventualmente il tipo
1: se
0: del gioco.
1: Se la mia zucca le pambagna.
0: Le pambagna. No, è la mia zucca. No,
1: sì.
0: Allora, emoji della zucca, foto di zucca, video di zucca.
1: Per il nostro fantastico grembiule.
0: Però non zucca, no.
1: Non la crapa, eh.
0: No, no, no.
1: No, no, la zucca, zucca, la zucca. I dati, i dati.
0: I dati, che stress, i dati.
1: Pablo, i dati, metti i dati, Pablo. Però te lo dico così, eh.

0: pace su Aere Tusca, un pezzo un po' datato. L'altra sera è passato l'ultimo singolo in casa Aere Pace, trompetero siciliano che ha girato il mondo anche lui. E noi ci dirigiamo ancora in quel di Losanna, dove per noi c'è Moci per il label Swiss. E se la ghigna, no, era, non era per te, Moci, il ghigno di Aere Pace, non prenderlo come personale.
1: Per un attimo ho pensato che mi stessi dicendo Roy Pnol.
0: Hai fatto merenda, Moci? Cosa si mangia a Losanna di buono?
1: Ma in queste occasioni lo sai che l'alimentazione non è mai delle più sane, perché corri e comunque c'è lo street food, c'è la roba un po' fritta, c'è il cibo del mondo, voilà, diciamo che si sopravvive, si prende una pausa dalle grandi insalate e poi si ricomincia quando si ritorna a casa.
0: Tu tornerai già stasera o ti fermi anche stanotte? Immagino te lo fai tutto i concerti il più possibili.
1: Sì, quest'anno scelgo di restare anche domenica, perché una cosa va avanti anche domenica, ho delle interviste domani e poi niente, dovrò anche calcolare i tempi di ritorno, però sì, quest'anno mi soffermo un po' di più.
0: E stasera hai già pianificato cosa guardare? Ci sono dei concerti in simultanea, in sincrono, o riesci comunque a fare un piano che vedi un po' tutto quello che ti interessa?
1: Ma allora, diciamo che sulla carta stasera comincio a guardarmi Impure Wilhelmina, sono di Ginevra, suonano alle Docks alle 18:30, anche perché dopo l'intervista mi interessano per Confederation Music, per il programma radiofonico. È un metal progressive bello scuro, hanno 8 album all'attivo, 30 anni di carriera. Wow. Hanno attraversato 3 decenni con tutto quello che è successo nel mondo della musica, della fruizione, dell'ascolto, della produzione, per cui sarà interessante anche capire come l'hanno vissuta. Presentano l'ultimo album, lo Sanglo, è il primo che cantano interamente in francese. Mi guarderò sicuramente lo svizzero iracheno Ayuni, le Manic Pixies, sono 7 componenti tutte al femminile di Zurigo, loro suonano alle Romandie. Tra l'altro sia quello di Ayuni che delle Manic Pixies sono concerti organizzati in collaborazione con M4 Music. Bisogna ricordare che la Bell Swiss è concentrato soprattutto sulla Romandia, M4 Music di più sulla Svizzera tedesca, anche se ci sono degli scambi. Poi c'è Andrina Bollinger, infatti una svizzera tedesca, c'è Nola Keen, c'è Zoemi, Laura Beatrice con Jan Hunziker questa sera in duo, Tendinit, c'è Cade Bostani. C'è Cade Bostani che chiuderà, certo, sul main stage di Place des Pionniers. E poi, appunto, come ho detto, c'è tutta la giornata di domani che non mi guarderò tanto musicalmente, anche perché a una certa dovrò tornare.
0: Però prendi materiale, interviste, quindi ecco, diventa anche un bel modo per conoscere gli artisti e per trovare materiale interessante poi da proporre all'interno di tua Confederation Music.
1: L'obiettivo è anche questo, mettere del buon fieno in cascina.
0: Giusto, ci sta. E da quello che hai visto, come sta la musica svizzera? Che sensazioni hai quest'anno, 2026?
1: La musica svizzera sta bene, la varietà e la qualità delle proposte di alla Bell Swiss non è che l'ennesima dimostrazione che in Svizzera c'è vitalità, ci sono idee, si fanno le cose bene. Non so quanto i musicisti, i professionisti svizzeri stiano bene, ma questo è un altro discorso. In termini di spazi dedicati alla cultura indipendente, si nota una grossa differenza tra i grandi centri urbani svizzeri e la periferia, parlando, o la provincia, chiamiamola così, parlando con gli artisti è evidente che nelle grandi città le cose funzionano molto meglio, mentre in periferia si deve lottare di più per avere spazi. Il discorso del sostegno alla musica attuale da parte delle istituzioni tiene banco ormai da diverso tempo, e questo riguarda tutto il paese. Farei una considerazione finale molto personale legata al discorso artistico e anche un po' etico musicale, e spero, dicendo questo, di non passare per il solito vecchio trombone. La musica dal vivo, da quel che osservo, sta diventando, non tutta, né? Ce n'è sempre tanta di gente che suona, sta diventando soprattutto nel pop, nella musica di consumo, nel mainstream, qualcosa, un mondo in cui si sdogana l'idea che un concerto sia una cosa dove uno canta, spesso con l'autotune, e dietro c'è il producer che manda le basi. Non parlo ovviamente dell'hip hop, che per sua natura è così, e non voglio neppure dire che stia diventando tutto un grande karaoke, ma è vero che oggi sempre di più sei di fronte a questo muro di suono, un'orchestra intera, un suono enorme, e sul palco ci sono due persone. E ciò che mi preoccupa di più è che questa sta diventando la normalità. Poi sai, dopo rifletti anche sul discorso del prezzo dei biglietti. Qua ci sono scene che sono aperte al pubblico gratuitamente, però questo poi si rispecchia anche nella musica internazionale. Oggi si paga tantissimo e personalmente mi chiedo perché devo pagare per andare a vedere qualcuno che mi manda delle basi con uno che ci canta sopra con l'autotune. Questo è il discorso del vecchio trombone, però ecco, si va sempre di più in questa direzione per mille ragioni economiche, perché costa meno spostarsi, perché è più semplice da fare, perché i cachet sono bassi e quindi li spartisci in due piuttosto che in cinque musicisti. Però ecco, è sintomatico della nostra realtà, della nostra modernità musicale.
0: Guarda, anche il vecchio sax che sono io non ti dà ragione, vecchio trombone. La penso esattamente come te. Moci, grazie mille, io ti lascio agli innumerevoli impegni che hai, grazie mille sempre per la tua preparazione e professionalità e per farci fare sempre questo salto in una musica che esiste ma che è spesso un po' dimenticato o che è semplicemente sconosciuta ai più.
1: Parole sante.
0: A presto, Moci.
1: Grazie, saluti, a presto, saluti a tutti voi, ciao.
0: Ci ascoltiamo Mel D con Hey You.

0: Hail e Mel D. Allora, Maura De Origeno si era già aggiudicata il primo grembiulino. Grembiule, scusa. Secondo va a Lugaggia, a casa di Pablo. Faccio invia. Ho inviato, sì. E come promesso, eccoci in un momento di haute cuisine.
1: Beh, bonjour, ben trovati, amici miei. Sono il vostro Crevel Suzette. Oggi facciamo una tarte de zucca, morbida, fondente, avvolgente. Una torta che ti fa dire oh là là e che non deve essere triste come il lunedì. Eh? Prendiamo 300 grammi di zucca cotta, 2 œufs, un 120 grammi di zucchero, du beurre, 80 grammi di beurre, 180 grammi di farina, lievito, della cannella e della scorza d'orange. Mescoliamo tutto doucement, très doucement, senza fare il turbon della cucina.
0: Turbon.
1: Turbon. Ouais. Turbon. C'est juste. E poi, sale certamente perché è un pizzico, perché anche la dolcezza ha bisogno un po' di carattere.
0: Giusto.
1: In forno a 180 gradi per 40 minuti, finché diventa dorata. Tu che mi chiedevi la reazione di Maillard, voilà, e sei ici.
0: Ah, lì, perfetto. Sei sì.
1: Profumata e très coccolosa. E ricorda la filosofia di Crevel Suzette: la zucca nasce umile, con i piedi nella terra, ma quando incontra burro, zucchero e un po' d'amore, può diventare una vera regina. Viva la zucca, vive l'amore, buon appetito dal vostro Crevel Suzette.
2: Il gioco del Luca.

0: Love Song. Anche oggi Chef Cava dobbiamo comunque ringraziare tutti quelli.
1: Grazie.
0: Sono stati tanti anche
1: grande
0: oggi.
1: Grande come una zucca, tipo quella di 1278,8 kg che hanno vinto, che al momento detiene il record. Il 6 ottobre 2025 in Gran Bretagna, due fratelli l'hanno coltivata. Sai quanti risotti ci fai?
0: Cioè, ma raccoglierla?
1: Due trattori, che non via due trattori, due trucks per tirarla su una zucca.
0: Ma mi chiedevo, le zucche quelle che poi si svuotano stile Halloween, sono anche buone o sono più le zucche da decorazione?
1: Allora,
0: quelle
1: sono
0: da cucina?
1: Zucche da decorazione, ma visto che devi avere, è vuota dentro, no? Devi avere una... cioè le svuoti, ma magari a poca polpa, c'ha un buco centrale molto grande a poca polpa, sì. Poi a dipendenza della qualità della zucca, c'è l'Hokkaido, c'è, vabbè, una delle mie preferite, la butternut,
0: sì.
1: Cioè queste zucche qua che sono versatili, sono quelle un po' più che le puoi usare un po' per tutto.
0: Ma cambia il sapore o cambia come si comportano?
1: Cambia anche il sapore.
0: Ok.
1: Si comportano tutte bene, sono bravissime.
0: Si comportano bene, sono educate. Per farle gnocchi, qual è uguale?
1: Ma no, ma anche lì le devi far asciugare bene. Il trucco è, noi le facevamo scolare, la facevi magari in forno, poi la lasciavi appesa, in quei tempi si usava ancora l'etamina. L'etamina che è questo straccio che lasci appeso, si asciuga, cade tutta l'acqua durante la notte, ti rimane una bella polpa soda e poi ci fai lo gnocco di zucca.
0: L'etamina, sono un po' la chetamina, è un po' pericoloso.
1: No, no. Questa non fa male, anzi.
0: No, meno male, perfetto. Allora, prima di chiudere, programmi per la serata?
1: Stasera tranquillo, eh.
0: Tranquillo, un risottino a casa fartelo?
1: No, anche no.
0: Domani si lavora?
1: No, domani la giornata, sì, che la dedico magari anche alle pulizie di casa, se c'ho anche una casa.
0: C'è anche una casa, ok.
1: Sì. Devo farmi anche il bucato, tra l'altro.
0: Ma va?
1: Sì, sì.
0: Quanti gradi, com'è che ti comporti? Dividi chiari dagli scuri?
1: Assolutamente sì.
0: Sì?
1: Sì, ogni tanto qualche disastro lo faccio ancora, ma vabbè.
0: Asciugatrice o stendi?
1: Dipende cosa.
0: Non dipende quanto tempo ho.
1: No, dipende cosa, tipo gli asciugamani, mutande, calze, tutto dentro in asciugatrice, se no il resto stendo. Se no le magliette le metti sulle bambole.
0: Ma vai a chiedere al Sam se deve metterci dentro qualcosa anche lui nel tumbler o...
1: Lui ha messo malissimo in lavanderia.
0: Messo male?
1: Sì, l'ultima volta la coperta che aveva, una bellissima coperta, è diventata la copertina per Hermione, il mio gatto. Tipo, cioè prima ci stava dentro un omone di 1,90, adesso ci sta dentro un gatto di 6 kg.
0: Boh, magari hai voluto fare un regalo a Hermione, scusa.
1: Assolutamente sì.
0: Sarà stato così. Allora, non è gioco di Luca, quando ce lo cercava, che non finisca con...
2: Tonda, grande, colorata, dolce, morbida e profumata, oggi la zucca ci ha accompagnato in questo viaggio tutto da gustare e assaporare. Dall'orto arriva piano piano, poi finisce sul tavolo, vicino vicino. Nel risotto fa la sua figura, in una vellutata regala morbidezza e calore, e dentro una torta che delizia il palato e il cuore. Tra semi, sapore e fantasia ci ha regalato un po' di allegria. E allora, con un sorriso e tanta bontà, chiudiamo la puntata con serenità. Dal gioco del Luca su Rete 3 con Luca Rudboy e lo Chef Cava, un abbraccio a tutti voi e una cosa sola da dire: che sia dolce o sia salata, la zucca va sempre assaporata. Una buona settimana a tutti.
0: E ringraziamo e salutiamo anche Peter, grazie mille.
3: Ciao a tutti, grazie per l'ospitalità.
0: Grazie a te per i pasticcini e per la compagnia.
3: Ci mancherebbe, dai.
0: E se qualche altro ascoltatore come Peter avesse voglia di venire a trovarci, si mette in contatto, insomma, con noi via mail.
1: Mandate i dati.
0: Chiama te. I dati, perfetto. Buona serata a tutti, tra
1: ciao.
0: Poco meteo, traffico, notiziario e The Funk Shop con Bassi Maestro.
4: My name is Luca, il gioco del Luca.
0: Torna sabato prossimo alle 16:00.

0: Paul Flash, Bassi Maestro, e alle 19 il mix di JK, imperdibile.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Le 18, ancora un buon sabato a tutti.
1: Rete 3.
0: Diamo un ultimo sguardo alla meteo. Le previsioni del tempo per domani in tutto il paese indicano generalmente soleggiato, con qualche velatura e temperature massime di 25 gradi. Per quanto riguarda la viabilità, sulla 2, prima del portale sud della galleria del San Gottardo, ci sono 2 chilometri di colonna e 20 minuti circa di attesa tra Quinto e Airolo per chi viaggia verso nord. Ricordiamo inoltre che l'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria e che la corsia preferenziale Cupra invece è aperta.
1: 3 News.
0: L'informazione delle 18. La polizia di Lugano mette in guardia da un tentativo di truffa su WhatsApp perpetrato attraverso falsi avvisi di contravvenzione scritti in tedesco che rimandano a una procedura di pagamento dall'apparenza ufficiale. La polizia invita a non aprire i link, ricordando che notifiche e riscossione delle multe non avvengono tramite app di messaggistica. Il capitano della nazionale svizzera di calcio, Giaca, è indagato per la presunta falsificazione di un certificato Covid. La notizia è stata confermata dalla procura lucernese. E la guerra all'Iran è costata agli Stati Uniti oltre 45 miliardi di dollari, ben più dei circa 38 miliardi stimati dal Congresso e dal Dipartimento della Difesa. Lo sostiene una fonte del Pentagono citata dalla CNN, secondo la quale la cifra non include i costi per la riparazione delle basi danneggiate e altre spese indirette.

One, two, we're back. It's the Funk Shop, Bassi Maestro ai microfoni di Rete 3 per un nuovo appuntamento settimanale col meglio della Black Music in mia compagnia per un'oretta. Ci ritroviamo qui appunto tutte le settimane. È cominciata la nuova stagione, come state? Spero bene, spero che le prime due puntate vi abbiano fatto entrare correttamente nel mood di Funk Shop, perché abbiamo tutto l'anno davanti, ma abbiamo ancora qualche novità estiva da recuperare. Iniziamo subito con un nuovo album che è uscito a fine agosto, l'album di Rhapsody, questa rapper di Conscious Rap, possiamo proprio definirla una delle poche persone che fa ancora Conscious Rap sul pianeta e ha un successo commerciale abbastanza evidente. Nuovo album per lei che è in giro da un po' di anni, è sotto diciamo la protezione di Ninth Wonder come etichetta e come guida spirituale, e poi con collaborazioni importanti come Mr. Porter, che ha curato buona parte delle produzioni su questo nuovo album che si chiama God Got a Afro and Gold Hoops, ovvero Dio ha un afro in testa e collane d'oro, cerchi d'oro, insomma traduzione proprio letterale, per dire che il contenuto di questo disco è profondamente afrocentrico, ma è proprio lo stile di Rhapsody che è sempre tra il disincantato e l'impegnato socialmente. Disco interessante dalle sonorità anche molto più elettroniche di come ci ha abituati in passato, perché è una rapper che è sempre stata legata a produzioni abbastanza classiche. Vi faccio ascoltare questo estratto così capite un po' la vibe di questo album. Rhapsody novità, questa è Free Your Mind at the Funk Shop.

Un'ottima prova questa di Rhapsody, Free Your Mind, tutto il disco molto interessante, d'altronde l'avevamo già apprezzata al meglio della sua forma anche negli episodi con Kendrick Lamar, Anderson .Paak e altri nomi importanti dell'industria, e qui forse, come molte recensioni hanno fatto notare, in questo disco raggiunge veramente forse uno dei picchi della sua carriera, sia come produzione che proprio come delivery. Un altro rapper con la delivery molto forte è Busta Rhymes, che a distanza di un po' di anni fa uscire un secondo volume collaborativo assieme a J. Dilla, chiaramente disco postumo, dove Busta Rhymes recupera decine di beats che J. Dilla gli girò più di 20 anni fa, e da questi loop crea delle canzoni vere e proprie e mette in piedi un nuovo disco da zero, disco che sta avendo una certa popolarità, anche perché chiaramente i fans di J. Dilla sono sempre numerosi, quindi ogni cosa che esce che porta il suo nome richiama attenzione. È un disco molto libero, con molto freestyle, molte liriche poco impegnate, come un po' nello stile di Busta Rhymes, ma il livello tecnico è sempre altissimo. Questa traccia in particolare mi è piaciuta molto perché il suono di J. Dilla è proprio quello della prima ondata delle sue produzioni con Slum Village, dove c'era molto sound funk, molto James Brown. Vi faccio ascoltare questa, si chiama How You Want It, Busta Rhymes, J. Dilla at the Funk Shop.

How You Want It, Busta Rhymes, J Dilla da Diligence 2, secondo capitolo di questo album, questo percorso collaborativo tra Busta Rhymes, appunto uno dei rapper più forti degli anni 90, e J Dilla, universalmente riconosciuto come un game changer per quanto riguarda la produzione hip hop, sicuramente un innovatore avanti di anni rispetto al periodo in cui ha iniziato a produrre. Lo abbiamo ricordato così questa sera ad Funk Shop. C'è un'altra novità che fa presumere che presto uscirà un album di questo artista della East Coast americana che ci piace tantissimo. Lui si chiama Aaron Frazier, è anche batterista di Duran Jones and the Indications, però spesso e volentieri ci regala episodi solisti con un ottimo cantato in falsetto. Questo è il nuovo singolo, si chiama Paint the Picture, novità ad The Funk Shop.

una parte importante di Ezra Collective, Joe Harmon Jones, con questa splendida Pray. Prima del nostro jukebox è il momento di scoprire un classico Back in the Days. Scendiamo nel basement del Funk Shop.

0: Marlena Shaw, di questo grande classico che si chiama California Soul, scritto da Ashford & Simpson, originariamente cantato da un gruppo che si chiamava The Messengers, era addirittura un lato B di un loro singolo, e poi ripreso invece poco dopo Marlena da proprio Marvin Gaye e Tammy Terrell su Motown, forse la versione più di successo. In realtà questa di Marlena Shaw è importante perché ha un gran break di batteria che è stato più volte usato nelle produzioni hip hop del periodo d'oro, quindi diciamo forse la versione a cui i producer e il sottoscritto siamo più affezionati. Questo è il suono di Funk Shop, la voce che sentite è quella di Bassi Maestro. Vi porto a fare un viaggio nel tempo, dal nuovo al vecchio, dal vecchio al nuovo. Adesso incrociamo un caso di mix di una vecchia band che è in giro dagli anni 70, ovvero Fatback Band, che è tornata con un paio di singoli, che ha deciso di fare una cover di un pezzo assolutamente fuori dal loro radar musicale, ovvero un brano degli anni 80 di Paul Simon, che forse qualcuno di voi si ricorda il più grande successo di Paul Simon, che si chiamava You Can Call Me Al. Questa si chiama semplicemente Call Me Al, ma il pezzo è lo stesso. Questa è la versione di Fatback Band, in qualche modo una novità a The Funk Shop.
1: Yeah, baby.

Oh yes, da una cover all'altra siamo passati dalla cover di Paul Simon a opera di Fatback Band a quella di Dennis Edwards a opera di Michelle DJ Ocello. Questa era Don't Look Any Further in una versione ancora forse più esotica della versione originale. Difficile ricreare questo classico degli anni 80 in versione cover, ci hanno provato in molti, secondo me con scarso successo. Questa forse è una delle versioni meglio riuscite, appunto un brano sempreverde che è caratterizzato da una linea di basso inconfondibile. Quando devi fare la cover di questo brano, se togli la linea di basso praticamente è finita la cover, non riesci più a fare nulla. E appunto ci hanno pensato anche parecchi produttori pop a ricreare questa linea di basso negli anni 90, ma ancora prima negli anni 80, poco dopo l'uscita del brano originale di Dennis Edwards, ci hanno pensato Eric B e Rakim con la loro Paid in Full, uno dei brani più quotati di quegli anni. Ve lo faccio riascoltare, forse non avevate colto, ma la linea di basso è proprio la stessa. At the Funk Shop, Eric B e Rakim, Back in the Days.

Uno dei collettivi più interessanti del New Jazz, ma forse ancora meglio della World Music, Cocoroco, già ascoltati con il loro album Tough Time Never Last dell'anno scorso. E la cosa interessante di questo collettivo è che spesso e volentieri propongono dei rework dei loro stessi pezzi curati da altri artisti, in questo caso Never Lost, con questo remix di Luigi Luna, molto molto piacevole, devo dire, come del resto tutti i remix sono sempre produzioni molto curate, anche le loro, ma la cura artistica di questo progetto mi piace molto anche graficamente, quindi è un gruppo che mi dà sempre garanzia. Quando esce qualcosa vado sempre ad ascoltarlo per il Funshop. Io sono Bassi Maestro, in vostra compagnia tutti i sabati dalle 18 alle 19 col meglio della Black Music. Ascoltiamo un po' di classici dal passato, un po' di novità, lo facciamo anche in replica il venerdì sera dalle 21. Adesso andiamo a riscoprire un lento meraviglioso di metà anni 80, quindi stesso periodo di Dennis Edwards per intenderci. La produzione magistralmente curata da Jimmy Jam e Terry Lewis, che erano reduci dall'esperienza nella band di Prince, erano stati cacciati proprio perché avevano prodotto, si erano permessi senza l'ok di Prince di produrre segretamente questa band che poi ebbe un successo pazzesco, ovvero SOS Band. Questo era uno dei brani più popolari di quel periodo, una ballata che si chiama Weekend Girl. L'ascoltiamo a The Funk Shop.

Bella questa traccia di Blue Lab Beats in compagnia di Jamila Woods, Slow Heart, quasi a chiudere il nostro Funk Shop di questa settimana. Prima di lasciarci è il momento di scoprire qual è il nostro classico della disco music che chiuderà la puntata di oggi. Ho scelto questo brano ovviamente di fine anni 70, perché il periodo è quello e non si scappa. Singolo forse più importante per Donna Summer, con cui vinse anche un Grammy Award come miglior performance rock. Non si capisce, non c'era ancora la categoria probabilmente R&B, ma era la miglior performance rock per questa traccia, che è appunto veramente un classico della disco music. Una particolarità di questa canzone, che si chiama Hot Stuff, che appunto era prodotta da Giorgio Moroder, ma tra gli autori di questa canzone c'è anche Harold Faltermeyer, che molti se lo ricordano perché è anche il produttore della storica colonna sonora di Beverly Hills Cop, Axel F, quella tutta strumentale che c'è sempre durante il film, che fu una hit colossale negli anni 80. Un grande compositore di musica elettronica qui a servizio di Donna Summer, che chiude questa puntata di Funk Shop. L'appuntamento è per settimana prossima, sempre dalle 18 alle 19 in mia compagnia. Bassi Maestro dice peace and I'm out. Buona serata a tutti, buon weekend, godetevi questo super classic. Ciao!

0: Rete 3 Sport.
1: Bene ritrovati all'ascolto, apriamo con il calcio e le tre partite di Superliga che si stanno giocando dalle 18. Dopo i primi tempi Sion e Zurigo sono sull'1-1, mentre il Servette conduce a Berna contro lo Young Boys per 2-1. Lucerna invece che conduce 2-0 sul Grasshopper. Mentre in Serie A si sta giocando il big match tra Roma e Inter, dopo il primo tempo anche qui partita iniziata alle 18. La Roma conduce 2-0 con doppietta di Koné. In precedenza Bologna-Torino 1-1 e successo del Cagliari a Udine 1-0 con il Cagliari che aggancia momentaneamente in testa la classifica proprio Roma e Inter a quota 12 punti. Intanto fa notizia Johan Manzambi, subito in evidenza alla sua prima volta da titolare in Premier League. Per lui una rete e un assist che sono valsi la prima vittoria stagionale in campionato dell'Aston Villa, impostosi 3-2 in casa del Tottenham. Turno di Premier in cui spicca anche la prima sconfitta stagionale dell'Arsenal, battuto in casa del Brighton per 3-0. In MotoGP lo spagnolo Martin ha vinto la gara sprint del Gran Premio d'Austria. Dopo essere partito dalla pole position e subito sceso all'ottavo posto, il pilota dell'Aprilia è riuscito a risalire fino alla prima posizione precedendo la Ducati di Marquez e Bezzecchi con l'Aprilia. Da notare la caduta dello spagnolo Acosta su KTM quando era largamente in testa a soli 3 giri dal termine. Martin, che prima della gara lunga di domani torna così in testa al mondiale piloti con 3 lunghezze di margine su Marquez. Chiudiamo ricordando l'appuntamento con l'hockey e l'Ambrepiotta che stasera andrà a caccia della terza vittoria consecutiva affrontando in trasferta il Losanna, partita da seguire in diretta radiofonica su Rete 1. Le altre sfide in programma sono Davos Zugo, Rapperswil Friburgo, Zurigo, Ginevra Bienne, Langnau e Ajoie Kloten. Infine il tennis Coppa Davis, dopo le prime 2 sconfitte nei singolari di Stricker e Wawrinka, la Svizzera è obbligata a vincere il doppio stasera in Brasile. In campo per i rossocrociati dalle 19 ci saranno Paul e Stricker.

0: Ed è arrivato il momento del DJ set di Swinket. Come ben sapete, all'interno di Cool Tape ci abbiamo un'oretta di DJ set, quindi mettetevi comodi, prendete il vostro drink, adagiatevi sul vostro asciugamano e godetevi quest'ora tutta confezionata da Swinket.
1: You're listening Cool Tape on Channel 3.

0: State ascoltando il DJ set di Swinket solo su Rete 3.
1: Oh mamma, che caldo. Aspetta che adesso ascolto tutto.

Rete 3. Cool Tape. Swing it alle macchine. Questa è Keep It Simple. Il debutto di Prank su Defected. Con Ronna Ray.

prosegue la scia Tech House. Prima Dance Like You di Lee Rose. E ora Dance Naked di De Marzio. Alle macchine, Swing Cat, Rete 3, Cool Tape.

non è solo un pezzo, è un vero classico della storia della dance. L'abbiamo appena sentito, uscito nel 2000, prodotto da DJ Spiller con Sophie Ellis Bextor. E adesso torniamo al 2026 con un brano che si intitola Reverse Skydiving. Swing Cat alle macchine.

0: Stiamo ascoltando Take My Love, Murphy's Law. Questo è Cool Tape, Swing a tale macchine, Delta Brain al microfono e ogni tanto Matta
1: che si sta, che dice qualcosa. This is Rete 3. Abbiamo ancora una decina di minuti tutti insieme.
0: Oh yes.
1: Con Swing a tale macchine sempre.
2: Let's go. Swing. Take my love.

0: parlo io col gestore.
1: Nel frattempo Swing Cat continua a subentrare a Mattak. No, come sempre è stato incredibile. Noi ci sentiamo alla prossima puntata di Cool Tape con un altro set, con altra musica pronta a tirarvi sul morale.

Le fatine dei dischi presentano Alpha Generation.

Tengo il passo sul mio tempo, concentrato come un pugile. Sarà il peso del mio karma o la mia fortitudine. Con in mano una chitarra e un mazzo di fiori distorti per far pace con il mondo.

0: Il recensore a cura di Ale De Bon.
1: Nel 1930, Neil Tillotson, un annoiato ricercatore lasciato per strada dalla Grande Depressione, inventò un modo semplice e veloce per dare forma al lattice liquido. E così, in poco, fece alzare in cielo l'allegria di qualsiasi bambino, i palloncini. Niente più vesciche animali essiccate e gonfiate ad aria, ma forme colorate con cui vincere la forza di gravità. Il palloncino, se gonfiato ad elio, strozzato con un giro di dita e ancorato a un filo, è la magia del volo. È sentirsi piloti a passeggio, con le scarpe qua giù e gli occhi e la voglia lassù. E se vola, è vivo. Anche Albert Lamoris lo aveva capito e raccontato nel magnifico Le Ballon Rouge. Se poi ne metto insieme tanti, ma tanti davvero, posso addirittura traslocare verso terre fantastiche, aggiunse la Pixar. Dal momento in cui il palloncino, proprio quello là, lascia il mucchio e approda al tuo polso, vivi in bilico tra la gioia del volo e il terrore della distrazione fatale, perché se un palloncino scappa, l'unico, ultimo e straziante modo per continuare a giocarci, guardandolo rimpicciolirsi in cielo, e immaginarsi i passeggeri dell'aereo di linea che lo saluteranno, quali continenti sorvolerà o in quale esotico cortile atterrerà stanco. No, non è l'elio che se ne va, è stanco. A proposito, una ricerca della Cornell University di Ithaca avverte che entro il 2040 l'elio sulla Terra sarà finito. Resterà quello del Sole, che è fatto al 42% di quello, e delle altre stelle. Probabilmente, con tutta sta fretta di andarsene lì, lo sanno anche i palloncini.

La storia infinita. La quinta stagione è alle porte. E quanto materiale accumulato, quanti aneddoti non raccontati, quante occasioni prese al volo e soprattutto un sacco di lavoro che in televisione non si vede. L'autore e conduttore della serie è Jonas Marti. Il regista Fabio Pellegrinelli, il direttore della fotografia Giona Pellegrini ci portano dentro la storia infinita. Una serata pubblica per sorridere, emozionarsi e lasciarsi sorprendere. Il dietro le quinte, le nuove avventure, le difficoltà della produzione e la magia del risultato finale. Con Lorenzo Buccella, dentro la storia infinita. Alla Filanda di Mendrisio, martedì 29 settembre alle 20. Prenotazioni su rsi.ch/eventi.

0: Character. I personaggi che hanno fatto la storia dello sport, raccontati da Federico Buffa.
1: Ronald Reagan non è esattamente un progressista, mettiamocela le cose come te. O meglio, non era, perché è passata a miglior vita. Ma molti liberal americani sono convinti che lui abbia detto una delle più grandi frasi di tutti i tempi. E cioè, signori, parliamoci chiaro, se Cristoforo Colombo avesse definitivamente sbagliato rotta e per scoprire, diciamo così, le Americhe o le Indie, fate voi, fosse arrivato dall'altra parte e quindi sulla costa ovest, ad est ci sarebbero ancora gli indiani, perché l'ovest è troppo più bello dell'est. Verissimo. Peccato che negli Stati Uniti tutto quello che avviene ad ovest arriva all'est con ritardo. A New York, quando è luna di notte, negli Stati Uniti dall'altra parte stanno ancora giocando a vari sport. E l'ovest degli Stati Uniti ha creato vari personaggi che sono diventati famosi ad est in maniera disparata. Uno dei più importanti, Seabiscuit. Forse ne avete sentito parlare, un cavallo piccolo dell'ovest che correva soltanto vicino a Los Angeles e che ebbe l'onore di sfidare War Admiral, il grande cavallo degli anni 30, e fu la risposta dell'ovest alla Grande Depressione. Ma ve ne ricordo un altro, tale Hank Luisetti. Ora, questo è l'inventore del tiro in sospensione nel gioco della pallacanestro. Nel 1938 segnò 50 punti in una partita finita 92-27, che non era neanche il report dell'epoca, perché dicono che in una partita nel 1903 un certo Anderson ne segnò 80, però andrebbe aggiunto che il risultato finale della partita fu 159-5, che forse così la demitizza un pochino. Luisetti voleva giocare a tutti i costi alle Olimpiadi, quelle famosissime di Berlino, quelle di Heil Hitler e Jesse Owens. Però all'epoca la selezione americana non la si faceva come adesso, per cui la squadra, diciamo così, vincente al college andava direttamente. Allora cosa fece Luisetti? Luisetti andò in Europa per andare alle Olimpiadi, ma sbagliò strada sostanzialmente. Prima di arrivare a Berlino si fermò in Spagna. Sfiga, c'era la guerra civile. A questo punto fu catturato dagli anarchici a Barcellona e si salvò con due parole che oggi sarebbero la fine definitiva. Americanos! Americanos! Gli anarchici lo salvarono. Lui poté effettivamente andare a Berlino, si godette Hitler, tra virgolette, ma soprattutto Jesse Owens, Hank Luisetti e Seabiscuit, l'Ovest nel resto del mondo.

da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più.

In discoteca, con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente, l'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi,

0: ho sbirciato sul desktop del tuo computer, c'è una foto in cui tu sei abbracciato a una ragazza che non è tua moglie. Cosa ci nascondi, Nico?
1: Allora, ho voluto sperimentare il nuovo trend di ChatGPT: creare la propria o il proprio partner ideale, semplicemente basandosi sulla vostra immagine fisica.
0: Sì.
1: Oppure potete specificare tutti gli aspetti che volete, quindi non so, colore dei capelli, colore degli occhi, carnagione, altezza, eccetera eccetera.
0: Allora, la funzione di questa novità è evidente: anche un single potrà postare una foto di coppia sui social scrivendo 3 anni di noi.
1: Esatto. Ti devo raccontare dove dimenticai io portafoglio e chiavi dell'auto quando mi successe.
0: Ah, una volta sola?
1: Una volta sola. Viaggio in macchina, arriviamo in zona Bari, autogrill, pausetta, solamente refrigerante. Quindi esco dall'auto, prendo portafoglio e chiavi, le tengo in mano. Vado in bagno, vado al lavandino, appoggio sul lavandino chiavi e portafoglio e esco dal bagno. Mi prendo il caffè, prendo una bottiglietta d'acqua, all'epoca fumavo ancora, mi fumo una sigaretta, vado in macchina. Cosa si fa quando si va in macchina? Ti metti le mani in tasca per verificare che è tutto, non trovo più il telefono e il portafoglio. Panico, perché nel frattempo saranno passate un quarto d'ora, 20 minuti.
0: Ed era sempre nel bagno dell'autogrill.
1: Torno in bagno ed era tutto lì, esattamente nel posto in cui li avevo lasciati. Tra l'altro c'era anche gente in bagno che stava facendo roba e nessuno pare che si fosse accorto di niente.
0: Giuseppe dice: secondo me non eri in Puglia. E te lo dico da pugliese.
2: Rete 3.

0: Il radiogiornale.
1: L'aumento del costo del carburante allarma contadini e autotrasportatori svizzeri. Chi parla di aumento dei costi per i consumatori e chi chiede l'intervento del governo. Nuova inchiesta nei confronti di uno sportivo svizzero per falsi certificati Covid. Grani Ciaca, oggetto di inchiesta dalla giustizia lucernese. Intesa tra Stati Uniti e Danimarca sulla Groenlandia, prevista per settimana prossima la formalizzazione. Trump paga un'ossessione, ma anche a Copenaghen c'è soddisfazione. Sport, prima sconfitta stagionale per l'Ambri Piotta, battuto a Losanna 4-1. Lo avete sentito nei titoli, l'attuale livello dei prezzi dei carburanti fa lanciare un grido d'allarme a contadini e autotrasportatori. I primi non escludono di riversare sui consumatori i maggiori costi provocati dal rialzo dei carburanti, mentre i secondi hanno chiesto un intervento al Consiglio federale. Johnny Canonica.
2: Con un livello del prezzo medio del litro di diesel che si aggira ormai attorno ai 2,40 franchi, gli autotrasportatori svizzeri sono decisamente sotto pressione. Per questo motivo, l'associazione di categoria Hashtag si è rivolta direttamente alla consigliera federale Karin Keller-Sutter affinché il

0: Consiglio federale valuti rapidamente delle misure di sostegno concrete e a tempo determinato. L'Hashtag non chiede misure mirate per il proprio settore, ma tra le varie cose l'introduzione di un cosiddetto gasolio commerciale per quelle imprese che lo impiegano per poter svolgere il proprio lavoro, poter far capo a crediti d'imposta sui costi del carburante o uno sgravio temporaneo in materia di tasse e tariffe, così come fa da altri stati europei. Da parte sua, anche l'Unione Svizzera dei contadini reagisce all'aumento dei prezzi dei carburanti. Secondo il Blick, intende infatti trasferire l'aumento dei costi di produzione sui prodotti e quindi sui consumatori. L'Ufficio federale dell'agricoltura non ritiene per il momento necessario intervenire, ma sta monitorando la situazione. L'ufficio ritiene comunque possibili ripercussioni sui prezzi al consumo.
1: Lo sport svizzero è ancora in subbuglio per una vicenda legata alla possibile falsificazione di un certificato Covid. Il capitano della nazionale di calcio Granit Xhaka è infatti oggetto di un'inchiesta da parte della giustizia lucernese. Nicola Lund.
2: L'approccio fuorilegge alle regole durante il periodo Covid apre dunque un secondo fronte nello sport svizzero di alto livello. Qualche mese fa Patrick Fischer, l'allenatore di successo della nazionale di hockey, era stato allontanato prima dei mondiali di casa dopo che era emerso che si era recato alle Olimpiadi di Pechino nel 2022 con un certificato Covid falso. Una decina di giorni fa, per la cronaca, la Federazione Internazionale di Hockey lo aveva poi squalificato per 4 anni. Ora è il turno di un'altra grande star dello sport elvetico. Al centro dell'attenzione mediatica nazionale ma anche internazionale è la figura emblematica del calcio svizzero, il capitano della Nati, Granit Xhaka, 33 anni e oltre 150 presenze con la maglia rossocrociata. Premesso che Xhaka respinge con fermezza le accuse e che vige la presunzione di innocenza, quello che è certo è che la procura di Lucerna lo ha messo sotto inchiesta perché avrebbe ottenuto certificati Covid falsi. L'obiettivo è chiarire se ci sono stati reati connessi all'eventuale ottenimento fraudolento di un certificato e o alla falsificazione di documenti. Così si è espresso il portavoce della procura lucernese, procura che sentirà il giocatore nei primi giorni di ottobre. Il 6, fra l'altro, la Svizzera giocherà contro la Macedonia del Nord per la Nations League. I fatti risalirebbero al 2022 e si concentrerebbero sulla somministrazione di 2 dosi di vaccino contro il coronavirus, che potrebbero non essere mai avvenute. I certificati sarebbero stati rilasciati da una dottoressa lucernese, il cui studio è stato perquisito nel 2023 perché al centro di altri presunti casi di falsificazione di certificati. Come detto, Xhaka respinge le accuse ed è pronto a collaborare con la giustizia, ha detto il suo portavoce.
1: Migliaia di persone hanno manifestato a Ginevra e a Losanna per chiedere misure più incisive contro il cambiamento climatico, come la riduzione delle emissioni di CO2 e l'adattamento alle conseguenze del fenomeno. La coalizione Pas d'été à 50 degrés, niente estate a 50 gradi, avverte che entro il 2050 in Svizzera potrebbero appunto verificarsi estati con temperature così calde. Nuove proteste sono previste fino al 2 ottobre in diverse città svizzere. Hanno pure manifestato oltre 1000 persone contrarie all'aborto a Zurigo Oerlikon in occasione della Marcia per la Vita, un evento di stampo religioso che si svolge dal 2010. Circa 200 contromanifestanti a volto coperto hanno disturbato il corteo. La polizia era presente con un imponente dispiegamento di forze. Il Dipartimento federale degli affari esteri esprime profonda preoccupazione per l'escalation in atto in Arabia Saudita e invita i belligeranti alla massima moderazione e al rispetto del diritto internazionale. La scorsa settimana gli Houthi, sostenuti dall'Iran, hanno preso il controllo di località strategiche sullo stretto di Bab el-Mandeb, a scapito delle forze regolari yemenite sostenute da Riyadh. Nella notte nella capitale saudita è scattato l'allarme antiaereo e nelle scorse ore è andato a fuoco un deposito di carburante vicino all'aeroporto. Nelle ultime 24 ore nel sud dello Yemen gli scontri hanno causato 48 morti in 24 ore, lo hanno riferito all'agenzia AFP fonti militari di entrambe le parti. Torniamo sulla nuova intesa raggiunta da Stati Uniti e Danimarca in merito alla Groenlandia. Il controllo dell'isola era da tempo un'ossessione del presidente statunitense e un motivo di divisione nelle relazioni tra Stati Uniti ed Europa. L'accordo che sarà formalizzato la prossima settimana potrebbe portare a una distensione e dovrebbe permettere a Washington di garantirsi una presenza militare esclusiva nella regione per lungo tempo. Trump ha parlato di accordo storico e anche a Copenaghen le reazioni sono positive. Giuseppe Bucci.
3: L'intesa potenzialmente potrebbe mettere fine a una controversia lunga mesi tra le due sponde dell'Atlantico. Di fatto l'America di Trump dice addio alle velleità di annessione della Groenlandia in cambio di alcune garanzie. Primo, il rafforzamento della presenza militare nella regione attraverso un controllo permanente della sicurezza nell'isola. Secondo, la certezza che mai Cina e Russia possano mettere piede e soprattutto basi nella regione. Certo, ci sono punti da chiarire, non si capisce ad esempio su cosa poggi quel permanente usato da Trump per definire la presenza che Washington eserciterebbe sulla sicurezza in Groenlandia. Nell'annunciare l'accordo il presidente americano ha comunque usato toni trionfalistici, ma anche da parte danese sembra prevalere un certo ottimismo. Anzi, molti analisti definiscono l'intesa raggiunta una vittoria, un successo diplomatico che permette a Copenaghen di incassare il riconoscimento definitivo della sovranità sull'isola. Valgano per tutte le parole di Lars Rasmussen, ministro degli esteri danese, secondo cui l'intesa metterà fine a un periodo di incertezza e rafforzerà la sicurezza nell'Artico, nel Nord Atlantico e all'interno della NATO stessa. Insomma, in attesa di chiarimenti, il clima sull'asse Washington-Copenaghen si è fatto decisamente più disteso.
1: A maggio l'intelligenza artificiale di Google, Gemini, ha violato i sistemi di 3 aziende durante dei test di sicurezza. Non è una novità, casi simili hanno coinvolto anche gli altri sviluppatori di IA, OpenAI, Anthropic e Meta. In un caso Gemini ha indovinato la password e negli altri due ha trovato credenziali in archivi pubblici. Le intrusioni si sono interrotte dopo che l'intelligenza artificiale ha capito di trovarsi in sistemi reali e non di test. Secondo l'azienda non ci sono stati danni e le procedure sono state modificate. La Casa Bianca ha iniziato ad attuare questa mattina il bando contro alcuni media annunciato ieri dal presidente Trump. Due giornaliste e un fotografo di CNN e MS Now hanno visto negato l'accesso allo stabile governativo. Entrambe le emittenti hanno annunciato azioni legali per difendere i diritti dei propri giornalisti a svolgere l'attività di informazione senza ostacoli da parte del governo. Più tardi, l'Associazione dei corrispondenti della Casa Bianca ha chiesto a Trump di togliere immediatamente il bando. In una nota, la presidente denuncia una violazione del primo emendamento della Costituzione. Andiamo in Ticino, dove in serata la galleria del Monte Ceneri sull'autostrada A2 è stata chiusa al traffico in direzione del San Gottardo a causa di un incidente. Una persona è rimasta ferita, ma non in modo grave, ha comunicato all'RSI la polizia cantonale. Il tunnel sarà riaperto a breve. È stato inaugurato ufficialmente il centro sportivo Al Maglio, tassello del polo sportivo luganese. La struttura offre nuovi spazi alle società sportive del territorio, nello specifico 4 campi da calcio, uno stabile multifunzionale, un parco giochi e una zona picnic. Da dicembre saranno potenziati i mezzi pubblici per raggiungerlo. E ora allo sport con Giordano De Lucia.
4: Sì, da prima l'hockey e la prima sconfitta stagionale dell'Ambripiota, ha battuto stasera Losanna 4-1 con unica rete leventinese segnata nel terzo tempo da Jolie quando Losanna era già avanti 3-0. Sentiamo il difensore bianco-blu Isacco Dotti.
5: Ci è voluto tutto il primo tempo per trovare l'intensità giusta, per raggiungere la loro intensità. Trovo comunque che già nel primo tempo ci siamo creati le nostre occasioni e non le abbiamo sfruttate. Anche all'inizio del secondo tempo ne abbiamo avute parecchio, peccato che non siamo stati capaci di riaprire subito la partita. E poi merito loro invece che hanno sfruttato il power play, l'occasione che hanno avuto loro. Poi anche alla fine, anche dopo il nostro gol, loro hanno continuato a spingere molto forte e non siamo riusciti poi a trovare altri spazi e altre possibilità. Lo sappiamo che non siamo i favoriti per il titolo, chiaramente. Però noi ci concentriamo su quello che è il nostro lavoro, quello che possiamo influenzare noi, quindi facciamo tutto il possibile per dare il meglio di noi stessi.
4: Sulle altre piste, vittoria della Joie 4-3 all'overtime sul Kloten, 6-2 dello Zugo a Davos, Rapperswil Friburgo 3-2, Zurigo serve 3-0 e Langnau che si è imposto a Bien ai rigori 4-3. In testa alla classifica a punteggio pieno c'è lo Zurigo con 9 punti e in Swiss League da segnalare il successo del Bellinzona 4-2 sulla Rosa, Bellinzona che è in testa alla classifica. Veniamo al calcio e alle tre partite di Super League giocate quest'oggi. I risultati: Sion Zurigo 1-1, Lucerna Grasshopper 5-1, Young Boys Servette 3-2. Da notare la doppietta di Essende per i bernesi che erano sotto 2-0 al 40° minuto. In classifica il Lugano che gioca domani a Losanna rimane in testa con 3 punti di margine sulla coppia Sion IBE. Mentre in Serie A è finita 2-2 la sfida di vertice tra Roma e Inter in serata, poi il successo della Lazio a Venezia per 2-0 e così in testa alla graduatoria ci sono ora 3 squadre, Inter, Roma e Lazio a quota a 13 punti, uno in più del Cagliari che ha vinto a Udine 1-0. Mentre in Inghilterra c'è da segnalare la prima rete di Manzambi in Premier League al suo debutto da titolare con l'Aston Villa, in nazionale svizzero è stato anche protagonista con un assist nella vittoria 3-2 in casa del Tottenham, turno in cui spicca pure la prima sconfitta stagionale dell'Arsenal, battuto in casa del Brighton per 3-0. MotoGP, lo spagnolo Martin ha vinto oggi la gara sprint del Gran Premio d'Austria davanti alla Ducati di Marquez e Bezzecchi con l'altra Aprilia. Martin torna in testa al Mondiale Piloti con 3 lunghezze di vantaggio su Marquez. Domani il Gran Premio avrà inizio alle 14. Nel tennis infine niente promozione nel gruppo mondiale di Coppa Davis per la Svizzera, battuta in Brasile anche nel doppio, Brasile che chiude il conto sul 3-0.
1: Prima dei saluti, uno sguardo alle previsioni del tempo per oggi, domenica 20 settembre. Sole prevalente in tutto il paese, con al mattino banchi di nebbia locali sull'altopiano. Il radiogiornale termina qui, l'informazione radiofonica torna ogni ora piena con i notiziari su Rete 1 ed è consultabile anche sul sito rsi.ch e sull'app RSI. Ancora grazie dell'attenzione e buon proseguimento d'ascolto.
6: Radio Televisione Svizzera. Rete 3.
7: This song about the stupid yelling that we'll get for Africa here.

Radio Televisione Svizzera. Rete 3.